0: avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
1: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
2: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università, e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
3: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
2: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
3: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
2: Certo, magari sì. In un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
3: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
2: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmamento Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità.
2: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità? Ve la siete...
3: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
2: Guadagnando, Luca, hai ragione.
3: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
2: Siete stupidi di sentire
3: assolutamente
2: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
3: Esattamente.
2: Me la rifarò più volte.
3: E la robotica, riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
2: concreti,
3: nella vita di tutti i giorni.
2: Reali.
4: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
2: Territoriali
4: perché,
2: anche.
4: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite.

0: ed è partito proprio da una un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e sì, dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS. Si occupano di tre cose diverse, allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. Io partirei. Partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo?
1: Okay. Buonasera sì. A tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, curricolare, e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DOPUBS è così fatta. Noi ci sentiamo,
0: siamo curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi
0: mondo.
1: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti.
0: Certo. E collaborate,
1: esatto, crescendo
0: come di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DOPUBS, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DOPUBS, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra, giusto? In DOPUBS
2: sì, siamo assolutamente una squadra. Da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
0: Quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente, ma

0: sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia
0: in
1: più.
0: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DopUps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
2: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DopUps è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DopUps. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
3: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone.
3: Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
3: Acciuga, in pieno spirito genovese e ligure.
1: In pieno spirito genovese.
3: Certo.
1: Anche qui la genovesità presente.
3: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
3: Insomma, tutte le missioni precedenti.
1: Sesti. Sì.
3: Perché siamo arrivati sesti perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
0: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come si chiamerà?
0: Panissa,
1: e dopo Acciuga
0: sarà
1: direi che Panissa era il nome.
0: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
0: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
1: vediamo
0: lì
1: subito le differenze.
0: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
0: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti.

0: che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
2: Beh,
1: pesa oppure...
2: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
2: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
2: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non...
2: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPUPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
3: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
3: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
3: esatto.
1: Attenzione, cioè, si crea già.
3: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
4: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco, e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
4: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
4: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Nel settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più
2: Sara.
1: Ricerca forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team,

0: siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo, gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere insomma le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
2: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
3: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è un, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
3: sì,
1: giusto?
3: Esattamente, una simulazione.
1: Che cosa stavate...
3: di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete,
3: che non
1: poche parole, sventato, giusto?
3: Esatto, un attacco. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
3: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopeApps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
4: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
4: E beh, appunto possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo, per
1: campi.
4: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
3: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
1: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio.

0: all'interno di questo magico mondo di Dope Apps. Però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
1: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOPE perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOPE nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
2: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
3: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando una, diciamo che anche quando nasce una nuova branca di Dope Apps e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
2: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
3: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
2: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di Dope Apps, che in realtà poi in passato è stato anche project manager. Perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di Dope Apps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
4: Allora, Dope Apps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorta di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
2: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame. In questo caso basta avere la passione.
4: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi. Ecco.
2: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
0: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente Lab, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello. No?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
1: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
0: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
0: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì,
0: poi
2: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
0: È giusto, un applauso, dai, ragazzi. Genova.

0: comunque la nostra città.
1: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco, e sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo dope ovunque.
0: Diffondere il verbo dope, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo,
0: in ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
0: ma anche da fuori, però
1: che non vi troveremo
2: notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
0: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, sì, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, e però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
0: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che, Luca, a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma
2: no,
0: sostituirà
2: moltissimo,
0: diciamo, le persone?
2: Se la usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone, e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta,
0: la comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda: ma come si entra in DOPAPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo.
1: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
0: Siete molto attivi anche sui social, no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno,
0: ecco,
2: che studia comunicazione, sapete, eh?
0: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
0: anche
2: molto piacere.
0: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo. Però in ogni caso la comunicazione serve anche per, diciamo, diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
1: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
2: c'è un modulo un po' lungo,
1: che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
0: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPAPS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire,
0: ecco. Molto. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico, ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale, e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
0: il verbo di DOPAPS,
3: grande verbo, vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti, ecco.
3: Ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
0: Questo era difficile,
3: esatto. Un po' trabocchetto.
2: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale magistrale

0: Ale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
1: Cavolo, questa è esatto. Una...
2: Ma diciamo che in soccorso di
1: Daniele...
2: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, Vittoria. Anche essendo un po' più grande, direi.
3: Più o meno più grande, però... Devo
1: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No,
4: è da Luca, eh?
2: Più prossima alla laurea, forse. Devo dire, ecco, così è meglio.
3: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
2: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
0: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: È uno degli obiettivi vostri.
0: È costruire il contesto, è tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca e una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
0: Dare le dimissioni, problema. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
1: proprio,
0: anche...
1: È proprio l'ambizione che poi...
0: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto no. È quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede.
1: Staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano, così.
4: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe, senza magari un aiuto, una presenza così forte mia, di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, magari ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
2: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando

0: quelli che erano stati i risultati delle altre due, perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
0: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva l'ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
1: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
0: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario: ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
1: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso,

0: comunque un numero considerevole anche la professoressa da Crema. E naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì certo possono differire, ma insomma
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma
0: ci sono anche quelle del professor,
1: la salute e le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni, insomma l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente.

Assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro del

0: ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere, perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire

0: Mi fa piacere perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: la famiglia l'ha mandata a scuola, ha fatto tutto
0: esattamente e adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che insomma era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere

0: recentemente aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché
1: mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi, in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se n'è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A, e la facemmo, anzi la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma mi ricordavo piacevole, molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli. Sì. Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo anche un po' del Genoa.
0: No, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire. Allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
0: Pensi che in

0: Innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare, sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni, per dire... Le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, che sono una famiglia, è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... Mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionali?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Tiestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi

0: opere possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, beh, al di là del fatto che vabbè, la Turchia non è nell'UE ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sull'ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti, anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata anche perché i tempi, tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro appunto si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il vice ministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del vice ministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al vice ministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
0: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni. Perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi

0: Il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni Ottanta. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Ah, intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee. Purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbia verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare. L'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio cruccio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti, si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo

0: forte col territorio devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, vabbè, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarò.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. E tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla A26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10. Quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che, per evitare rischi per chi vi transita sopra, i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al Vice Ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: E che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, vieni, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente.

0: dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscita a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di cadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fregiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento. Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato la tua grossa, il tuo grosso problema.
1: Io per il bere, mica, sono finito un anno per strada. Ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, che bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina, dove non mi vedeva
0: nessuno.
1: Quanti
0: anni avevi?
1: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
0: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
1: A bere ho iniziato a bere 19, 20 anni.
0: Andavo. Come mai?
1: Cominciavi ad andare in discoteca a pomeriggio per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
0: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché sì. Mi sembra più...
1: Sì, sì.
0: Scusi, da fastidio?
1: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere...
0: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
1: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
0: Vabbè,
1: quando potevo la birra me la bevevo.
0: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
1: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
0: Sì, per il bere anche.
1: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buonanima beveva anche lui, bisticciavamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato. E ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
0: Quanti anni avevi?
1: 42.
0: Ah.
1: In casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo.
0: Ecco.
1: Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho quei 7 anni che giravo per l'Italia. Poi lavoravo pure con mio papà.
0: E quando sei uscito, dove sei andato?
1: Quando sono uscito per strada?
0: Sì.
1: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
0: Sempre qui nel centro storico?
1: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi sono detto, capire, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su, non abitava al settimo piano lui. Su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
0: citofano,
1: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, sono mai saliti. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
0: La casetta?
1: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
0: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
1: Ma persone che vivono per strada?
0: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone...
1: Casetta, brava gente. bravissima gente.

0: comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno era un po', non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto, perché comunque essendo alle stanze insieme a gente che, non, che magari non si lava, gente che le puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo, però, che dormire per strada è sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano... ti trovano un posto per dormire, ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino. E ti trovano un posto per dormire per un mese, sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Masuero, era via di Narol, in Rocco prima. Ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
1: E che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016.
1: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
0: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando era San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza, no, ma quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere, e alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, Gabriele, ora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
1: Non ho più perché? No. Sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo parlato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato. Insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, praticamente guarda che duro sto corso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo, e parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro rimangono lì e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare, però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Ho detto, come ho fatto, stavo toccando il fondo, mi puoi dare qualche dritta?
1: Detto, il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: È perché non c'avevo niente, se continuavo a bere il lavoro non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino, ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino, infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino, perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie, poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello, però la borsa lavoro
1: la cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, Gabriele, ti diamo, perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione di quello, però ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano queste occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro?
0: Il lavoro è fondamentale. Io il lavoro che ho passato quando lavoravo per l'Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti si cambiavano.

0: miei 20 non li facevo, ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni, perché non l'ho mai avuta, e la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino, non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da,
0: cioè,
1: da
0: su
1: guidare?
0: Un posto di, da guida mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando ho preso, mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma scuola, parliamo di questo.
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre, mi bocciavano sempre. E poi a 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto l'inciso 50 ore. Non ci andavo mai, perché prima mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità.
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi fa capire, almeno la terza media prendila. Allora mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente, mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare, devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire, andavo sempre lì a fare quiz e tutto, e poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro dei quiz e tutto, ho detto guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano a me, tanto mi bocciano, ho detto, mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria, infatti erano tutti ragazzi giovani, ero più vecchio. Ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato, perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene, cosa c'hai? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso. Ho detto, porca miseria, promosso la prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato due volte.
1: Ah.
0: Una volta perché... Io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato e non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta. Perché volevo partire con la macchina spinta.
1: Ah, non hai messo, non hai
0: girato? Non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, vede, perché non va? Se mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo, quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato perché... L'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto guarda, parcheggia qui, mi ha detto sei troppo nervoso, farò la prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media. Perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, hanno promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto. Ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bella questa, quando ho rifatto la prima media, già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavamo di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: vabbè,
0: sembra.
1: Vabbè, comunque, non penso fosse una
0: comunque,
1: legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che ero anche promosso, facevo ancora più casino. Ma promosso, arrivo a casa con la pagialla, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh pa, mi hanno promosso, cosa mi regali? Qui ho trovato la pagella, ha letto tutto, gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione perché erano quelli che... Mentre vieni che me la vedi, ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due
1: perché
0: tre schiaffi.
1: Perché tu pensavi sei promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media, perché e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ho detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo di avere 16 anni. Ho detto va bene per fare due anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame.

0: non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via di almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì, era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, due volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno. Mi ho bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ero più concentrato, ho preso delle gocce apposta per il dei calmanti. Mi ha detto, guarda, sono ragazzo, sono signore bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora ho fatto bene le guide, eh? Poi sono partito in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, mi ha detto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì?
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami, avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti, mamma, mi ha promosso, Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato alla cabina di Banitalia e tutti sapevano che lo menava tutti questa patente. Vedi, prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra dai Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana...
1: Hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, sì. Contento, proprio soddisfazione.
1: Beh, sai, essere...
0: Soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente era una cosa utile. Che è utile, poi guidare è bello, anche se...
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non sì. Leggi giornali.
0: Cioè. Giornali non adesso no.
1: Vabbè, adesso non ci sono neanche più giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro di una tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro
0: è? È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era, poi mi interroga e mi dice se l'ho letto,
1: perché
0: me l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno, l'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo in trasferta, tipo... A 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra hai tifosi?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sampdoria. Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che poi l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferati l'ho fatto tutti, andavo allo stadio. Piaceva fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con la
1: erano ai tempi via Fereggiano, gli scontri.
0: Via Fereggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso via Fereggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in via Fereggiano, giuro, una festa pensavo che c'era. Sono andato e poi ho scoperto subito che era sta affare che dovevano picchiarsi.
1: Un appuntamento fra
0: l'altro. Tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto, No, di più ero ragazzino perché ero un... Sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17, 16, 17 anni sei incosciente, vai. Io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo, perché prima si andava con i treni trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Erano speciali, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando arrivavamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no, devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto, sì. Devo ringraziare San ecco, Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari

0: più o meno coscientemente contro questa dipendenza. Cosa gli puoi dire? Come consiglio?
1: Consiglio, la prima cosa, di avere la testa vuota. Cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite, come hai fatto a smettere? Ho detto, guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa non smetti.
0: È la testa?
1: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità.
0: Cosa vuol dire,
1: puoi andare
0: la testa?
1: Che se poi c'è, vuoi bere,
0: devi essere deciso, determinato.
1: Deciso, determinato. E non è facile, che io me l'accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente. Io conosco, parlo con tanti.
0: Tu quante ragazzi. Volte hai detto, domani smetto, non ce l'hai fatto?
1: No, non l'ho mai detto, domani smetto.
0: Ah.
1: Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo questa cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per 1 settimana. E rischi di andare all'ospedale. Prima
0: sì.
1: Ho detto, leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
0: Ecco, in questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere, a finire in guardina.
1: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
0: Che è successo lì?
1: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, cioè, mi sembra che c'era la festa di Natale. Vino con altra gente e poi lui si è messo a fare casino in locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine, io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
0: Ti hanno picchiato?
1: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato, cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
0: Cioè?
1: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte. E più di
0: così.
1: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci da dentro, invece no. Loro sembrava quasi che si divertivano a darmi botte.
0: Cioè come accadeva?
1: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri 2 o 3, è andata avanti così. Per un
0: che anni erano quelli?
1: Fai conto che 10 anni fa.
0: Neanche perché tanto
1: era
0: tempo.
1: Era quando
0: fa.
1: Bevevo, che ero per strada. È capitato quella.
0: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
1: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fonte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto, potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro si sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
0: Non l'hai denunciato questo fatto?
1: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo, contro tutta la questura. Infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, ti conviene patteggiare perché tanto alla fine
0: puoi fare le denunce che vuoi. Avresti fatto meglio a denunciarlo.
1: Lo so, però
0: però rimettevo. Se c'è una denuncia, sono 10 denunce, magari sempre in quel turno.
1: Lo so, però ti dico, io non voglio, io non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono tranquillo. Però ti dico, è stata una brutta cosa, picchiare una persona così forte, sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarsi. Infatti, quando vedo la polizia,
0: poi
1: c'è polizia ci lontano.
0: Sì, però dovessi parlare al poliziotto di che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
1: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga.
0: Cioè?
1: Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono. Cioè, c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
0: È giusto dirlo.
1: Mi dispiace dire che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
0: no, ma non
1: è stato
0: hai...
1: un brutto gesto, perché io una volta ti parlo, parlando 20 anni fa, sono andato a Nadia Celibato, il mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in Corso Torino contro mano, mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, ha fatto stare 2 ore lì seduto, ma l'ho pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, lo fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
0: Purtroppo le marce sono
1: sì,
0: ovunque.
1: Sì, però è andata, l'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione, io mi comporto bene perché sinceramente non vedo il motivo.
0: Grazie.

0: Dove rastrello?
1: Il rastrello l'abbiamo detto che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mica, tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo rastrello. Sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo ancora leggendo.

Il padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. I paesi esteri rappresentati da 439 aziende sono 22. In testa gli Stati Uniti, con 123 espositori. Seguono Gran Bretagna con 91, Francia con 43, Repubblica Federale Tedesca con 38. 22 sono inoltre le ditte giapponesi. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani. Il 28esimo Salone Nautico ha ampliato con il passare degli anni la sua area di interesse, nell'intento di abbracciare tutti i settori legati alla nautica da diporto in fase di sviluppo. Così, accanto agli stand delle vele e dei motori, ha aperto quest'anno alcune nuove zone espositive, come quella dedicata al surf e lo spazio in cui sono raccolte le società dei brokers e dei charters. Molte poi sono le novità, sia in tema di imbarcazioni, da segnalare la nuova motovedetta della classe Squalo in dotazione alla polizia, sia per quanto riguarda il Salone delle attrezzature subacquee, quest'anno alla sua 18ª edizione. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il ministro della Marina Mercantile Prandini, accompagnato dal neo presidente della Fiera Internazionale di Genova, Giuliano Pennisi, dal presidente di Ucina Consornautica, Aldo Ceccarelli, dal segretario generale dell'ente Fiera, Giuseppino Roberto. Sono intervenuti inoltre il presidente della Regione, il sindaco di Genova e il presidente della Provincia, insieme a numerose autorità. Il ministro Prandini, nel corso di una conferenza stampa, ha poi illustrato il disegno di legge sulla disciplina della portualità turistica, il cui iter, ha auspicato, potrebbe concludersi entro la fine dell'88. Resterà aperto al pubblico fino a lunedì 24 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, tranne le mattinate di lunedì 17 e martedì 18 riservate su invito agli operatori del settore. C'è tutto il tempo, insomma, per visitare questo Salone dei Sogni, che quest'anno nel padiglione Mare riesce ad ospitare in acqua, accanto alle piccole e medie barche, anche imbarcazioni di notevoli dimensioni. È il caso dell'ammiraglia Time, americana, lunga 39 metri. Il suo prezzo si aggira intorno ai 9 miliardi di lire.

Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America.

Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori. È la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.

0: Genova, capitale internazionale della nautica, con la 29esima edizione del Salone Nautico e la 19esima del Salone delle Attrezzature Subacquee. La giornata odierna è riservata alla stampa e agli operatori economici. Una novità questa per favorire le trattative commerciali. Nell'88 infatti i visitatori professionali giunsero da ben 78 paesi. Quindi una giornata come occasione di incontri tecnici, di affari, insieme a tante altre iniziative dedicate agli operatori che quest'anno sono aumentati, soprattutto quelli esteri. Ne parliamo con il presidente dell'ente Fiera, l'avvocato Giuliano Pennisi.
1: Sì, credo che noi stiamo per inaugurare un salone da record. Da record perché abbiamo oltre 1400 espositori, di cui circa 800 esteri, come lei ricordava, e soprattutto perché arriviamo a quasi 1800 imbarcazioni. Credo che questo sia veramente il massimo che si può aspettare un operatore che viene a visitare una mostra sulla nautica.
0: Ma in relazione a ciò sono anche da segnalare novità strutturali proprio, quali le innovazioni più significative?
1: Beh, quest'anno credo che abbiamo recuperato completamente il rapporto con il mare e abbiamo esaltato il padiglione mare che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dove sono esposte oltre 200 imbarcazioni di grossa stazza, ma tutto il quartiere guarda verso il mare, quindi questo collegamento anche dei padiglioni a terra con il padiglione a mare fa veramente un effetto che io credo meraviglioso.
0: E questo per quanto riguarda il salone, ma sono in vista anche importanti novità per il futuro, quindi sempre a livello strutturale.
1: Certo, noi abbiamo presentato nei giorni scorsi al Comune di Genova il progetto di ristrutturazione della fiera. È un progetto che viene esposto in un suo plastico all'ingresso del nostro padiglione, è un progetto ambizioso, ma io credo che la città di Genova abbia bisogno di questa fiera, che questa fiera continui a lavorare, continui a fare manifestazioni, continui ad attrarre turismo, affari. Genova può guardare al futuro anche se la sua fiera lavora. Genova ha bisogno della sua fiera, la fiera può fare molto per la sua città.
0: Il mare è grande protagonista del salone nautico dal punto di vista dell'interesse sportivo, dell'interesse economico e commerciale, ma quest'anno anche dal punto di vista scientifico e culturale, grazie alla presenza del Museo Oceanografico di Monaco. Qui con me il presidente, il professor François Dumange. Il significato di questa vostra presenza a Genova?
2: Il significato della possibilità che il mare è una comunità grande, che si può vedere l'aspetto culturale, l'aspetto artistico, però così l'aspetto fondamentale scientifico. Noi vediamo la presentazione del mondo coralline, del Mar Rosso, del Pacifico, della Nuova Caledonia, di altre parti della zona tropicale. Sono ambienti speciali e la vita del coralle, la vita del pesce, la vita del nautile sono un complesso di cultura tradizionale, cultura dell'arte, del colore, della bellezza del mare, però

0: così della esplorazione del conoscimento scientifico.
1: Questi esemplari per la prima volta vengono esposti proprio al Salone Internazionale di Genova.
0: Sì, sì, sono esemplari unici che viene trasportati specialmente per noi del Recifo Coralline di Nuova Caledonia, del Mezzogiorno della Caledonia, una parte di specie luminescente, fosforescente, che sono di color naturale al giorno, però sono di color fosforescente alla notte. Sono due vaschi che puoi vedere le due aspetti, e dunque al parte esterno dell'arrecife coralline sono un organismo unico, che è il notile, che va alla superficie per la notte, scende al fondo durante il giorno, che ha fatto la studia e una pubblicazione di una estrema bellezza di colore e di disegno, però di una descrizione scientifica perfetta, che ha fatto il professor Wurz, professore di anatomia comparea, gran specialista dello cefalopode, che è dell'Università di Genova.
1: Certo, e dopo il Salone Nautico tutti questi esemplari verranno portati dunque al vostro museo?
0: Saranno portati in una nuova parte del museo, l'Aqualium presenterà al parte del 17 di novembre. Questi esemplari unici saranno esibiti nell'acquario, con altra presentazione di anguille tropicali e di altra parte della nuova la rinnovazione del museo. So Genova è una presentazione davanti.
1: È un'anteprima.
0: È un'anteprima.
1: La ringrazio, professore, buon lavoro. Grazie.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato, quando ritroveremo l'anticiclone su tutta la Liguria, come notiamo sia a Levante ma anche a Ponente, cielo sereno, poco nuvoloso. Andiamo a vedere la situazione quindi per quanto riguarda l'Imperiese, dove splenderà il sole, sarà una bella giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con una temperatura grosso modo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Anche Savonese vivrà una giornata di bel tempo con il sole e il vento debole. Provincia di Genova, poi tempo soleggiato, poco nuvoloso, condizioni assolate, una bella giornata, sole in montagna, qualche breve temporale di calore del pomeriggio. Tigullio che vivrà una giornata pienamente estiva, la classica estate mediterranea con sole e temperature lungo le spiagge di 30 gradi. E poi lo Spezzino, dove un po' come le altre zone, vivrà una giornata anticiclonica di sole e di caldo, tutto sommato moderato, sopportabile. Tendenza per la giornata di domenica 5, alta pressione a tutto motore sulla Liguria, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo su tutti i settori da Imperia fin verso La Spezia, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, mare calmo quasi sotto costa e una temperatura lungo le spiagge, lungo le zone costiere, più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta. Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
2: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire, di sperimentare.
1: Questa è la storia di Top Apps. Un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale.
2: Questa
1: Questa è la
2: è l'ora della
1: generazione
2: Z.
1: Z.

0: Benvenuti in questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15ina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di EduPubs, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere EduPubs al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo, okay, dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto, e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto, di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione, e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimo.

0: Ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
1: Assolutamente. L'AI è parte integrante del nostro gruppo e non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è humans key purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
0: certo,
2: pratico.
0: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
0: certo.
2: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
0: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPUPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
1: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
0: Perché no, Luca?
2: Assolutamente.
0: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
0: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
2: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione e che, se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
0: Certo.
2: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura, ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte
0: perché anche questo è DOPUPS,
2: esattamente.
0: Non si dorme la notte, giusto?
2: Non dormono la notte
0: per pensare ai progetti,
2: non dormono la notte pensando alle stelle,
0: alle stelle,
2: perseverando per le stelle, e quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi.
0: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto

0: prende forma. Guardate.
1: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUBS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio e del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno le componenti elettroniche.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
0: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
6: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno i report, referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e localizzata di quello che deve sapere sul paziente.

0: Siamo il Team 0G, siamo un team di studenti, principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non visto.
1: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DOPUBS da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
2: Sebastiano.
3: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
2: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
3: Sì, direi di sì. Anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
2: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
4: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
2: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
1: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
5: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è

0: comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS. Fate quindi progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
2: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
2: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura e così. Non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari sì. In un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro. E
2: essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
3: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmamento Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per per avere questa credibilità.
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità? Ve la siete...
2: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
2: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
2: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
2: Esattamente.
1: Ve la rifarò più volte.
2: E la robotica, riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
2: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
3: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
3: perché,
1: anche.
3: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità per ora di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DopApps. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DopApps. Si occupano di tre cose diverse, allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. Partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo?
1: Buonasera sì. A tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopApps è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi
0: mondo.
1: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
0: certo. E collaborate,
1: esatto, cresciamo
0: come
1: gruppo
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopApps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopApps e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DopApps
2: siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
0: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto

0: perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione da di investirci
1: quell'energia
0: tempo.
1: In più.
0: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a The Pubs? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
2: Sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di Dope Hubs è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è Dope Hubs. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
3: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
3: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
3: certo.
1: Anche qui la genovesità presente.
3: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
3: Tutte,
1: insomma,
3: le missioni precedenti.
1: Sesti. Sì.
3: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
0: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
0: però,
1: si chiamerà?
0: Panissa.
1: Panissa, e dopo Acciuga
0: sarà,
1: direi che Panissa era il nome.
0: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
0: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
1: vediamo subito le differenze.
0: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
0: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
4: Pesa
1: oppure...
4: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
4: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto

0: fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
0: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non
0: ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato, diciamo, insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
2: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
2: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
2: esatto.
1: Attenzione, cioè, si crea già.
2: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi, appunto, BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
3: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco, e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente
1: bellissimo questo,
3: creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
3: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
4: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
4: Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case fondamentalmente, applicandolo al mondo health.

0: una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere insomma le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
1: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
0: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
2: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
0: Questo è una simulazione,
2: sì, esattamente,
0: giusto?
2: È una simulazione.
0: Che cosa stavate...
2: di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
0: Quindi avete, diciamo, che non poche parole, sventato, giusto?
2: Esatto. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
0: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
2: sì,
0: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopeApps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
3: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
3: E beh, appunto possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
0: per tantissimi campi,
3: sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
0: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DopeApps, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
4: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che...

permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOCO, perché

0: parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
1: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
0: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
1: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
0: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPUBS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager. Perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPUBS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
2: Allora, DOPUBS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un salto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
2: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi. Ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
3: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma non è
1: così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea, quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi

0: colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
1: Assolutamente neanche, no, ma forse quello è il bello. No?
0: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto a una visione più giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
1: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì, Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
0: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
0: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori però.
0: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari a chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale, ma
0: no,
1: sostituirà, diciamo, le persone?
0: Se lo usano male, sì, se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo.

0: Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPAPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
2: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
2: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
0: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete,
1: Forse manca quell'aspetto.
0: Sì, ci farebbe
1: anche
0: molto piacere.
1: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
0: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
2: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
0: c'è un modulo un po' lungo
2: che ha fatto Luca.
0: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPAPS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
0: È difficile uscire,
1: molto. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: il verbo di DOPAPS,
3: grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
1: Questo era difficile,
3: esatto. Un po' trabocchetto.
0: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
1: Cavolo, questa è
3: Ma diciamo che in soccorso di
1: Daniele.
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele, provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però. Devo dire
1: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
2: No, è da Luca,
3: Più prossima alla laurea forse, volevo dire, ecco, così è meglio.
5: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università.

0: non solo per studiare.
1: Assolutamente.
2: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: Uno degli obiettivi vostri
2: è costruire il contesto. È tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca e una a Sebastiano. In realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
2: Dare le dimissioni, problema. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
1: proprio,
2: anche...
1: È proprio l'ambizione che poi...
2: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede succede e
1: staremo a vedere.
2: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo diciamo dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano,
3: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
0: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova, ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due, perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire

0: relazioni umane che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di, come dire, di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore, quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare quadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui onestamente un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa,

0: però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì certo possono differire, ma insomma...
0: Ma sono, guardi, sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma, voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, sono, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo

0: facendo in modo che lei, i miei colleghi potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Caslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima leggere, che io salissi, che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno. Le devo dire, né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho, sì, accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che

0: nessuno possa avermi mai sentito, avere, ho le mie opinioni, come tutti, ma avere, o esprimere, delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi abbiamo 33.000 studenti e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale, la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso io sono una famiglia nel
1: Esatto,
0: bosco,
1: quella
0: nel
1: vera.
0: senso che
1: Senza,
0: anche se
1: diciamo.
0: per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: Ha
0: la famiglia
1: studiato, sì, l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto quello che
0: sì,
1: doveva fare.
0: esattamente. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato, ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid, io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio. E devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po', così ottocentesca, e cioè, attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli
1: Tu mi
0: amici.
1: porti un po' di
0: Le
1: ridotto, pomodori.
0: uova, le torte, le galline, non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però, insomma, essere, recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché,
1: Però si mangia bene.
0: però si mangia bene, e ha fatto sì che poi, in cambio del piccolo favore, avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una

0: certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa, però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
1: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. È andato via, se è andato via presto, è anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna, mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma
0: molto
1: ricordavo
0: piacevole,
1: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
0: Sì.
1: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
0: parliamo un po' del Genoa.
1: No, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
0: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
1: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire. Allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
0: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
1: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
0: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
1: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di... è anche uno sfegatato sampdoriano che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
0: Ah, sì.

0: Celebrativo, non taglio i capelli, celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po'. Adesso mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionali.
1: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi okay. Mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
0: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Tiestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
0: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, al di là del fatto che la Turchia non è nell'UE ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle

0: strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
1: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sull'ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti e anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro nel verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata, anche perché i tempi, tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre
0: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, lo vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il vice ministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del vice ministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al vice ministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
1: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta l'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni '80. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
0: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti, sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centro-sinistra.

0: particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
1: Intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee. Purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti. Non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare. L'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo è diventato veramente un mio cruccio è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
0: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarò.
1: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che

sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo

0: verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure, che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla 26 invece.
2: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio a diversi atleti di una grande società. Una società che, pensate, è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite, e per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società, e fu così che abbiamo deciso di, insomma, unire queste due realtà, e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale, perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico, e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale, e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso, e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento, invitando varie società che ci sono vicine.
0: Allora, direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato.

0: lato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
1: sì,
0: tributare questo applauso.
1: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nella Renante Sbogliasco, e degli atleti di oggi uno è qua presente, che è Gabriele Lanza, ed è stato uno dei primi atleti della squadra. E Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria, perché siamo terra di pallanuoto e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
0: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia, si può dire, fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori, e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo, si è verificato l'evento a causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa, e ho avuto un incidente stradale e seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di, diciamo così, riassestamento, ho ripreso a fare sport, dapprima con il basket in carrozzina. Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
0: Beh, lo diciamo.
2: Ma per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte ai campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
0: Poi, beh, direi no.
2: Poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano, col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società, che mi hanno cercato dopo qualche resistenza iniziale, era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato. Devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide molto stimolanti, dopo che pensavo di, insomma, di avere anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
0: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Come è cambiato entrare in piscina prima, dopo, quando facevi parte anche della nazionale, e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
2: Sul prima non ho molto da dirti, perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni,
0: quindi sei nato nell'acqua,
2: ci sono cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni esclusa la domenica, quindi anzi quando c'erano le gare anche la domenica quindi
0: tutti i giorni
2: E chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport, sto imparando le regole, i movimenti.

0: Cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5, 6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra che per me sono completamente nuovi, molto belli, devo dire. Quindi, insomma, le sensazioni nell'acqua e in piscina sono via via cambiate e devo dire non mi sono mai venute a noia, ecco, sono sempre una
1: Ti
0: cosa
1: faccio
0: nuova.
1: una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto: "Ma sai cos'è? Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto", qualcuno ti avrà detto: "Ma scusa, com'è possibile? Come fai? Com'è il tuo allenamento?" Te lo chiedono,
0: Sì,
1: immagino, no?
0: ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza insomma, mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
1: Ma vabbè, dai, fai un
0: No,
1: po'.
0: vabbè,
1: La rendiamo un po'
0: il
1: narrativa.
0: succo è se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate. Quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto, guardate un po' così, come fai?
1: Qualsiasi matto.
0: Cosa fai, no? E diciamo che sì, effettivamente è difficile e senza l'apporto delle gambe perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, copertura, difesa e quant'altro, quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
1: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente e una vita sportiva anche dopo l'incidente che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
0: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto una importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale. Autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni e al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione, tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
1: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la squadra? Che emozione hai provato? Tu intanto,
0: Non
1: che
0: capito
1: ruolo
0: niente.
1: giochi? Si dice così, no?
0: Allora, io
1: Ruolo.
0: gioco in posizione 5, che
1: Oh
0: sarebbe
1: mamma mia, cosa vuol dire?
0: una sorta, tipicamente poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno, però
1: No, non si
0: diciamo,
1: dice
0: sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra. Ok,
1: Ok.
0: giusto?
1: Sì, giusto.
0: Qualcosina ci siamo,
2: Lui,
0: dai.
2: allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no?
1: Ecco.
2: Quindi è quello che si deve fare il mazzo e andare fino ai due
1: Avanti
2: metri in
1: e indietro.
2: fondo, lui
0: Tanti tanti
2: praticamente.
0: metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee.

0: di inizio e di fine campo.
1: Però quella prima partita, per quella prima volta, che emozione
0: allora,
1: è stata?
0: Da un certo punto di vista, come già si è detto a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
1: Cercava di rimanere a galla.
0: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci stavo. Seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo. E poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova. Ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così in piscina, ma...
1: E qual è stata?
0: E lì ho pensato, bello però, vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport. Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto. È uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni, dà un qualcosa di più divertente al tutto.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra, o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi, insomma, molte volte noi qui a People raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo. Non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile. Anche Andrea, insomma, ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
0: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno, e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo, insomma, di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità. Quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
1: Grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini.
1: Buonasera
0: anche
1: voi.
0: Lei. Buonasera, grazie. Anzi ormai ci diamo del tu tutti stasera, quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo, preparare la tesi, e la volevo fare sperimentale, e avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto,
0: esatto,
2: con ragazzi con disabilità, e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability, e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro, e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo. Ho preparato la tesi, devo

0: dire che in generale da fuori uno non si, diciamo, non è facile capire se uno è portato o non è portato per, diciamo, questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro, comunque
1: Vero.
0: sia. E quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile
1: Percorribile.
0: anche a livello professionale, oltre al volontariato chiaramente,
1: Certo.
0: oppure no. Quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
1: Brava, brava Carola. Allora, Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come, diciamo, la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
2: Beh, io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58. E ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato
1: Nella tua vita.
2: nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile. E poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito, ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio, diciamo, DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire, prima di tutto, se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba, ho detto magari vado anche, hai capito? E quindi.
1: Prima è stata una curiosità, voleva
2: Sì,
1: vedere se andavo
2: la
1: dritto.
2: curiosità. Devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato ad andare. E poi, vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice che era portiera. Ha vinto anche a lei qualche campionato italiano e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina e quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila?
2: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma.
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta, o anche la sensazione, immagino, qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
2: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, che devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico e comunque. È divertente perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto essendoci la palla eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però
1: Per qualche regola tu la
2: sì,
1: sapevi più di Andrea.
2: qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva. È abbastanza
1: Che cosa
2: positiva.
1: ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra.

0: squadra, lo stare squadra lo conosci.
1: Sì.
0: Però da in questa seconda parte, diciamo,
1: c'è più abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso, e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? L'amicalità che c'è tra di noi, trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che
0: anche poi, fuori dall'acqua.
1: Anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra.
0: Allora, facciamo un applauso!
1: Grazie!
0: Ma sei anche il più saggio oppure no?
1: Sulla saggezza
0: lo chiediamo all'attrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto, che quella lì però la tiene sempre high level.
0: Alta.
2: Proprio, sì, quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo
0: stretto. Ce lo teniamo così, dice. Vabbè,
1: no, cerco di resistere ancora magari un annetto eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso, e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità, e quindi sono contento per questo.
0: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni mi sembra.
1: Sì, 58. Sì.
0: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
1: Ma mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita che avrei potuto avere dopo. Uh-huh. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? Perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto, che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
0: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport?
1: È uno sport molto fisicamente impegnativo, e rispetto ad altri sport bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
0: Allora ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio, sì, per chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
1: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza girarsi indietro.
0: Grazie Massimo.
1: Prego.
0: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
1: Molto bene. Andiamo.

0: Insieme nel raccontare come la pallanuoto paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia.

0: e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra?
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere. Tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita. Sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno, in un qualche modo anche se posso essere d'esempio, di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
0: Intanto facciamo un applauso, Rossella.
1: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio, è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. E come dicevo, è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli, che però quest'anno ho deciso di non aderire per questioni organizzative. Quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno, più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola, onestamente non ci ho pensato su 2 volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po', diciamo, di marketing lo sa anche lei.
0: Mi sembra che finora sia la costante, diciamo, per tutti.
1: Sì, ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
0: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: veramente
1: sì.
0: Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita?
1: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano perché ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente aveva studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità. Lo è tuttora, con dei piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. Il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però diciamo mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili. Dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere

0: la capacità di affidare agli altri, che non è semplice.
1: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
0: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina. Però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che, appunto, io venendo da uno sport individuale non ho mai sperimentato prima, e il fatto di poter magari ecco affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
1: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, no, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
1: Ruolo?
2: Ruolo, anche lei come Andre deve nuotare
1: però, perché sono i nuotatori.
2: Sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte, fa molte entrate, serve palloni e chiude un sacco di contropiedi, perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
0: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
1: Grazie, grazie Rossella.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato la tua storia, salutaci Napoli, ciao!
0: Grazie, buona serata, ciao!
1: Buona serata, ciao! E noi ci vediamo tra pochissimo!

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, ciao a Silvia Copelli Spada.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però, volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
3: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin si gioca in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace, okay, sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica chi deve scendere in acqua. Mentre nella FIMP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita e quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti, mm-hmm, e quindi siamo ancora a 6 in acqua. Ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una persona che è nel mondo medico o paramedico, uh-huh, e poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti dà un numero che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4,5, che è quella che è la meno grave. Il 4,5 è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17,5 in acqua fa sì che in teoria le squadre siano equiparate.

0: elevate anche a livello di disabilità in acqua, e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
1: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro, e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni. E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia vita.
1: La mamma che è qua,
2: è qua
1: in
2: la
1: prima
2: mamma,
1: fila.
2: Sì.
1: Eccola, no, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
2: no, è sempre qua.
1: Qua.
2: Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello poi, grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe, e poi vabbè altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante. Io mi ricordo da bambina, quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose, anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso, e quando ho deciso di riprendere sport ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. E dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente, e anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto in gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
1: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Ma cioè, è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
2: Ma ti dirò, com'è, non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse aveva fatto un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata, cioè sono... E quindi non ha insistito
1: non
2: tanto.
1: Non ha dovuto insistere troppo.
2: Sì, esatto. Io anche... io ho sempre fatto nuoto, che è uno sport individuale, per scelta. Fondamentalmente io ho sempre fatto sport individuali. Nuoto, lo sci, la bicicletta, l'arrampicata, ero sempre da sola. E con Carola invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra, e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.
1: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
2: Allora, l'emozione della prima partita è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia pre-partita, cioè io proprio ma da star male, cioè io quando sono a inizio della partita a bordo vasca penso... Dai che tra un'ora è tutto finito.
1: Ma no! Cioè. Questo siamo in diretta, perché sennò sarebbe stata da tagliare, non era uno spot.
2: No, no, ma nel senso che ho l'agitazione, ma perché ci tengo?
1: Ah.
2: Cioè, perché ci tengo? Cioè, quindi dico, dai che l'agitazione tra un'ora poi passa.
1: È finito tutto,
2: ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata. Cioè, penso che se non mi importasse niente non certo. Avrei tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto ho pensato non ce la farò mai a stare su, ma effettivamente io non sto su, cioè

0: Come non stai?
1: Ci sto no, poco. No, Silvia si sta un attimo buttando giù.
0: Come ti butti giù?
1: Si sta affossando. No, lei c'è da dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè, perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva, diciamo, appunto il contatto, la marcatura, eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva: ma mi hanno tirato giù. Ecco, Silvia, sì, cioè può succedere, nel senso, è così, è la palla nuota, piano piano, è il primo, diciamo, shock, tra virgolette, che
0: perché
1: uno può...
0: prima va da solo con uno sport individuale e poi arriva la palla nuota, esatto. Non è che siete proprio tanto teneri, eh?
1: No, no, poi per fortuna c'è un arbitro che deve fischiare, però il primo impatto un pochino, tra virgolette, brutale,
0: sì, certo.
1: Perché poi è tutto, appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport di
0: un
1: che
0: contatto,
1: ha un contatto,
0: certo.
1: Ok? Quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato, insomma, libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire, anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso.
0: Certo, non è più solo qualcosa che tu gestisci, ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
1: Esatto. E intanto, esatto, diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente, in tutte le squadre ci sono uomini, e noi siamo una delle squadre che ha più quote rosa in assoluto. Oh. E direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua, perché
0: brava.
1: Perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile. Qui, essendo, diciamo, pochi abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
0: omone. Diciamo anche a dei maschietti un po' più grossi, ecco.
2: Sì.
0: Ecco, un po' più
1: ma non si fa mancare niente la ragazza.
0: Che cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando, Silvia?
2: Allora, sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà, piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione, e poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre a essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè, io uno dei motivi anche per cui vado con loro è continuo a stare con loro, è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
0: Allora, applauso a questa simpatia. Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi, insomma, tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali. Qual è stato, secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
2: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime. Però, ecco, il confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato a avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché siamo tutti abbiamo le nostre difficoltà, e quindi anche un fatto di empatia. Sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro, che hanno vissuto e che vivono una situazione un po'

0: diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi ha dato sempre tutto dritto. E, quindi insomma, la pallanuoto sicuramente è lo sport, per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè, se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e è l'elemento,
1: è il mio
0: elemento.
1: Perché quando sei in acqua come ti senti?
0: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera di movimenti, a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. Quindi non percepisco.
1: E credo che sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire liberi o in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
0: Esatto. Siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente, il livello dell'acqua.
1: Senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro, eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu?
0: Sì, sto
1: Cioè ti stai
0: imparando.
1: facendo rispettare?
0: Sto imparando a tirare un po' qualche
1: Ecco,
0: grattata.
1: qualche comitata.
0: Anche se io gioco troppo pulito.
1: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo, giusto?
2: Sì, ma
1: Però io
2: attacca
1: dico
2: bene
1: ogni
2: lei,
1: tanto.
2: insomma, quando deve difendere che arriva uno in contropiede, la vedi che parte contro
1: Tu
2: e
1: giochi?
2: arriva.
0: Allora, io gioco, ci provo perlomeno, in posizione 1, che è quella opposta di Andre, quindi dall'altra parte.
1: Tu hai 5,
0: Sì,
1: hai visto, ho imparato. Tu 1.
0: esatto, 1.
1: Quindi dove sei, cioè nella piscina dove sei?
0: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e indietro,
1: Ok.
0: in pratica io nuoto 2 volte e poi mi
1: Ah,
0: fermo.
1: Allora, ecco, non so se avete capito, anche questa sera devo dire che è una costante un po' di tutti gli ospiti che arrivano a People nel raccontarsi, quanto il divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo denominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa
0: Sì.
1: vorresti lasciare? Eh sì, abbi pazienza. Abbi pazienza.
0: Il messaggio che voglio dire è che voglio lasciare è che non bisogna nascondersi. È sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia e ognuno l'accetta secondo i propri tempi. È importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto con realtà simili. Perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.
1: Grazie, grazie a Silvia Copelli Spada. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore. Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Piumi compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
3: Piumi, la bellezza ha trovato casa.

0: eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
1: Allora, la mia storia parte nel 2003. Io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane. Come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato in realtà la mia nascita da atleta paralimpico, nasce con l'hockey, col Paraiso Hockey nel 2015. Ok, e poi io lavoravo a Genova, quindi conosco, vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco e nel 2017, e dico vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo Paraiso Hockey, mi allenavo a Torino, e quindi ho detto boh, più vicino,
0: un po' più comodo,
1: siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col Paraiso Hockey.
0: Oh.
1: E 2019 il primo mondiale.
0: Oh.
1: Col Paraiso Hockey. Quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a niente. Chiamava e faceva: hai finito gli allenamenti di hockey? Sì. Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto. Infatti purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare. Su Genova.
0: Perché tu continui?
1: Allora, io sì, ho continuato a praticare Paraiso Hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato, invece noi col Paraiso Hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale, e nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
0: Ah, bravo! Congratulazioni!
2: Io chiamandola.
1: E poi sono ritornato, e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo 2-3 società in tutta Italia, riusciamo a fare 2 squadre e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato, campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto 8 società, un sacco di atleti, ho detto ma è bellissimo,
0: ma dove
1: cioè,
0: è capitato?
1: Impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità, così tante persone, perché comunque ad oggi sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato, e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono, che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però ci hanno
0: voglia. E facciamo a tutti un applauso.
1: Tutte queste persone, e dico qui in Carola in primis, il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo, ed è importante, questo sicuramente è importante.
3: Se tu, posso agganciarmi, sì? Appunto, va, a questo che è importantissimo, ogni società giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica

mensa per portare le squadre a, insomma, ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato. Quindi la San Giorgio Waterpolo, come società che ha creduto in questo progetto, ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza, perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto.

0: di persone belle che hanno creduto in questa cosa, e anche a livello ripeto economico, certo. C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa, okay?
1: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
2: No, allora di sicuro sta cambiando.
1: C'è ancora molto da fare.
2: C'è ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora più difficile. Più difficile. E adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: non
2: basta
1: è
2: molto vago, nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette, come noi, di giocare in 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5 e a volte se non hai i giocatori non puoi fare la partita, quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre
1: marketing.
2: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano e quindi i soldi, i sponsor girano intorno a quello. E lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono comunque...
1: Sono veramente pochissimi, vedo anche Andrea Modica, insomma, sono veramente pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi, insomma.
2: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe, perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli o comunque in tutta Italia si gioca a pallanuoto paralimpica, che è una cosa bellissima poter dire di avere un campionato diffuso in tutta Italia, però questo è molto costoso.
1: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel Paris Hockey e nella pallanuoto paralimpica?
2: Allora,
1: o è la stessa cosa, è solo una questione di temperature, di consistenza?
2: Allora, di sicuro questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio, perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei molto lontano. Quindi. E, no, la pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario. E la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del Paris Hockey, ha le classificazioni, quindi la pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Paris Hockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare, basta. Invece il bello della pallanuoto, quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme, e questo è abbastanza particolare come
1: riesce veramente ad unire le diversità, tutte le diversità, come dicevamo.
2: Permette davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
1: Tu dicevi, io un incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
2: La mia vita ormai

0: mai di Gabriele. Prima mi ricordo veramente poco,
1: Poco.
0: poi ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare e l'unico magari rimpianto che c'è, non del prima o dopo ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito.
1: Come diceva Andrea all'inizio di trasmissione.
0: Appunto perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: "No, guarda, mi dispiace, ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te." E nel 2003 le Paralimpiadi esistevano,
1: Però non si sapeva.
0: però si conoscevano poco, nel senso che lì, da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade. E diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico e in realtà lì ha detto: "Non è una cosa che fa per me."
1: Ah no.
0: Non volevo assolutamente fare sport
1: Veramente.
0: paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile, nel senso non vedevo quel mondo totalmente mio. E pensavo fosse solo sport per persone in carrozzina o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport, ho
1: Chi ti ha convinto poi?
0: provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un
1: Da
0: po' da
1: solo.
0: solo perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra, quindi negli anni
1: Tanto mano a mano si conosceva di più.
0: dal 2015 al 2017 ho provato vari sport perché ho provato paraisocchi, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato
1: Che momento
0: un po' bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso per
1: è stato
0: divertimento.
1: quello quando hai rimesso gli sci?
0: Bello, nel senso, non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto, ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
1: Troppo
0: squadra,
1: freddo.
0: troppo freddo, no, meglio gli sport di squadra, infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto per... come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
1: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il paraisoche?
0: Beh, allora mi
1: Magari è uguale,
0: sentivo,
1: dici,
0: no,
1: ma guarda, la
0: no, mi
1: sensazione è la
0: sentivo
1: stessa.
0: completamente impacciato, un po' perché purtroppo allenamenti di nuoto non ne
1: Sono
0: facevo
1: meno
0: più, ne
1: rispetto.
0: facevo molti meno e tutto, quindi l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi il tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro. Tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, e dover riprendere per tornare indietro non è...
1: E tu giochi come?
0: Io
1: Cosa sei?
0: panchina destra. No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il tre,
2: Un
0: che
2: po'
1: è un
2: centrovasca, ogni
1: jolly
2: tanto
1: sei, sì, fai il jolly,
0: centrovasca, sono un
2: ecco.
0: po' il
2: Deve
0: jolly.
2: nuotare poco, Gabri,
0: Sì,
2: però.
0: io devo nuotare
2: Lui
0: pochissimo,
2: contrario di
0: io devo
2: Andrea.
0: nuotare pochissimo perché poi fa male la spalla, non va bene.
1: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare
0: Ma
1: questa sera?
0: allora, il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta. E soprattutto se conoscete sport paralimpico, okay, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare, a prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali. Paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo.

0: E invece quando scopri lo sport paralimpico, scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome, e quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: Gabriele per questo messaggio e per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
3: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
4: Ciao.
3: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
4: Tardissimo.
3: Tardissimo.
4: La mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornei a sette, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
3: Vabbè, insomma,
4: è quello. E
3: gioco
4: poi
3: di
4: niente,
3: squadra,
4: sì,
3: diciamo.
4: Esatto. E poi si cresce, ci si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
3: Questa associazione però non ho capito.
4: Cambia il metabolismo. E la compagnia viene un po'.
3: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
4: La suocera, sì. Quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo cresciuto in quell'ambiente, io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo e verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi e in questa piscina lavorava Carola, che mi vede e mi parla di questo sport di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
3: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
4: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema solo mio, capito? Nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi. Allora, questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla, sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, mm-hmm, e questo era un mio cruccio. Mm-hmm. Però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
3: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra. Perché credo, insomma, che questa sera... È ritornato spesso, no? Questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
4: Questa è una costante tra di noi, è bello da,

0: dalla dirigenza fino in fondo. È proprio bello, un bel mondo.
1: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: Paura.
1: Paura.
0: La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra. Però, nel senso, si è rotto il ghiaccio e è stata una bella emozione. È un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire, e poi con i limiti di tutti si va avanti.
1: Nel senso. E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, cioè, cosa? Certo, come per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, ogni calcio era un portiere.
1: Vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, però è sempre la difesa.
0: Sì, sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
1: con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta, avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso, è che ci vuole l'input giusto e di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie, grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... Ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose, diciamo, più belle sono vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili, e Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli
1: serviva,
2: è stato chiesto,
1: la squadra.
2: Okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi c'è chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia e ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove vi allenate?
2: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15, poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze perché essendo una squadra adulta comunque sia con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte
1: gli
2: le
1: spazi,
2: realtà esatto, locali anche per trovare il nostro spazietto e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri appunto come ho detto weekend o altri giorni. Se qualcuno vuole

0: volesse venire a provare, chiaramente è il benvenuto e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo o nelle nostre pagine social. E stiamo giocando appunto il campionato, ma
1: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
0: Allora, abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno. Ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno e andiamo avanti così, perché comunque più si gioca più si migliora, perché gli sport di squadra sono sport di situazione e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille, complimenti e congratulazioni, perché sono bravi gli atleti, ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie.
0: Posso
1: mille.
0: Posso dire solo, sì? Che c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20, sì? Della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano perché da sola non potrei, diciamo, gestire.
1: Perché sono impegnativi.
0: Ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre pallanuoto c'è sempre, non c'è solo mai, non c'è l'allenatore basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie, grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero, perché è stato il gancio, non ha mai perso la speranza, per ora la causa, perché ha detto: secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione, insomma l'ho fatto un po' aspettare, però insomma credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato, grazie per il messaggio. Tutti insieme, nelle diversità si può nuotare insieme. Loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
2: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
3: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
2: Questa è la storia di Top Apps. Un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è, anche per far capire chi è a casa e ci ascolta che cos'è EduPubs. È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15 di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come un qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori.

0: è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica, e quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
0: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
2: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo

0: le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante, e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare, nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo, che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte...
1: Perché anche questo è top up,
0: esattamente.
1: Non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte.
1: Per pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica, dove prenderò vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della pesalira per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso il Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato alla macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, in un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro

0: nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
2: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
3: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno report, referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
4: Noi siamo il Team Zoologie, siamo un team di studenti principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2 g. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non
5: discorso.
6: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
7: Sebastiano.
8: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
7: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
8: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
7: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga

0: rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
1: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
0: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
2: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova? Non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo.
3: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
0: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
1: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
0: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
1: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
0: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
1: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
0: Sicuramente cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare, e grazie a dopo ci siamo fatti strada tra le istituzioni.

0: genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità ve la siete...
2: Ce la stiamo guadagnando
1: coi fatti. Guadagnando, Luca, hai ragione.
2: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come certo, intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
2: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà, eh?
2: Esattamente.
1: Me la rifarò più volte.
2: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
2: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
0: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
0: perché,
1: anche.
0: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Filamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
1: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUPS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUPS. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo?
8: Okay. Buonasera, sì, a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è

0: ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopUps è così fatta. Noi ci sentiamo.
1: Siamo curiosi. Okay. Entrare un po' anche noi all'interno di questo.
0: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo. E una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente. E in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
1: certo, e collaborate,
0: cresciamo
1: lavoro
0: come
1: di squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopUps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopUps e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra, giusto? In DopUps
2: siamo assolutamente una squadra. Da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
3: Esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DopUps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DopUps è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DopUps. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone,
2: soprannominato Acciuga.
1: Acciuga,
2: in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovesità presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative. perché siamo riusciti a fronteggiare team

da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo

0: ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni
1: precedenti. Sì.
0: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre,
1: certo,
0: altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come si chiamerà?
2: Panissa,
1: e dopo Acciuga
2: sarà
1: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
1: vediamo
2: lì
1: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
3: Pesa
1: oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non, diciamo,
3: ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato, diciamo, insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
4: esatto.
1: Attenzione, cioè, si crea già.
4: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi, appunto, BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma,

0: anche qui è uno strumento decisivo.
1: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Synco e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente
0: bellissimo questo
1: creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro possiamo chiamarla,
0: una medicina del futuro,
1: esatto, e il prima possibile speriamo.
0: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
0: È più ricerca forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca ancora in studio nelle più grandi università del mondo, gli algoritmi quantistici perché sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
0: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
0: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
0: Questo è una simulazione,
4: sì,
0: giusto?
4: Esattamente, è una simulazione che cosa stavate... di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
0: Quindi avete, che non poche parole, sventato, giusto?
4: Esatto, un attacco. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi, applicando quello che è il nostro codice, vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
0: Beh, la cybersicurezza ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
4: sì.
0: Insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, cioè davvero

0: tutto Indopaps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico. So che vi state occupando di un braccio robotico.
1: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
1: E beh, appunto possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
0: per tantissimi campi.
1: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui: quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante. Poi adesso, con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale, di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
0: Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di Indopaps, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOPE perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOPE nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di Indopaps e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
5: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
4: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo

0: sto qui vicino a me il presidente di DopUps, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DopUps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
1: Allora, DopUps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. Noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame in questo caso, basta avere la passione.
1: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di Dope Ups, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima: che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di Dope Ups, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di Dope Ups. Dope Ups, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello, no?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo...

0: credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti? Eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque? Ne vorrete sviluppare di altri? Insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
1: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì,
1: poi
2: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
0: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
0: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però.
0: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
0: Se lo usano male, sì, se impari ad usarla e ad esserne affiancato. Anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPAPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo.

0: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
0: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
1: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
1: anche
2: molto piacere.
1: Perché mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
2: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo.
0: Modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUBS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire.
1: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: il verbo di DOPUBS,
3: un grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti, ecco.
3: Ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
1: Questo era difficile,
3: no, sì, esatto, un po' trabocchetto.
2: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
1: Cavolo, questa è esatto. Una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
1: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche se è un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però... Devo dire
1: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No, più grande,
0: è da Luca, eh?
3: Più prossima alla laurea, forse, volevo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende, capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
2: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: Uno degli obiettivi vostri.
2: È costruire il contesto, è tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
2: Dare le dimissioni, i sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari
1: è proprio l'ambizione che poi
2: è l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure

0: spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto no. è quello di, diciamo, fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede e
1: staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca, e per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova, ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
9: Grazie a voi.
8: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due, perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo? Successo in questi ultimi 15 giorni?
9: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque

0: andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di, come dire, di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare quadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario: ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema. E naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso, e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no. Certamente, forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il

0: Il tema, certo, che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì certo possono differire, ma insomma.
0: Sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma
0: ci sono anche quelle del professor,
1: la salute e le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni, insomma sono, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università, ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un

0: un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui, come ricercatore, tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione è
1: Certo.
0: stata che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa
1: Eh
0: quando
1: già,
0: sarò verso la fine del mio
1: esatto. Non le
0: mandato.
1: rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta. Insomma, comunque, questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo. Ma prima di chiudere, bisogna cominciare. Quindi, insomma, ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida, difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante. Ci sono cambiamenti a livello regionale. L'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo, come farà, a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio, l'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni, si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni, all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità, nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali, e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari. E quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà, ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontate con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi
1: Da
0: prima che io
1: leggere.
0: salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, ma
1: Ok.
0: potrebbero esserci.
1: Potrebbero esserci.
0: Devo dire, mi fa

0: piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto
0: quello che doveva esattamente fare. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e che soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma essere recente

0: recentemente aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché
1: però si mangia bene,
0: e ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi, in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se n'è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A, e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa.
0: No, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire. Allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare tra Casella, Montoggio, tra l'altro dove capiti di solito, non sbagli, però insomma...
0: Pensi, ma poi mi fermo perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi... perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Si preoccupi, il retore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, che sono una famiglia di... è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Ah, è vero.

0: Celebrativo, un taglio capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po'. Adesso mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale.
1: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi okay. Mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
0: Farò qualcosa. Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1 novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Weekend stellare a Busalla. Fino a domenica 5 luglio largo l'edizione 2026 del Festival dello Spazio, la kermesse scientifica pensata per far conoscere al grande pubblico le sfide dell'esplorazione del cosmo e dare a tutti l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del settore. Sarà Paolo Iannacci ad inaugurare domenica 5 luglio l'edizione 2026 della rassegna Musica in Villa. 3 serate all'insegna di jazz, tango e musica classica che sono pronte ad animare gli storici giardini all'italiana di Villa Gavotti ad Albissola Superiore. Weekend all'insegna del gusto a Mioglia, da oggi fino a domenica 5 luglio largo alla Sagra dello Gnocco, appuntamento fisso dell'estate. Una manifestazione all'insegna della tradizione, del gusto, delle sorprese e della buona musica in un territorio tutto da scoprire. Questa sera e martedì 7 luglio spazio alle ultime 2 serate del Santa Pollinare International Piano Festival, la rassegna dedicata alla musica classica ospitata sul sagrato della chiesa millenaria di Santa Pollinare a Sori. Un'occasione per ascoltare le note dei grandi artisti davanti a uno degli scorci più suggestivi del Golfo Paradiso. Fine settimana rombante a Garlanda. Da oggi a domenica 5 luglio c'è il meeting internazionale Fiat 500, il celebre raduno dedicato all'iconica utilitaria. Attesi appassionati e fan da ogni regione italiana e anche dall'estero. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato, quando ritroveremo l'anticiclone su tutta la Liguria. Come notiamo, sia a Levante ma anche a Ponente, cielo sereno, poco nuvoloso. Andiamo a vedere la situazione quindi per quanto riguarda l'Imperiese, dove splenderà il sole. Sarà una bella giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con una temperatura grosso modo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Anche Savonese vivrà una giornata di bel tempo con il sole e il vento debole. Provincia di Genova, poi tempo soleggiato, poco nuvoloso, condizioni assolate, una bella giornata, solo in montagna qualche breve temporale di calore del pomeriggio. Tigullio, che vivrà una giornata pienamente estiva, la classica estate mediterranea con sole e temperature lungo le spiagge di 30 gradi. E poi lo Spezzino, dove un po' come le altre zone vivrà una giornata anticiclonica di sole e di caldo tutto sommato moderato, sopportabile. Tendenza per la giornata di domenica 5, alta pressione a tutto motore sulla Liguria, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo su tutti i settori, da Imperia fin verso La Spezia, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, mare calmo quasi sotto costa e una temperatura lungo le spiagge, lungo le zone costiere, più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza?

0: Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Festeggia con noi il compleanno di Piumé. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 €. Ti aspettiamo!
0: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali. Ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali, che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
4: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro, sì, col linguaggio dei reel, dei social.
3: Beh, allora, che paura, che paura. Che paura.
2: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
4: Concludiamo con l'italiano dei giornali e lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore.
3: In
4: ma
3: tanti
4: autore,
3: giornali, certo, e quindi anche in tante lingue, tante in qualche lingue, modo.
4: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, edito da Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
3: E anche
4: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
5: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5W, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, cioè i 5 elementi fondamentali della notizia dovevano essere nelle prime 5 righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
3: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
5: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo,
4: certo.
5: non lo vedevi, certo, perché si scriveva a macchina e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora: si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi Primo Canale oggi?
3: No.
5: Sei venuto qua, sì, sei certo. Andato a.
3: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
5: Cioè, si
3: però è cambiato un po' tanto rapidamente.
5: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma poi
3: c'era anche un altro problema. Cioè, c'è un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura.
5: Sì.
3: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
5: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano,
3: sì,
5: dei pezzi molto
3: però
5: lunghi. Anche. Cioè,
3: avevi...
5: Gianni Brera faceva la cronaca di una partita e erano 9 cartelli.
3: Perché era Gianni Brera.
5: Sì, però sai, allora c'erano tante grandi.
3: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
4: Ma io mi ricordo anche delle, terze anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
3: Sì, però adesso capita che tu fai un'intervista e occupa 2 pagine.
5: Ma raramente,
4: sì,
5: dai.
4: Non sempre.
5: No, i giornali sono più piccoli di pagine.
3: Sì, questo
4: sei,
3: sì.
4: Sei partito dal titolo, giustamente, però è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo, è cambiato l'italiano o no?
5: È cambiato, allora, in parte è un po' peggiorato, perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
3: inglesismi
5: e di parlare sui social con emoticon eccetera, siamo un popolo di analfabeti di ritorno. Però in certe cose è migliorato, e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
4: Che cosa è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
5: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola. Ecco,
4: ma invece noi eravamo
3: invece
4: lì a fare
3: purtroppo
4: giornali,
3: eravamo già a fare
4: e non avevamo né il telefonino né internet.
3: Beh, né

0: Gettoni.
1: Partiamo da un fatto che nella storia dell'umanità non c'è mai stato non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
0: di tecniche,
1: di tecniche, di tecnologie.
0: Siamo gli unici.
1: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento, più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un'altra di 5. Tutto si è accelerato, quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
0: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare
1: alla radio. C'era la disperazione, quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici,
2: no,
1: però qualche cosa abbiamo anche perso, perché la bella scrittura, l'attenzione alle forme. Oggi ci sono molte sgrammaticature
0: ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì, e questo ha impoverito alla fine nella sostanza, e non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso.
1: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
0: certo.
1: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti,
0: gratis.
1: I giornali si sono trovati in difficoltà economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
2: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale?
1: Ma
2: o sono due linguaggi completamente diversi?
0: Poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
1: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, che è peggio ancora.
2: Infatti.
1: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva, perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accadde una rivoluzione, e cioè Gian Antonio Stella, che è un fuori classe, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega. E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L apostrofo ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, ci sono ancora alcuni strascichi. Per esempio, ma perché tutti i giornali, ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica, scrivono il titolo "monito del Colle"?
0: Il monito.
1: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè, ci sono
0: delle ripetitività,
1: la strage annunciata, poteva evitare.
0: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
2: È cambiato
0: necessariamente.
2: Sì, i nostri titoli della nostra epoca non vanno più.
0: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
2: A non ripetere le parole, l'occhiello. Il titolo, il catenaccio,
0: perché insomma, è cambiata la grafica,
2: è cambiato, quindi
0: la grafica si è portata a un linguaggio diverso.
2: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali, e te lo chiedo
0: a te. Ma se ci saranno i giornali per
1: adesso
0: farlo.
1: È arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
2: Certo.
0: Questa è un'altra schiavitù, però
1: ho capito, però uno deve anche scrivere delle cose in italiano,
2: esatto,
1: corretto, deve scrivere le cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto al contenuto dell'articolo.
0: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi, questo, o di forzarlo.
1: Sì, ma certo, ma è successo anche questo.

0: forzarlo.
1: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
0: Sì, se non vanno oltre.
1: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
0: Beh, questa era la domanda.
1: Era la domanda classica della riunione. Però non aveva tutti i torti, cioè, il titolo finiva poi sulla locandina e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
2: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze,
1: sì,
2: che controllavano i refusi ma anche il corretto italiano.
0: Come no?
2: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti. Ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico, io credo che il giornalismo non sia finito, che affatto, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
0: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
2: L'impoverimento c'è non soltanto sì, per il giornale, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, cioè, sì. C'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio, ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega. Cioè, era scritto benissimo. I giornali erano scritti benissimo una volta.
1: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
0: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
1: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale sulle Brigate Rosse, trasformarli in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano. E lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti, a un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
1: Quindi velocità.
3: Velocità.
0: Auguri, perché non è facile.
1: Non è facile.
3: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
1: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
0: E sui social ci andiamo.
1: Certo.
0: Senza l'età.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma,

0: cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro. Anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
1: Come possiamo raccontarlo?
0: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
1: Tanto chi sono le promesse spose?
0: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
1: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
0: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo. Quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
1: Ecco, ha detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
0: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così, diciamo, infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
1: E Don Abbondio?
0: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre il Don Abbondio, insomma, quello che
1: nel suo ruolo,
0: matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex, con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo, noi sorridiamo, serio,
1: non c'è niente da sorridere,
0: ma anche Tex mi ero divertito a demistificare un po', raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo, non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
0: Guarda, Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto che lui ha trovato, può essere un escamotage, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi
0: Sì, beh, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Beh.

0: Avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
1: Grazie.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore. Oh!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Colombo!
4: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
5: Non attaccano! Non attaccano!
6: Ma cosa vuoi?
5: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro! Son felice!

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova, ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
3: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due, perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo? Successo in questi ultimi 15 giorni?
4: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco

0: prima di Pasqua, quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione. E credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige, sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo come dire, di sincerità. La sentiva l'ipotesi o il fatto di essere stato dietro, anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni, la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose. Quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia. Ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo, sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi, nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se, per esempio, la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa Da Crema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, come si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile perché io credo che innanzitutto, come ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa Da Crema. E naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi, insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera. Io ritengo un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100.

0: Quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto, lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma
0: ci sono anche quelle del professor,
1: la salute le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria, sia un territorio fortemente integrato con cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che

0: tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere, perché ci sono 568 messaggi che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche con

0: piacere di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: la famiglia l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto
0: quello che doveva esattamente fare. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesare è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che insomma era una situazione sanitaria drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché
1: però si mangia bene,
0: ha fatto sì che poi in cambio del

0: piccolo favore, avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi, in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lui era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se n'è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza,
1: ma gioia e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare,
0: grandi gioia e grande sofferenza allo stadio. Infatti pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Si preoccupi, il rettore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io

0: ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni, per dire... Le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia, è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... Mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionali.
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Farò qualcosa. Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli Logistics Provider.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: I can with Palsi.
10: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
11: Quando si dona,
12: i colori non contano.
10: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
13: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
16: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
17: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
18: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
19: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, soprattutto buon sabato, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Sono le 10, 1 minuto 30 secondi quando riparte anche all'inizio del fine settimana a servizio del pubblico Linea Diretta. Ben sintonizzati, ben ritrovati su Primo Canale.

Io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina che seguono in regia, redazione al lavoro, perché anche oggi non mancheranno le notizie. Vi suggerisco di stare con noi perché avremo qualche cosa che riguarda l'informazione, qualche cosa che riguarda il traffico, importante, quindi vi suggerisco intanto buona colazione, buon risveglio, naturalmente state con noi perché c'è qualcosa che si sta sviluppando e che stanno lavorando i grandi colleghi in redazione.

0: Addirittura la, insomma, nella coincidenza della data, il 9 luglio, l'Amerigo Vespucci sbarca, arriva a Prode in America, e quindi la sindaca Salis, insomma, la rappresentante della nostra città, è volata in America per arrivare appunto al 9 a questo saluto, a questo incrocio, insomma, che riguarda la Vespucci. Andiamo subito, vi ho detto, c'è una notizia importante sulla quale sta lavorando la redazione, notizia che riguarda il traffico. Andiamo da Lucrezia Marini, che inizia a raccontarci cos'è successo. Le 10:02 minuti. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno a tutti quanti. Sì, diciamo che anche questo weekend inizia con traffico autostradale e in particolare in questo caso per un incidente all'altezza di Celle Ligure in galleria, dove 5 mezzi, di cui uno pesante, si sono scontrati in direzione Savona. L'incidente è avvenuto, purtroppo è avvenuto proprio pochi minuti fa, quindi ancora non si hanno informazioni precise, ma già si possono prevedere delle code future proprio per sia il punto dell'autostrada che il fatto che sia in galleria e il numero di mezzi coinvolti. Non appena ci saranno più informazioni, torneremo per aggiornare i nostri spettatori.
0: Grazie, state con noi, naturalmente direzione Ponente, strada, il luogo è quello, A10, non ci facciamo mancare nulla neanche all'inizio della mattinata, però state con noi, sono stati coinvolti diversi mezzi. Speriamo che, ovviamente, ma ogni giorno siamo sempre a parlare di questo, ogni giorno. Pronto, buongiorno? Un attimo, sì, allora 800 580 771, eccetera eccetera eccetera. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno
0: Olga, buongiorno, dica.
2: Ecco, io volevo dire una cosa.
0: Sì.
2: Ho sentito il nuovo capo dell'università,
0: sì, professor Uccelli, sì,
2: e dottor Uccelli, e mi sono commossa perché è stato per tempo,
0: sì,
2: medico nella Val Brevenna,
0: ah,
2: dove in tempo di guerra,
0: sì,
2: faceva il medico mio padre.
0: Quindi, ah, ecco,
2: la conosco, sì, bene, e la conosco, sì, anche in un modo che mi commuove.
0: Sì.
2: E sentire questo personaggio importante che ricordava la Val Brevenna mi ha fatto veramente emozionare.
0: Mm-hmm.
2: È stata una cosa bellissima per me.
0: Mm-hmm.
2: E vorrei parlare col dottor Uccelli, col,
0: sì,
2: capo di questa,
0: sì,
2: nuova università, perché vorrei dirgli alcune cose,
0: sì,
2: che riguardano il passato, che riguardano e me,
0: sì,
2: e lui, perché conosco bene la Val Brevenna,
0: eh,
2: e so cosa vuol dire fare il medico in quella zona.
0: E infatti ce lo racconti,
2: di ghiaccio,
0: scusi,
2: e di neve.
0: Ce lo racconti, ci racconti un episodio, ci racconti qualche cosa del suo papà in Val Brevenna, del resto serve a questo per suscitare un ricordo, no? Anche quello,
2: ma
0: che avviene,
2: certo,
0: oggi.
2: Ma certo, ne ha suscitato
0: un breve
2: parecchi,
0: ricordo, un
2: perché
0: breve
2: io ricordo mio padre che anche nel cuore della notte, se veniva chiamato, in qualche modo con il portavoce, perché lì è andato tutto a voce,
0: sì,
2: che c'era una persona che stava male in una delle delegazioni vicine a dove eravamo noi eravamo a Vaccarezza,
0: sì,
2: lui si metteva gli scarponi con i chiodi,
0: sì,
2: e senza macchine, senza moto, a piedi si faceva dei chilometri nella neve,
0: oh, poverino,
2: e nel ghiaccio,
0: per
2: andare a salvare quella persona,
0: oh,
2: la
0: poverino,
2: quale spesso non era assolutamente pagante, al massimo a volte ci aveva regalo una dozzina d'uova.
0: Sì, sì, beh, un classico, un pollo, un pollastro, una dozzina di uova.
2: Il pollo proprio per un'operazione.
0: Vabbè, siamo in Liguria, siamo un po' spadagnini. Però quindi, vabbè, non ci sono più quei medici di una volta, ecco, questo possiamo dirlo, con le scarpe chiodate, dei benefattori. Grazie Olga, grazie. Vedete, anche lui è un neurologo, ha studiato, si è perfezionato in America, ha avviato uno studio con la sua equipe, credo grazie a un'adesione ai fondi PNRR, insomma è un personaggio, uno studioso, mentre noi siamo al bar a leggere la Gazzetta dello Sport, a leggere la Gazza, a capire come mai Capoverde stava bloccando l'Argentina, questi signori studiano, passano anni

0: di studio, sapete com'è, mentre noi sgrasiamo con le macchine, con le moto, loro sono nel loro studio a studiare neurologia, che non è una scienza tra le più facili, per dire, però insomma rispetto naturalmente per questi scienziati. Adesso guiderà per 6 anni, credo sia un po' meno del settennato di Mattarella, la nostra università. Allora attenzione, intanto ben ritrovati, se vi siete sintonizzati adesso vedete la stringa che sta passando tra noi e voi, è un'ultima ora che ovviamente solo Primo Canale vi può dare. Per i non vedenti, incidente, indovinate dove? Bravi, sulla A10, 5 mezzi coinvolti, tra mezzi leggeri, direi mezzi pesanti, tra Celle Ligure e Albisola, ovviamente, direzione Francia, quindi direzione Casello di Albisola, immagino dalla telecamera che non c'è, sì, strada, cioè traffico inesistente, quindi bloccato, non lo so per quanto ne avremo, ma rendetevi conto che vi stiamo raccontando la normalità. Cioè rendetevi conto che vi stiamo raccontando quella che è la normalità, quella di tutti i giorni. Poi oggi è sabato, grazie a Dio milioni di persone con l'overtourism stanno per riversarsi sulle nostre riviere, ma non si può perché c'è un ennesimo incidente. Poi si capirà perché, come la distrazione, quando c'è un incidente c'è qualcuno che ha commesso un errore evidentemente, oppure un'auto in panne, ancora ieri avevamo un mezzo pesante in avaria, questo è normale, succede sempre dalle nostre parti, il problema è quello, la normalità è quella. Allora 10.8, vi ricordo, 8.00, questa è la telecamera Albisola itinere ovest, le macchine che vedete sono automobili che da Savona vengono verso Genova e hanno la freccia a destra per scendere ad Albisola. Probabilmente sì, quella macchia verde, quella che vedete più avanti, è quella che circonda il torrente Sansobbia, quindi siamo dal Bisola Mare, e poco più in là c'è una curva destrorsa molto lunga che parte da un chilometro prima e vi porta, chiedo scusa, al casello poi di Albisola. In qua non viene nessuno, quindi traffico bloccato, e immaginate che fine settimana ci si aspetta sulle nostre riviere, soprattutto di Ponente. Ovviamente vi chiederanno, vi diranno di uscire a Varazze, uscita consigliata quella di Varazze, rientro consigliato quello di Albisola, voi uscite a Varazze e vi infilate nell'Aurelia, che diventerà una lunga catena di macchine, di metallo, di ferro, lunga 12 km, così come sarà lunga la coda sull'autostrada, perché noi questa abbiamo. L'Aurelia Bis l'abbiamo progettata 40 anni fa, ma stiamo ancora lavorando per tappare alcune cose, perché insomma 45 anni non bastano, però questa è la situazione complessiva del nostro paese, della nostra regione, che guarda al mondo, che guarda l'Europa, che guarda alla marineria, che guarda i mari, che guarda i fiumi e che guarda anche all'America, oggi che è il 4 luglio, Independence Day, 250 anni fa. Vado in regia, sono le 10.10, sentiamoci, 800-680-771, oggi partono anche i saldi estivi, addirittura ieri un telegiornale ha fatto i conti, noi abbiamo calcolato 200 euro a testa, un telegiornale ieri, TG1, ieri sera, ha calcolato 201 euro a testa, quindi mi raccomando, quell'euro fatecelo uscire, 201 euro, 200 no, 201, è il TG1, fosse stato il TG2, no? Allora vado in regia, buona colazione, vorrei sentirvi, a tra poco, anche per lo sviluppo di questo nuovo incidente che è accaduto sulla nostra rete autostradale.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Weekend stellare a Busalla. Fino a domenica 5 luglio largo all'edizione 2026 del Festival dello Spazio, la kermesse scientifica pensata per far conoscere al grande pubblico le sfide dell'esplorazione del cosmo e dare a tutti l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del settore. Sarà Paolo Iannacci ad inaugurare domenica 5 luglio l'edizione 2026 della rassegna Musica in Villa. Tre serate all'insegna di jazz, tango e musica classica che sono pronte ad animare gli storici giardini all'italiana di Villa Gavotti ad Albissola Superiore. Weekend all'insegna del gusto a Mioglia, da oggi fino a domenica 5 luglio largo alla Sagra dello Gnocco, appuntamento fisso dell'estate. Una manifestazione all'insegna della tradizione, del gusto, delle sorprese e della buona musica in un territorio tutto da scoprire. Questa sera e martedì 7 luglio spazio alle ultime due serate del Santa Apollinare International Piano Festival, la rassegna dedicata alla musica classica ospitata sul sagrato della chiesa millenaria di Santa Apollinare a Sori. Un'occasione per ascoltare le note dei grandi artisti davanti a uno degli scorci più suggestivi del Golfo Paradiso. Fine settimana rombante a Garlanda. Da oggi a domenica 5 luglio c'è il meeting internazionale Fiat 500, il celebre raduno dedicato all'iconica utilitaria. Attesi appassionati e fan da ogni regione italiana e anche dall'estero. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Sabato mattina ricchissimo di cronaca, anche di cronaca politica. Siamo in diretta, state con noi cari telespettatori, 10:14. Andiamo subito in centro Genova, al Bristol, dove troviamo la nostra Carlotta Nicoletti. Buongiorno Carlotta.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno ai telespettatori. Sì, come hai detto tu, siamo qui al Bristol, sono in compagnia di Carlo Bagnasco, che è un po' il grande protagonista di questo congresso oggi qui di Forza Italia a Genova, perché appunto è sottonominato segretario regionale appunto della Liguria, per la prima volta eletto.
2: Sì, una forte emozione, innanzitutto tanti ricordi, perché io ero stato nominato dal presidente Berlusconi, che confesso mi manca tantissimo, e oggi invece sono eletto per la prima volta all'interno di Forza Italia come coordinatore regionale. Questo è significativo di un lavoro di squadra, di tanta intelligenza politica. Io non posso non essere riconoscente e ringraziare chi ha fatto in modo che questo accadesse, che sono i miei colleghi, Marco Scaiola, la regia di Claudio Scaiola, lo voglio ringraziare tanto perché mi è stato molto vicino per quanto riguarda tutta l'organizzazione, Angelo Vaccarezza, la Chiara Cerri, tutto il nuovo assessore che la Claudia Moric, e di conseguenza abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Questo ottimo lavoro non ripartirà solamente da Carlo Bagnasco, ma ripartirà da una nuova visione di Forza Italia fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico, perché ricordo che per far crescere il nostro partito Forza Italia bisogna, eccolo, è arrivato proprio adesso in diretta l'onorevole Scaiola, ciao, e quindi ci siamo, adesso ci chiamano, quindi
1: ecco. Giusto, velocemente, in vista anche delle elezioni, sì, politiche, anche come sarà l'assetto organizzativo sulla Liguria?
2: Partirà da questo momento, tanta voglia di lavorare, tanta voglia di andare avanti, però tutti assieme, questo qua è molto importante.
1: Grazie. Ecco Enrico, grazie allora a Carlo Bagnasco per queste parole. Ricordiamo anche le novità proprio di questo congresso oggi, ossia che è stato anche nominato capogruppo in regione Angelo Vaccarezza, nonché anche vice appunto segretario coordinatore regionale di Carlo Bagnasco, e queste appunto le novità al momento dal congresso. Torneremo poi con un altro collegamento per aggiornarvi, grazie.
0: Bene, grazie Carlotta, mattinata ricca di spunti, come avete visto, cronaca e anche cronaca politica in questo sabato mattina, sabato 4 luglio, data particolare. Spero che la telefonata sia ancora in onda, attaccata. Andiamo adesso da Lucrezia. Allora torniamo da Lucrezia Marini, immagino, per l'aggiornamento che riguarda l'incidente tra

0: Celle e Albisola, direzione Savona. Lucrezia, prego.
1: Sì, esatto, vi sono alcuni aggiornamenti. Allora, l'incidente che è avvenuto sulla 10, poco dopo le 9 di mattina, ci è stato detto, è avvenuto all'interno della galleria Pecorile, appunto tra il tratto tra Celle Ligure e Albisola. Al momento vi sono code, forti rallentamenti, come si può vedere anche dalle immagini. E come ho anche detto prima, l'incidente è avvenuto tra 5 mezzi, di cui uno pesante. La stradale è appena arrivata sul posto, quindi ancora non vi sono certezze né sulla dinamica dell'incidente né sui feriti, anche se è stato da poco, diciamo, chiamato un codice giallo per un ferito coinvolto nell'incidente. Ovviamente è avvenuto pochi minuti fa, le informazioni sono ancora tutte in divenire, quindi aspettiamo aggiornamenti anche sulle condizioni dei passeggeri dei mezzi coinvolti nell'incidente. Incidente. A te.
0: Grazie. C'è una telefonata? È caduta. La galleria è dovere del cronista ricordare che nel 1983, non adesso, la galleria Pecorile, non adesso, questo è un altro incidente, 1983 la galleria Pecorile fu il teatro di un altro incidente con molte vittime, non ora. Devo ricordarlo, riavvolgiamo il nastro, direi 1983, un camion spagnolo sbandò, fece praticamente una strage, morirono molte persone, ricordiamo le ambulanze che arrivavano al vecchio San Paolo di Savona, quando il San Paolo di Savona era ancora davanti al mare, davanti al prolungamento, le ambulanze che arrivavano in fila, una dietro l'altra, facevano capire che era accaduto qualcosa di veramente grave. Andate a vedere adesso su voi, fatelo voi, intelligenza più o meno artificiale, però Galleria Pecorile non ora, adesso è un'altra cosa, però devo ricordarlo, la Galleria Pecorile, come mai? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Giamba.
0: Buongiorno. E Giamba, no? Sì, Giamba, le sue domande sono sempre molto intriganti.
2: Una mia domanda, parlando del 4 luglio della festa americana,
0: sì.
2: Io che ho letto Via col vento, sì, sono al corrente del documentato che gli americani si sono fatti la guerra civile,
0: sì, nord contro sud,
2: come nessuno sapesse, non lo sapesse, e non viene mai documentato,
0: sì,
2: una guerra civile mica da poco,
0: no, nord contro sud, sì. Per abolire lo schiavismo, anche noi abbiamo avuto la guerra civile, un po' dopo.
2: Lo schiavismo era secondo me un falso scopo, perché
0: insomma,
2: se uno si documenta, capisce anche il motivo, perché era una questione di interessi.
0: Anche gli schiavi.
2: Gli americani del sud stavano meglio, nonostante che quelli del nord, però erano, sono loro che hanno. È come un po' l'Ucraina con la Russia, solo che gli americani parlano la stessa lingua e gli ucraini invece hanno fatto una cosa del genere, almeno secondo me.
0: Ricorda il primo presidente degli Stati Uniti d'America? George?
2: Non me lo ricordo.
0: Per carità, sei stato George Washington, fu il primo presidente. Però la loro Costituzione, tra l'altro, è più vecchia della nostra, pensate, quindi uno Stato nuovo, aggregante nuovo, nato da tanto lavoro dell'Europa, però lancia una Costituzione molto prima della nostra. Avevamo ancora il re, avevamo ancora Carlo Alberto, bene, era uomo di destra, ma non la destra fascio, era un conservatore, però ha rinnovato molto il nostro risorgimento. E bene, sì, guerra civile, è vero, il latifondismo, gli schiavi, ancora laddove c'è l'uomo, purtroppo ci sarà sempre lo schiavo, ci sarà sempre un uomo che schiavizza qualcuno, ancora oggi, chiamateli come volete, ma ancora oggi sono gli schiavi, non li abbiamo più a remare sui vascelli, no? Non li abbiamo a remare, non li abbiamo a fare altre cose, perché è cambiato anche il modo di andare per mare, ma gli schiavi ci sono ancora oggi, così come ci sono i padroni degli schiavi, così come ci sono i venditori di uomini, i compratori di uomini, ci sono ancora oggi. Però quello che insomma è l'esempio dell'America, l'esempio di questa democrazia di 50 stati federali tra di loro, e Repubblica Presidenziale un po' diversa dalla nostra, tant'è vero che il loro presidente dialoga non tanto con il nostro presidente, ma con quello che è stato il presidente del Consiglio. E

0: Peraltro oggi la festa in America è oscurata dai funerali di Ali Khamenei e dal matrimonio di Taylor Swift, giusto? Swift, giusto, con quel giocatore di football americano. E quindi si tratterà di vedere quali sono le diverse audience di questi tre eventi molto diversi tra di loro. Non a caso gli iraniani hanno scelto questa data per rovinare, per far parlare anche di loro sulle pagine dei giornali, corrispondente al 4 luglio. Il nemico assoluto sono nemici assoluti gli uni degli altri, quindi hanno scelto questa data per sporcare con il loro credo comunque quello che sarà la festa del 250esimo degli Stati Uniti d'America. Allora, siamo già andati in regia? Sì, no? No, sì. 800 640 771. Ecco, c'è anche questo, vedete, sicurezza. I residenti del centro di Genova, centro storico, hanno presentato un esposto. Credo ci sia un servizio che ci ricorda questo, no? Perché non se ne può più anche a tutte le latitudini. Avete visto ieri le immagini di ieri, sono state fatte vedere ieri, però tornavano alla sera precedente. Noi ce la siamo raccontata quando dei giovinastri addirittura a Roma vandalizzavano le auto davanti al Colosseo, che ti dispiace anche un po', per dire, no? Sì, che è caput mundi, quindi tutto il mondo deve convergere, però ti dispiace quando qualche giovanottino senza arte né parte ti vandalizza l'auto dei... cioè non siamo nella giungla, ora dico giungla non perché fossero... no. Però non è, insomma, una cosa, la gente ha paura e si ha paura anche nei vari centri storici, così anche a Genova. Sentiamo la telefonata, poi vediamo che succede. Pronto?
1: Pronto, ciao Rico.
0: Sì, buongiorno.
1: Ma Taylor Swift non è che la cantante o il giocatore, sei sicuro? Non è che la cantante americana?
0: Sì, sì, che si sposa con un giocatore di football americano.
1: No, è una cantante, mi sa.
0: Sì, una cantante, cosa ho detto io? Una commerciale. Sì, lei è una cantante, è quella che ha più un fatturato.
1: Ah, ok, allora ho capito male io, scusa.
0: Sì, sì. No, no, ha un fatturato enorme, lei fattura più di Madonna, insomma, ha un fatturato pazzesco, si sposa proprio oggi, lei non sostiene Trump. Cioè lei faceva parte di quegli artisti che Bruce Springsteen, che chiaramente in campagna elettorale, quando si doveva scegliere fra Kamala Harris e Trump, diceva no, per carità, non votate Trump, che schifo. Poi è andato Trump e vabbè, insomma, le cose sono andate.
1: Ah, perché quando è venuto in Italia i biglietti costavano una cifra allucinante quando ha fatto un concerto.
0: Sì, no, questo non è tra le mie, quindi del costo dei biglietti, però ma oggi come oggi 100 euro penso che sia il minimo per andare a vedere qualsiasi... Sì, qualsiasi cantantino, penso sia al minimo 100 euro, quindi figurati Taylor Swift che si muove con una scenografia gigantesca, una macchina mostruosa, ma se tanto mi dà tanto, ma meno di 300 euro, no? Per andarla a vedere, non si... Vabbè, Marco, guarda, allora, immagini, grazie. Dunque, questa che vedete, devo dirlo tutte le volte, non è una foto di repertorio, e oggi, adesso... Porca miseria, uno accende primo canale, sabato, una settimana di lavoro, vuol vedere, cosa vuol vedere? Sabato fateci vedere due ragazzi, due ragazze magari, alla spiaggia, in bikini, lei come si sente, gelato, quale gusto preferisce, sapete quelle cose che si fanno anche alla Rai, no? Qual è il sandalino che va di moda, la borsa di raffia intrecciata, la scarpetta è meglio quella di Procida o quella di Capri, quelle cosine così che fa anche la Rai. E invece noi siamo qui, televisione privata, per farvi vedere questo fermo immagine, che non è un fermo immagine, che ci racconta ancora una volta desolatamente che cosa non accade, o meglio accade, sulla nostra rete autostradale. Incidente subito dopo, poco dopo le 9 di questa mattina, direzione Francia, direzione Savona, tra Celle e Albisola, nella famosa, famigerata, vi ho raccontato, di un incidente terribile avvenuto nell'83, galleria Pecorile, traffico fermo bloccato, 5 mezzi coinvolti. Si consiglia di uscire, beh, ormai la coda sarà arrivata, beh, chi arriva a Varazze scende a Varazze. Scende a Varazze, immaginate, fatevi l'Aurelia, sapete che cos'è, fatevi l'Aurelia. Poi magari ci sono semafori lì, dunque, a Varazze no, ad Arenzano sì, a Celle forse.

0: se c'è un semaforo. Ovviamente i semafori regolano secondo l'andamento normale, quindi creeranno altre strozzature, perché non siamo in grado di intervenire con un moviere, no? Che se di là non viene nessuno, dice dai, passate, dai, no, no, no, non siamo in grado. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, ascolta, ma Enrico, volevo dire appunto questa cosa anche, che a Celle c'è il semaforo quando esci, ma la cosa assurda è che devi pagare anche il casello quando esci da Celle,
0: Sì, beh,
1: dopo tutto questo casino che c'è stamattina di
0: certo.
1: blocco.
0: Certo, beh, certo, quello. Poi ripeto, questo è un incidente, al momento non c'entrano i lavori, non c'entrano i lavori in corso, cambi di carreggiata, incidente, qualcuno si è distratto, oppure un incidente meccanico, oppure qualche mezzo. Qualcuno diceva, riguarda che la gente, perché costa, cioè perché costa anche quello, non fanno più le revisioni ai mezzi. Dice, ma com'è possibile un mezzo ogni giorno, un mezzo in avaria, a parte che è solo sulle nostre strade? Com'è possibile? Dice, la gente non fa più quelle revisioni ogni 2 anni, anche perché sono quei 70-80 euro che nell'insieme magari iniziano a pesare. Bisogna tener conto anche di questo. Quindi questi cosa fanno? Stanno lì, saranno lì, speriamo ovviamente che non ci sia nulla di. Cosa fa la redazione? La redazione sta telefonando ai pronto soccorso, sta telefonando alla polizia stradale, sta telefonando alle municipalità per capire cosa è successo, però le macchine sono ferme, a meno che non si possa viaggiare con un cambio di carreggiata, una corsia dall'altra parte. Però questo è da valutare, se può essere sensato oppure no, e se si ha soprattutto la prontezza di affrontare questo in questo modo. Allora Bucci incontra i familiari di Matti Altadonna, vittima del ponte, perché quello che era una sorta di, possiamo chiamarlo, altare laico, la bandiera italiana, che ricorda il povero Matti Altadonna, il ragazzo, tra le 43 vittime del ponte, è stato deturpato, direi, 10 giorni fa. Non è la prima volta che accade, ed è stato sostituito questo vessillo con un altro, con uno straccio. Il vessillo non è uno straccio, è uno straccio, con delle frasi prive di senso, ed è un vilipendio, no? La città, Genova, o chi ha un po' di cuore, dice, ma che schifo è sta roba qua? Chi può essere quel deficiente o quei deficienti che meglio che niente, meglio che andare a giocare a pallone o a sentirsi 2 canzoni con la fidanzata, vanno a vandalizzare un ricordo laico del povero ragazzo, no? E allora immagino che Bucci abbia fatto sentire la sua solidarietà, il gesto stigmatizzato da sindaca, già ci mancherebbe altro. Però insomma accade questo. Allora 800, io sto per andare in regia. Se credete 800 750 771 ne parliamo subito, se no brevissimi spot, numero verde è questo qua. Adesso 347 6766 291, vado a leggervi i WhatsApp. Buon sabato, sabato che inizia così. C'è stato anche un'anteprima che riguarda la politica, riguarda un rinnovo della squadra di Forza Italia. Siamo andati a vedere anche questo. Se volete stare con noi, vi aspetto dopo la pubblica. Dai.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Oh!

Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Attimo che ho una cosa da farvi vedere. State con noi, Sestri. Sestri, ho scritto bene, sì, Sestri. Allora, un attimo, state con noi, ho una cosa da farvi vedere. Ah, sì, torniamo da Lucrezia, sì. Io poi una cosa cittadina da farvi vedere è una non provocazione, una cosa divertente, cioè intelligente che è arrivata. Allora, andiamo per ordine. Andiamo da Lucrezia Marini e poi sull'incidente poi torniamo. Sentiamo Lucrezia.
1: Sì, esatto, vi sono degli aggiornamenti soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Infatti, come era anche prevedibile, vi sono già degli incolonnamenti importanti a partire anche dal casello di Varazze e la coda proprio in direzione ponente è già di 6 km. Non vi sono ancora altri nuovi aggiornamenti su le persone coinvolte nell'incidente. Sappiamo solo che la persona che era stata chiamata in codice giallo è un uomo di 62 anni e che sul posto è arrivata la Croce Rossa di Varazze. Al momento sappiamo anche che tutto il tratto tra Celle Ligure e Albissola è chiuso, infatti, al traffico proprio per cercare anche sia di prestare soccorso il più rapidamente possibile, ma anche per risolvere la situazione più velocemente possibile. Comunque, tutte le ultime informazioni e notizie potete anche controllarle non solo attraverso noi in questo momento in diretta, ma anche dal sito che dal pezzo che viene poi aggiornato costantemente e in tempo reale. A te, Enrico.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, due cose. La prima è questa. Oggi la sindaca è partita per New York, ma bene, benissimo. Cioè, Cristoforo Colombo, scusate, se no, genovese, noi siamo di basso profilo, se abbiamo scoperto l'America e da lì abbiamo dato via tante cose, magari non tutte bellissime, eccetera, eccetera, eccetera. Però immagino, spero, incontrerà il sindaco di New York, Mamdani. Questo sindaco, come possiamo dire, di sinistra, sì, vabbè, di sinistra. Ora, New York quanto fa? 800.000 abitanti? No, 1 milione? 12 milioni di abitanti. La spazzatura, la raccoglieranno la spazzatura a New York? O ci saranno i materassi nella 54esima strada? Ci saranno le bottiglie come in via Pagano Doria. Mi avete mandato le foto, le vedo. Dice un po', è una settimana che raccolgo le bottiglie. Berranno qualche birretta a New York, no? Qualche vino italiano lo berranno a New York. I materassi saranno quelli di coso, della pubblicità di Alessandro, come si chiama? Di Mastrota. Non lo so, la spazzatura la raccoglieranno. Ora uno chiede, dice, guardi, scusi, excusez-moi, come fate voi? Avranno un termovalorizzatore, la bruciano, la calpestano, la buttano in qualche vulcano spento, la danno agli indiani per smaltirla? Non lo so cosa faranno, qualche cosa, no? Quindi dice, ma scusi, lei che è sindaco di... Come fate a smaltire? Come si dice spazzatura in inglese? Rumenta, come si dice in inglese? Ah, garbage. Ma era anche un trash, sì, trash. Come fate voi a smaltire la garbage, trash, the trash, come fate? Nel senso, lo chiederà, perché non, penso che non possono vivere 12 milioni di persone come noi. Se tanto mi dà tanto, dovrebbero essere ammassati tra sacchi di spazzatura.

0: topi, dovrebbe esserci di tutto, no? Forse non è così, uno lo chiede, ah, prende nota, dice vabbè, lo facciamo anche qua, dice ma è di destra, di sinistra, dice no, spazzatura è di tutti, non è che... E quindi magari si può chiedere questo, per dire, poi c'è questo video che mi è arrivato da Sestri Ponente. Ora sto cercando il signore, la persona che mi sta scrivendo, è successo a Sestri. Lo vediamo subito. Cosa è successo? È successo, non so, dei ragazzini, per dire, oggi non c'è più l'oratorio, sono... del resto non hanno la fidanzata, sono senza genitori, meschinetti, sono tutti orfani, poverini, per carità. E così si danno, vedi, tra... così si picchiano tra di loro, anche una cosa di per fare amicizia, eh? Ma sono ragazzi, così si, poi uno si rialza, rimbalza, vedi, cade, poi va al pronto soccorso il Padre Antero, poi mi dite ma il Padre Antero chiude, non chiude, no, grazie a Dio c'è il Padre Antero, così sono ragazzi, non è che anche noi, no, scorrazzavamo, ti ricordi Rocchiccioli quante botte, guarda questo qua. Sì, che poi sono anche di gomma, perché saltano, rimbalzano, non si fanno niente, per dire. E trovategli una fidanzata, mandateli al cinema, per dire, far qualcosa. Cosa hanno? 13 anni, 14? Ma quello che cade, poverino, mi fa impazzire, che si rialza come una molla, perché così si è più flessibili da giovani, capite? Noi adulti non è che possiamo pestarci così tutte le sere, no, non è possibile, però 10:38. Allora mi dite qualche cosa? Direi che è una mattinata molto ricca di spunti, ci sono poi appunto il centro storico di Genova che chiede, ma l'ha chiesto Pegli, la raccolta di firme che terminava oggi, l'ha chiesto Pra, Sestri Ponente, le immagini di questi giovanottini, non so se dobbiamo andare in regia, andiamo a vedere la richiesta, l'esposto del centro storico, no? Il servizio che riguarda l'esposto del centro storico, poi c'è anche la navetta del Lagaccio che ci interessa molto, vediamo l'esposto del centro storico.
1: Quasi un centinaio di residenti e commercianti del centro storico tra Via San Luca, Vico delle Mele e Piazza Banchi hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica e uno al Comune. Denunciano spaccio di droga continuo, soprattutto dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, con piazze di spaccio davanti all'Hotel Genziana e nell'archivolto De Franchi. Molestie, prostituzione e sporcizia rendono l'area invivibile, allontanando turisti e clienti. I firmatari chiedono pattugliamenti costanti, ripristino del nucleo polizia locale e la chiusura dei punti più critici.
2: Chiediamo misure di disturbo per bloccare e disincentivare la microcriminalità e lo spaccio di droga. Chiediamo che vengano messe luci con accensione a intermittenza, cioè si accendono solo quando passano sotto di queste le persone. Chiediamo che i veicoli dell'AMIU passino a tutte le ore per pulire e per profumare le strade e per quindi disturbare le persone. Chiediamo che i controlli sanitari sui palazzi siano fatti di pomeriggio, tardo pomeriggio, medio pomeriggio, per appunto disturbare queste persone che sostano davanti ai palazzi con finalità di spaccio. Chiediamo che le forze dell'ordine su delega della procura identifichino i capannelli di persone di extracomunitari presenti davanti all'Hotel Genziana, presso Vico delle Mele e in altri luoghi, per verificare se sono regolari sul territorio. Chiediamo che siano identificati i proprietari dei fondi davanti a cui si trovano le donne, presumibilmente per adescare clienti, per verificare se questi fondi sono legalmente affittati e sono affittati a persone clandestine oppure illegali sul territorio italiano. Dobbiamo fare di tutto per combattere la microcriminalità che sta veramente disincentivando le persone a recarsi e a vivere nel nostro centro storico.
0: Allora, centro storico, che fare? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Cirone. Rosa,
0: buongiorno, buon sabato. Mi
3: buongiorno.
0: Alzo.
3: Buongiorno. Non ho capito cosa è andata a fare la sindaca a New York.
0: Allora, è andata a ricordare, cioè ha detto praticamente quelle cose che dice anche Giorgia Meloni. Il legame con l'America è indissolubile, solo che se le dice Giorgia Meloni, se le dice sindaca, va bene. Cioè il legame indissolubile, cioè Cristoforo Colombo era un genovese, è partito, ha scoperto l'America, oggi è il 4 luglio, il giorno dell'Independence Day, 250 anni dalla Costituzione americana, arriva l'Amerigo Vespucci, orgoglio della marineria nazionale e orgoglio italiano.

0: e quindi ci sta che vada, che compia questo viaggio. Poi, a mio avviso, se chiede al sindaco, dice: scusi sindaco, voi avete una città di 12 milioni di abitanti, la spazzatura, dove la buttate nei monti del Nevada, nelle cascate del Niagara? Cioè, uno chiede, no? Rosa.
1: Sì. No, niente, questa era una curiosità, mi scappa da ridere perché so già più o meno, cioè il motivo vero per cui è andata lì.
0: Ci sta.
1: Volevo parlare appunto di questa immigrazione che io trovo veramente delirante, chi continua a dire di accogliere, perché non so se si guardano intorno, se vedono quello che sta succedendo. Perché adesso è il momento di dire veramente basta, li volete accogliere? Portateveli a casa vostra. E guardi, io sono la prima che vado in chiesa, però anche questa, se Gesù Cristo ci fosse stato avrebbe aperto le porte del Vaticano, non che si accolgono in casa degli altri, facile così, mandarli nelle periferie dove combinano casini, la gente non può più vivere. Però cioè, a un certo momento non si può avere il prosciutto sugli occhi, bisogna guardare in faccia la realtà e vedere tutto quello che sta succedendo, anche tutti questi ragazzi non accompagnati, ma ragazzi, ma se andiamo al loro paese, ma guardi Nancy Guerra, cosa gli stanno facendo che non può tornare in Italia, è sotto sequestro praticamente, e qua vengono e fanno tutto quello che vogliono, perché sono... cioè appoggiati da sempre da quella parte, sempre continuamente, che ci hanno portato a tutto sto sfascio che c'è nelle città. Bisogna che la gente prima di parlare ci pensi a quello che dice e vedere la realtà dei fatti, perché la realtà è che veramente non se ne può più, che siamo schiavi nelle nostre città di questa gente. Io farei un bel barcone e li rimanderei tutti al loro paese e se l'arrangiano, no, accogliere, ora ne sono arrivati altri, ma questo che paga queste navi a che pro? Cosa a lui, cosa gli viene in tasca, cosa guadagna?
0: Ma,
1: perché un motivo ci deve essere.
0: Ci sono tanti soldi, ci sono montagne di denaro che devono essere investite. Possono essere investite in tanti modi, in tante maniere, anche perché questi ragazzi che sono sulle navi ONG dovrebbero ricevere uno stipendio, mica sono, no? E quindi crea un moto, crea un movimento, sono migliaia le persone che aderiscono a questi movimenti, sono voti, sono interessi, poi ognuno li spende come crede, sono crediti che poi ognuno riscuote come crede. Però ci sono finanziatori enormi, sono montagne di denaro che girano su questo, poi possono servire anche per destabilizzare un paese tranquillamente, possono servire per tante cose, per mettere in crisi un paese oppure no. Possono servire per tante cose.
1: Infatti, io quello che dicevo tanti anni fa, Cirone, mi sente?
0: Sì, la sento.
1: Lo dicevo 15 anni fa, che li stavano mandando apposta in tutte le città europee, che se uno schiocca le dita e dice guerra santa, noi siamo rovinati. E parole sante quelle che diceva
0: Oriana Fallaci, lo so che sarebbe arrivata lì.
1: Che si sta verando tutto.
0: A Oriana Fallaci. Vabbè, vediamo, per carità. A Parigi c'è il ragazzo che vive, ha un fucile d'acqua, e se ne date 2 euro lui vi inonda dalla testa ai piedi, ed è diventato un caso particolare. Il Papa in vita ovviamente fa il suo mestiere, cosa vi aspettate dal Papa? Oltretutto il Papa americano non mi sembra che sia molto, che vada molto d'accordo, ma ci sta, siamo dalla sua parte con Trump, è chiaro che fa il suo mestiere, che è quello della fratellanza e dell'accoglienza. C'è anche questo contrappeso che è importante nel nostro paese. Allora, vado in regia, 10.46, chiaramente Rosa ha un suo pensiero dominante, mi immagino che, vedete a Savona, domani pensavo stamattina, oggi arrivano 85 migranti, ci sono tanti ragazzini non accompagnati, non so se sono orfani, da dove vengono, cioè, no, vengono soprattutto Bangladesh, India, sì, direi più in là del Medio Oriente, quindi sì, Bangladesh, India, Pakistan, direi che arrivino proprio da quei lidi, sperando che possiamo dare una risposta a tutti, no? Senz'altro arriveranno, ci saranno dei

medici domani li sono sulle banchine di Savona, li accoglieranno, li dissetteranno, gli daranno da mangiare, ci mancherebbe altro, insomma, quello che si può fare. Ok, brevissima pausa, a tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di sabato, quando ritroveremo l'anticiclone su tutta la Liguria. Come notiamo, sia a Levante ma anche a Ponente, cielo sereno, poco nuvoloso. Andiamo a vedere la situazione quindi per quanto riguarda l'Imperiese, dove splenderà il sole. Sarà una bella giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con una temperatura grosso modo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Anche Savonese vivrà una giornata di bel tempo con il sole e il vento debole. Provincia di Genova, poi tempo soleggiato, poco nuvoloso, condizioni assolate, una bella giornata, solo in montagna qualche breve temporale di calore del pomeriggio. Tigullio, che vivrà una giornata pienamente estiva, la classica estate mediterranea con sole e temperature lungo le spiagge di 30 gradi. E poi lo Spezzino, dove un po' come le altre zone vivrà una giornata anticiclonica di sole e di caldo tutto sommato moderato, sopportabile. Tendenza per la giornata di domenica 5, alta pressione a tutto motore sulla Liguria, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo su tutti i settori, da Imperia fin verso La Spezia, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, mare calmo quasi sotto costa e una temperatura lungo le spiagge, lungo le zone costiere, più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Perfetto, allora cronaca, tanta cronaca anche politica, seguiteci, 10.49, torniamo al Bristol con la nostra Carlotta Nicoletti e torniamo da lei. Carlotta, ancora buongiorno e raccontaci tutto.
1: Ancora buongiorno a te Enrico e ai telespettatori. Sì, adesso sono in compagnia di Stefano Baleari, presidente del Consiglio regionale qui al Congresso Unitario di Forza Italia, in rappresentanza appunto degli alleati, Fratelli d'Italia. Allora, spieghiamo anche un po' quelli che sono stati i vostri interventi iniziali e la vicinanza anche al partito di Forza Italia per la coalizione.
2: Ma io, tanto grazie dell'intervista che sono sempre gradite, ma io ho voluto iniziare ricordando un percorso che tra l'altro personalmente mi vede il mio percorso iniziare in Forza Italia, poi 12 anni fa andai in Fratelli d'Italia quando era un partito piccolissimo, ma oggi come oggi quello che ho voluto ricordare è che in questo posto meraviglioso come l'Hotel Bristol, che è veramente straordinario, abbiamo iniziato tutti insieme tanti anni fa, 30 anni fa, con Silvio Berlusconi credendo in un sogno, e oggi a distanza di 30 anni questo sogno è sempre vivo e ci ha insegnato qualcosa, perché abbiamo dovuto, ho voluto ricordare Silvio Berlusconi che ha creato il centrodestra, non un centrodestra come ora vediamo questo centrosinistra che sta insieme proprio come dire con la colla, perché litigano su tutto, litigano sul nome, litigano su chi deve essere, noi ognuno di noi, ogni partito della coalizione di centrodestra ha delle idee che magari non collimano perfettamente con quelle degli alleati, ma quello che ci ha segnato Berlusconi è di avere una visione collettiva tutti insieme, dove ciascuno fa quello che ho detto prima, non un passo indietro ma un passo di lato per ottenere un grande risultato, che è il risultato di una coalizione che non è una coalizione elettorale, che è la vera differenza tra noi e il centrosinistra, dove si mettono insieme persone che non riescono proprio a colloquiare tra di loro. Noi abbiamo ciascuno una visione leggermente diversa, ma l'ottica alla fine alla quale noi siamo rivolti è sempre una, perciò ciascuno di noi fa un passo di lato per cercare di ottenere il risultato che poi non è il risultato dei singoli partiti né della coalizione, ma è quello del paese.
1: Ecco, una coalizione che deve essere sempre più compatta in vista anche proprio delle elezioni politiche.
2: Assolutamente, io devo dire che la coalizione di centrodestra ha ottenuto dei grandissimi risultati. Se vogliamo tornare su base locale, abbiamo vinto come coalizione di centrodestra nel

0: 2017. Tra l'altro oggi è il giorno in cui venni nominato 9 anni fa vice sindaco di Genova, proprio oggi, perché è comparso il ricordo su Facebook. E abbiamo governato per tanti anni la città, avevamo iniziato nel 2015 a governare la regione con dei numeri tra l'altro veramente risicati rispetto alla minoranza, e abbiamo adesso riconquistato la regione, dal 22 siamo al governo nazionale, dove ciascuno appunto mostra le proprie idee e si trova poi una quadra che è quella che porta a dei risultati. Tra l'altro voglio dire, è innegabile ricordarlo, che il 4 di settembre questo qua sarà il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, il che significa che è una coalizione vera, perché 4 anni, voglio dire, sono tanta roba, e sicuramente si arriverà a fine mandato, e dimostrando proprio prova provata che questa coalizione è una coalizione vera.
1: Grazie Stefano Balleari.
0: A voi.
1: E grazie Enrico. Allora, il congresso chiaramente sta entrando nel vivo in questo momento, ci sono stati gli interventi appunto degli alleati, anche Ilaria Cavo per noi moderati, Matteo Campora per Vince Liguria e anche tutti gli altri rappresentanti degli altri appunto partiti della coalizione, come anche la Lega. Ti restituisco la linea.
2: Grazie Carlotta. Congresso regionale Forza Italia in Liguria, al Bristol di Genova, via 20 settembre. Grazie. Che ore sono? 10:53. Ben ritrovati ancora. Buongiorno, buona mattinata. Andiamo, torniamo da Lucrezia Marini. C'è stato un incidente, riassumiamo per chi si fosse messo all'ascolto, per chi si è messo all'ascolto adesso. Dopo le 9 stamattina, incidente sulla A10 tra Celle Ligure e Albisola, direzione Savona. 5 mezzi coinvolti. Ho sentito parlare di codici gialli, code ovviamente chilometriche, chilometri di coda. Andiamo dalla nostra Lucrezia Marini, che ci aggiorna a distanza di un'ora da tutto. Lucrezia.
3: Esatto, fortunatamente il codice giallo, che era stato chiamato per un uomo sulla 60ina, è poi stato diciamo richiamato indietro, in quanto l'uomo stesso ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso, e quindi anche questo fa ben sperare che le condizioni della persona non fossero così gravi. Altra ottima notizia invece vorrei dire è che già una corsia è stata riaperta al traffico, quindi si spera che la coda che si è formata, che partiva da Varazze in direzione Savona, defluirà prestissimo, ci auguriamo tutti, anche se purtroppo al momento siamo passati da 6 km di coda a 8 in direzione Ponente. Ecco, come detto prima, naturalmente l'incidente è stato un maxi incidente dove sono stati coinvolti 5 mezzi, tra cui un mezzo pesante, che sicuramente non favorisce diciamo una risoluzione del problema rapida, ma anche a peggiorare il tutto c'è il fatto che sia avvenuto in galleria. Ripeto, siamo ottimisti nel fatto che già una corsia in direzione Ponente è stata riaperta, quindi rimaniamo qui a monitorare la situazione, a controllare la coda e vi teniamo aggiornati ovviamente. A te Enrico.
2: Allora grazie, abbiamo raccontato bene, le cose stanno andando nel senso meglio di, no? Perché noi siamo abituati a tutto, è una condizione giornaliera, sono degli eroi, altro che prendere in giro i milanesi, i bresciani. Beh, i torinesi non scendono dalla 10, ma altro che prenderli in giro, sono degli eroi, no? Certo, la Liguria è bella, vale la pena, queste code, immaginate i rientri, immaginate tutto, però insomma sono degli eroi. Cosa devo fare, Rocchiccioli? Ho un messaggio, avete sentito Rosa, ho un messaggio della controparte, dice: ma la signora lo sa, la signora del barcone, chi c'è al governo, che c'è la Meloni, quella del blocco navale, lo sa che è il Parlamento che legifera, mentre la magistratura ha il potere di applicare le leggi che emana il Parlamento, e che con reati sotto i 4 anni di pena non va in galera nessuno, e quindi è colpa della Salis? Ma no, povera Salis, cosa c'entra? Non c'entra Salis. Sì, lo sa, lo saprà. Lo saprà, quindi cosa facciamo? Cioè, il blocco navale è una parola, cioè sono due parole, ma come potete pensare di... Due parole inconcludenti dall'inizio. Come puoi pensare di bloccare come può uno scoglio arginare il mare? Come può? Come può un blocco navale arginare il mare? Non è possibile. È impraticabile dall'inizio, nel momento in cui dici questo, cioè non puoi credere nel blocco, cosa vai, il blocco navale, non puoi sparare, non puoi fare niente, ci mancherebbe altro, chissà, blocchi. Sembra il Mose, cioè il blocco navale è il Mose di Venezia. Tiri su la diga, quando c'è l'acqua alta, temi l'acqua alta, tiri su, non passa nessuno, neanche una triglia.

0: di scoglio, fine. E quello è il blocco navale. Ma il blocco navale, cos'è il blocco navale? Non esiste all'inizio, in partenza non esiste. Andiamo da... però tutte le colleghe oggi, ma oggi dovrebbe essere una giornata un po' di festa, la Rai per esempio d'estate non fa più il TG Rai della radio la mattina, non sono noi non siamo mai in festa, c'è Annissa De Filippi in centro storico, quindi oggi abbiamo sentito la Lucrezia Marini, abbiamo sentito Carlotta Nicoletti, Annissa De Filippi, Tiziano Berti, mamma mia, cos'è Primo Canale. Allora Annissa, a te, forza!
1: Ciao Enrico, buongiorno ai tuoi telespettatori. Siamo qui nel centro storico in compagnia di Marco Mensi, l'avvocato che ha raccolto due esposti da parte dei residenti sul tema, ai noi molto noto, della sicurezza. Che cosa le chiedono questi residenti e commercianti?
2: Sì, innanzitutto buona giornata a tutti gli ascoltatori. 100 persone del centro storico hanno firmato due esposti, il primo indirizzato alla Procura della Repubblica, il secondo a prefetto, questore, comune e competente municipio, dove denunciamo il forte degrado del centro storico di Genova. La situazione è veramente tragica, serve un intervento diretto ed immediato da parte di tutte le maggiori autorità cittadine, serve soprattutto un presidio di polizia, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, un presidio interforze che garantisca una presenza fissa e costante di forze dell'ordine sul territorio genovese, sul territorio del centro storico. Qui siamo nel cosiddetto quadrilatero tra via San Luca e Vico Colalanza davanti a Rotella Genziana, qui alle mie spalle c'è l'archivolto De Franchi che giornalmente dalle 15 di pomeriggio fino a notte inoltrata è un vero e proprio ricettacolo di piccoli spacciatori, malintenzionati, ubriachi, un vero e proprio ricettacolo di microcriminalità locale, quella microcriminalità che spaventa i genovesi del centro storico più di quella grande, se appunto vogliamo dire, e che è un freno che inibisce molto spesso l'accesso al centro storico, a turisti, a chi vuole usufruire delle attività commerciali lì ubicate. Per questo motivo noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
1: Grazie. Tra poco poi parleremo con un esercente che è appunto questo hotel alle nostre spalle per raccontarvi nei dettagli i contenuti di questo esposto e cosa chiedono i cittadini e i commercianti per una vita più serena qua nel centro storico. Enrico.
0: La sicurezza non è di destra né di sinistra, la sicurezza è di tutti. Pronto, buongiorno.
3: Scusa una cosa sola, siccome sto seguendo la trasmissione, ci sono parecchie lamentele, giustificabile o meno, no? Mi chiamo Lino, scusa se
0: sì, non Lino, sì.
3: Presentami, sono un po' appena.
0: Sì, tranquillo.
3: L'età è quella che è. Ma io una considerazione solo, tutti questi signori che si lamentano, prima di esporre quello che devono esporre, chiedere per chi hanno votato e poi continuiamo nel discorso. Questa è una mia opinione che mi è venuta in mente, nel senso che perché se abbiamo una maggioranza di un certo tipo e una minoranza di un certo tipo ci sono tante lamentele, siccome la maggioranza è superiore alla minoranza, non riesco a capirlo. Questa è una mia osservazione, non so se sia giusto o meno. Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie. Ma io penso che 10 persone interpellate, 5 possono essere di centrodestra, 5 possono essere di centrosinistra. La valutazione sulla sicurezza è uguale per tutti. L'errore che facciamo è che siccome l'argomento sicurezza è stato il cavallo di battaglia della destra, la sinistra debba dire no, non c'è questo problema. Adesso inizia a dirlo, ma a mio avviso se l'avesse detto prima ci saremmo evitati Vannacci, per esempio. Dici, guarda, sì, è un problema. Caro amico di centrodestra, è un problema. Tu sei un po' più fascista di me, però ti tollero. Io ero anche un po' più comunista di te. È un problema, risolviamolo insieme. Cioè è demenziale pensare che non sia così. Poi vi racconto, se ne ho voglia, vi racconto ieri una cosa, se ne ho voglia. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, Enrico.
0: Buongiorno, chi sei?
4: Maurizio.
0: Ah, Maurizio, buongiorno Maurizio.
4: Bene, che

0: ogni tanto mi ricordo.
1: Beh, ogni tanto, due, è la seconda volta quest'anno.
0: Ah, visto?
1: Ho visto.
0: Caso di, non c'è il 2 senza il 3.
1: Memorizzo, Maurizio,
0: vabbè, me la vedo formissima.
1: Guardi,
0: una leggera per un
1: zaccone. Devo dimagrire, Maurizio.
0: Ma non lo volevo dire, ho visto che leggermente.
1: Dai.
0: No, ma lei è un ciclista.

0: anni ha lei?
1: Ne ho...
0: Anagraficamente parlando.
1: Professionalmente?
0: No, anagraficamente.
1: Ne ho, insomma... Tra 10 anni ne avrò 80, tra 10 anni ne avrò 80.
0: Io ne ho 70.
1: Lo so.
0: Dunque, io da quando sono ragazzino che passo nei Caruggi, e quello che vedo, l'ho visto così, en passant, queste lamentele dei negozianti che hanno ragione, sia ben chiaro, sì. Hanno ragione. Ma io, ripeto, sono 70 anni che vivo, sono nato da generazioni anche precedenti in questa città, e i casini che evidenziano giustamente queste persone c'erano anche prima. Non è cambiato niente. Io mi ricordo, Enrico, che negli anni 70 io lavoravo in Galleria Mazzini. E scendevo a caricamento... le faccio una confidenza, mi facevo un giretto alla Maddalena e guardavo queste belle ragazze, e allora non erano colorate,
1: no.
0: Venivano dal sud dell'Emilia Romagna, ora invece c'è stato un cambio di nazionalità, ma la professione è sempre quella. Mi ricordo che quando camminavo in via San Bernardo, che lei sicuramente conoscerà, camminavo sulle siringhe. Ma non erano quelle per l'insulina, cioè erano quelle usate anche per l'insulina, ma usavano per l'eroina.
1: Sì.
0: Cioè, come lei ha detto, non è un ragazzino, è nalgato come me. E ora, giustamente, ripeto, ci sono queste lamentele, ed è giusto che venga affrontato il problema, soprattutto dallo Stato, dai prefetti, perché il problema... è generalizzato ormai in tutta Europa, non è solo relegato a Genova. Però quello che mi meraviglia è che il turista che dovesse ascoltare Primo Canale o alcune emittenti televisive chiaramente di un certo orientamento, o leggere alcuni quotidiani, Genova la identifica come un Bronx, come le banlieue parigine. Io Genova la conosco come le mie tasche. Ho girato a tutte le ore e mai nessuno si è permesso, di nessuna colore, nazionalità e religione, di importunarmi. Poi chiaro che più arriva persone con culture diverse dalle nostre, e non dimentichiamoci una cosa, Enrico, perché ingegnere in Senegal rimane a fare l'ingegnere in Senegal, non ha bisogno di migrare, come il morto di fame italiano aveva bisogno di fuggire dall'Italia.
1: Assolutamente.
0: E poi i figli e i nipoti di questo immigrato morto di fame sono diventati ingegneri, astronauti, chirurghi.
1: Certo.
0: Tutto quello. Ma ripeto, quello che mi meraviglia è che tutto ad un tratto si siano accorti di questo malcostume che da sempre alberga nei Caruggi e in altre parti di Genova.
1: Grazie Maurizio. Allora, torniamo da Lucrezia. Lucrezia Marini, immagino aggiornamento del incidente tra Celle e Albisola. Lucrezia, penso di sì, a te la linea.
2: Sì, non proprio un aggiornamento su quell'incidente, ma un altro incidente, questa volta sull'A7 in direzione Milano, all'altezza di Busalla, ha provocato la chiusura del casello autostradale di Busalla. Ancora non vi sono aggiornamenti, quindi non sappiamo se vi siano feriti o la dinamica dell'incidente, e per il momento non si registrano ancora code. Sappiamo che ovviamente il casello è chiuso, come ho detto prima, in direzione Milano. Aspettiamo le ultime notizie, mentre per quanto riguarda l'incidente che è avvenuto nella galleria Pecorile all'altezza di Celle Ligure, dove sono stati coinvolti 5 mezzi, tra cui un camion, non vi sono aggiornamenti. Purtroppo permane la coda di 8 km. È giusto ricordare che per fortuna al momento non sembrano esserci feriti gravi. Era stato chiamato un codice giallo per un uomo sulla sessantina, che poi però ha rifiutato il trasporto, e quindi questo fa ben sperare che le condizioni non erano così gravi. E va anche ricordato che fortunatamente

0: è stata immediatamente o comunque quasi immediatamente riaperta una corsia al transito e questo fa ben sperare che comunque anche le code che si sono formate defluiranno prestissimo. A te Enrico.
1: Oh, grazie, quindi si aggiunge Busalla? Ho capito bene? Casello di Busalla? Mamma mia. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno signora.
2: Guardi, io vorrei sapere, sentirmi raccontare da lei,
1: sì,
2: che è stupendo quando racconta,
1: sì,
2: le cose che si capiscono tanto bene.
1: Sì.
2: La storia di quel Giannini che ha fondato la banca in America.
1: Sì, sì, sì. Ah, Giannini, sì, sì, sì, sì. Allora, beh, sì,
2: ma racconta, mi fa un piacere,
1: sì,
2: guardi.
1: Grazie. Allora, Amedeo Giannini parte, allora, benefattore, banchiere e, voi direte, banchiere, no, banchiere e benefattore, strano, sì, perché, no, nel senso, per carità, tutti meravigliosi, però devi fare dei fatturati, però banchiere e benefattore, non sto, cioè, il tempo che ho per parlarvi delle cose di un minuto e mezzo, cara signora, io la ringrazio, se le mie parole arrivano, fanno capire qualche cosa, parte da Chiavari, Chiavari città notoriamente ricca, va in, si paga il biglietto del transatlantico, ripeto, si paga il biglietto del transatlantico, l'ho già detto che ha pagato il biglietto? Ha pagato il suo biglietto del transatlantico con una compagnia di navigazione italiana che allora faceva la spola tra l'Argentina e l'Uruguay. Ricorderete anche, per esempio, il grande, incommensurabile Gilberto Govi, come portò la genovesità, la liguritudine proprio in Uruguay con una tournée apprezzata, amatissima da tutti. Quindi c'è molta Italia, Italia che non ha, diciamo, espresso una malavita pazzesca, Italia che si è data da fare, si è rimboccata le maniche. La particolarità di questo Giannini è che lui imprestava, tu andavi da lui, la faccio breve, allo sportello bancario, immagino ci fosse lui, sapete, con le mezze maniche di quelle nere, di taffetà, che ti metti per non rovinare il completo grigio che hai, e lui imprestava i soldi, i soldini, non cifre pazzesche, parliamo di persone povere, avevano bisogno di poco, non chiedevano il miliardo, il milione di lire, e lui imprestava quei soldini senza nessun tornaconto immediato. Quindi non facendo firmare, io dico fideiussioni, non sono un economista, non facendo firmare delle carte, dice guarda, quando ce li hai me li ridai. Queste persone povere, proprio perché povere, attenzione, proprio perché povere, erano leali, proprio perché povere, erano leali. E quindi la famosa stretta di mano bastava, e quindi poi ripagavano con gli interessi il buon Giannini, che si meritò la benevolenza di tutti. Perché, ripeto, trovare un banchiere che ti dà, e poi dice, no, guarda, non, dice, magari li firmo, no, quando ce li hai me li dai. Io aspetto. Le classi povere, notoriamente migliori delle classi, adesso qualcuno si offende, beh, riconoscenti, poi tornavano indietro con i soldini e il credito, quel di più che dovevano dargli. E questo, insomma, un bel esempio di imprenditoria.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: Adesso faccio parlare voi, buongiorno. Pensa un po' se il primo canale investisse, no, su di me. Potremmo fare dei racconti, no? Sai, nello studio, raccontare delle cose, raccontare delle, la storia, raccontarci un po' di cose. Sarebbe bello poterlo fare, no? Raccontarvi, avere un'ora per raccontarvi un po' di spettacolo, no? Delle cose. Allora, il primo scossone, no, alla Chiesa Cattolica fu Martin Lutero. Buongiorno, rimpiango la vecchia via Pre, il centro storico, le sigarette di contrabbando, la prostituzione made in Italy. Vabbè, io comprai via Pre, sapete dall'occhialaio, son chi, eh? Sapete dall'occhialaio? Dal primo occhialaio, quello sotto la chiesa, come scendi da Principe in via Pre, c'era, c'è stato fino a qualche anno fa, sempre stato lì col banchetto, io comprai di contrabbando i primi Ray-Ban, quelli verdi, erano 1973-74. Ho in mente 10.000 lire, ma era una cifra 10.000 lire allora, no? E beh, non poteva essere, però ho in mente 10.000 lire. Pensarci adesso è una cifrona che non avrei potuto avere, però i primi Ray-Ban li comprai lì, però beh, non è un reato, no? Sì. Bene. Pronto, buongiorno.
1: No.
0: Ui, Fabrizio.
1: Eccoli qua.
0: Oh, signor. Ecco, oh, mamma.
1: Per favore.
0: Oh, mamma mia.
1: No. Visto che devo dirvi una cosa molto, molto, molto, molto, molto importantissima.
0: Dai.
1: Puoi
0: salutare.
1: Fare, aspetta, fai finire.
0: Vabbè.
1: Puoi fare gli auguri a mia sorella Monica, che era il 26 giugno scorso, e anche la mamma di Fabio Elena, ha fatto gli anni, tutte e due, lo stesso giorno, 26 giugno, Elena e Monica, mamma di Fabio, mia sorella mamma Elena di Fabio, ok? Poi ti devo dire, se per favore, visto che ieri non ho sentito la Rai 3 da Liguria, il gazzettino da Liguria su Rai 3,
0: sì,
1: se puoi per favore accennare sul calcio, attenzione, perché io ci rimango male se non lo dici,
0: sì,
1: non male, malissimo se non lo dici, calcio mercato, Sampdoria si è fatto ieri,
0: sì,
1: se non sbaglio, se non erro, se non sbaglio, giusto? Si è fatto ieri, giusto? Ecco, tra luglio, se vuoi dire chi ha preso, chi non ha preso, perché così io, se mi chiede chi ha preso, così glielo dico, visto che tu, se puoi un attimo dirlo, sto un attimo qua, lo dici piano, così posso capirlo bene, piano, tu, leggi piano e chiaro, perché se è troppo sbarco io non faccio fatica e non capisco bene.
0: Okay.
1: Se tu dici piano chi ha preso la Sampdoria ieri, come calcio mercato 3 luglio, si è partito ieri, almeno gli dico. Mamma ha preso questo.
0: Okay.
1: Calcio mercato 3 luglio.
0: Allora,
1: vai.
0: Grazie. Allora, intanto salutiamo Monica, mamma di Fabio. Non ho capito se è mamma di Elena. Salutiamo Monica. Elena, Monica è la sorella di Fabrizio. Se è la mamma di Elena o anche di Fabio. Quindi salutiamo Fabio, Elena, Monica. Elena, Monica, Fabio. Fabio, Monica, Elena. Salutiamo tutti e tre. Sulla Samp, a me sembra più che altro che siano tanti giocatori che se ne stanno andando. E Pedrola i saluti, Martinelli va verso l'Avellino. Questo è notizia dell'altro ieri, oggi è il 4, notizia dell'altro ieri. Qui devo leggere, Poi anche Donati inchioda Fredberg, questo è di oggi. Mercato sbagliato, gli errori sono evidenti. Povera Samp. L'ex tecnico rompe il silenzio e punta il dito contro la strategia estiva. Non puoi spendere 200.000 euro e poi investire 10 milioni a gennaio. Vabbè, sì, se è così. Massimo Donati, poi esonerato dopo 8 giornate, si assume responsabilità, però emerge una durissima critica nella costruzione della Samp. A me sembra che siano più i giocatori che sono andati via di quelli che la Sampdoria ha preso. Poi aiutatemi voi, tu rimani lì Fabrizio, magari i tifosi, insomma quelli veri, mi diranno. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita.
0: Margherita, buongiorno Marghe.
2: Volevo dire che sono d'accordo con la signora Rosa, siamo due fiori, così.
0: Sì.

0: ha ragione, è quello che ha detto, si dovrebbe di nuovo risentire, perché ai tempi, benché non sono leghista, Bossi ha sempre detto aiutiamoli a casa loro finché siamo in tempo, perché ci sono quei bravi che lavorano su per Bergamo nelle industrie, che fanno una vita da
1: ma
0: vecchi,
1: come no, ma come no?
0: Hanno la famiglia regolare, ma c'è di quelle cose, vedo per televisione, su altri programmi, e dico la verità, tanto brutte che uno non può più uscire di casa.
1: Certo, certo.
0: E per quanto riguarda Via 3, mi viene in mente che mi raccontavano che ai tempi c'era il profumo di sigarette, e invece ora c'è quello della droga.
1: Sì,
0: una signora che c'ha un bar ha detto che se si passa in Via 3, anche se uno non si droga, se ne sa tanta, che così. Va bene, buona domenica.
1: Grazie, grazie, grazie. Che fare? Che fare? Apriamo un tavolo, cosa fare? C'è emergenza, microcriminalità, droga, crack, siringhe, non siringhe, bustine, cosa fare? I nordafricani, adesso dei senegalesi hanno preso il posto dei nigeriani, poi gli albanesi, cosa fare? Non lo so, cosa fare? Apriamo un tavolo, andiamo dal prefetto, sindaco, andiamo dal questore, Piantedosi manderà 42 carabinieri, cosa fare? Davanti, veloce, alla Banca d'Italia, qua, c'è il marciapiede più pulito del mondo. Non c'è neanche, se voi la cicca, il chewing gum, lo buttate giù, questo ritorna indietro. Non c'è il marciapiede più, non c'è una cicca, una cartina, neanche quando c'è la bora che da Trieste viene qui, non c'è niente. Perché? Ci sono quattro carabinieri con il mitra. Bravi, hanno un mitra. Lo sapete, c'è uno che mi conosce. L'altra volta viene incontro col mitra, dico no, l'ho fatto, no, per carità, lo saluto, normalmente al sabato ci segue, credo si chiami Daniele, dico no, guarda che non ho, però non succede niente. Avete visto il servizio della Nissa? Dice, ma c'è un angolo in via Cairoli, angolo Cairoli, c'è un angolo particolare, tante volte ci sono delle rientranze, tante volte c'è quella postazione della banca dove tu vai al banco ma devi entrare, quindi crei un angolo, cioè, dove puoi entrare e magari dentro che ne so cosa fai, no? E dice, ma qui, come ogni giorno, dalle 6, dalle 4 del pomeriggio in poi, succede di tutto. Vabbè, è chiaro che se i quattro carabinieri davanti alla Banca d'Italia, che ormai le banche, non penso che ci siano la cassaforte con i soldi dentro, i dobloni, i lingotti d'oro, non credo, no? Però se fossero in quell'angolo lì, io penso che non succederebbe niente. E mi dice, vabbè, grazie, allora, grazie. Vabbè, allora li metto in vicolo delle monachette, così lo spaccio nigeriano non c'è più, li metto in via Croce Bianca, così, nella piazzetta di Don Gallo, così lo spaccio senegalese non c'è più, è comodo. E beh, è comodo. Alla fine questi si stuferanno, se toglieranno dai piedi, no? Cioè, cosa fare? Cosa fare? Non lo so, cosa fare? Aspettiamo i carabinieri, Piantedosi manda 42, bastano 42. Quando ci sono le partite di calcio, quanta polizia, quanti carabinieri vengono per tutelare i tifosi che devono menarsi con quelli della Samp, con quelli del Genoa, perché hanno dei conti aperti col Bari, con la Triestina, con la Salernitana. Quanti? Metti di mezzo i bus, questo non costa niente. E su questi disgraziati noi non riusciamo a fare quadra, non ce la facciamo. Sembrano impotenti, no? Siamo impotenti davanti a questo. Allora, la telecamera ci porta sulla A7, laddove su un'unica carreggiata viaggiano chi va verso Milano e chi viene verso Sena. E tra l'altro questi poveretti che vengono verso Sena non sanno che da lì parte, se siamo a Busalla, partono i Giovi, no? Che è la autostrada più anacronistica, più poveretta, fatta male, più assurda del mondo, e ti porta alla capitale portuale, la porta del Mediterraneo, tutto quello che è Genova, significato del mondo, e della quale nessuno, dei Giovi nessuno parla mai, di rifarla, fare un tunnel lungo 12 km che ti porta a Genova. È la cosa più anacronistica, brutta, come posso definirla? Assurda per chi viaggia al giorno d'oggi del mondo. Una curva a destra, una sinistra, una curva a destra, una sinistra, una curva a destra, una sinistra, finché dopo penare, l'altro giorno si è ribaltato un camion, poverino l'autista, era un brasiliano, è morto,

0: morto sul lavoro, poveretto. Tu dimmi, parti dal Brasile per morire sui Giovi, no? È pazzesco, perché il carico si è spostato, si è ribaltato. Ed è così, ed è così. Adesso, oggi si viaggia così, c'è stato un incidente, vedete laggiù il cartello che segnala appunto questo, si rimedia col doppio senso, qui sembrano lavori in corso, direi, questi che sono nella corsia di diciamo, verso Ponente. Boh, non lo so. Devo andare in regia? Brevissima pausa, però vorrei sentirvi, so che vi piace i racconti, però vorrei sentire voi in questo sabato mattina. Dai, 800 640 771, tra poco.
1: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Weekend stellare a Busalla. Fino a domenica 5 luglio largo l'edizione 2026 del Festival dello Spazio, la kermesse scientifica pensata per far conoscere al grande pubblico le sfide dell'esplorazione del cosmo e dare a tutti l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del settore. Sarà Paolo Iannacci ad inaugurare domenica 5 luglio l'edizione 2026 della rassegna Musica in Villa. Tre serate all'insegna di jazz, tango e musica classica che sono pronte ad animare gli storici giardini all'italiana di Villa Gavotti ad Albissola Superiore. Weekend all'insegna del gusto a Mioglia, da oggi fino a domenica 5 luglio largo alla Sagra dello Gnocco, appuntamento fisso dell'estate. Una manifestazione all'insegna della tradizione, del gusto, delle sorprese e della buona musica in un territorio tutto da scoprire. Questa sera e martedì 7 luglio spazio alle ultime due serate del Sant'Apollinare International Piano Festival, la rassegna dedicata alla musica classica ospitata sul sagrato della chiesa millenaria di Sant'Apollinare a Sori. Un'occasione per ascoltare le note dei grandi artisti davanti a uno degli scorci più suggestivi del Golfo Paradiso. Fine settimana rombante a Garlanda. Da oggi a domenica 5 luglio c'è il meeting internazionale Fiat 500, il celebre raduno dedicato all'iconica utilitaria. Attesi appassionati e fan da ogni regione italiana e anche dall'estero. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Allora, subito il telefono, credo una voce, una signora. Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Paola da Sestri, la prima volta, quindi sono molto emozionata. Allora, non so, perché io un po' vedo un po' di voi usare il marito che sta andando in dialisi. Quindi volevo dire, non so, mi hanno detto che forse quel filmato dei ragazzi che sono pestati davanti alla nostra basilica assunta l'avete inviato. Io però vi ho contattato.
7: Sì, avevo scritto, ho ricevuto il video, io ho scritto per capire se era vero, se era successo davvero, gli ho scritto. Però non sento bene, signora, mica al viva voce.
8: Aspetti, scusi, non lo so, perché il suo. Ho tolto l'audio della tele. Allora, sì, è verissimo. La sera prima, in una via, diciamo,

0: fino a dove abito io, via Mascagni, un ragazzino ha strappato un telefono a una ragazzina e ha dato una schiaffo al ragazzo che era con lei. È scappato. Un signore è corso in aiuto, ma sono scappati troppo in fretta, la polizia è arrivata.
1: Beh, è un gesto virile, è un gesto
0: lì in piazza.
1: Li vediamo. Lei può vedere la TV adesso, sì. Aspetto l'audio.
0: La vedo.
1: Le faccio vedere.
0: Il suo video. Stavano giocando.
1: Ma sì, ragazzini, dai.
0: Ragazzini che giocavano.
1: Ma sì,
0: e poi volevo ricordare, forse l'ha già detto, ma io vengo, la vedo tutte le mattine, che lunedì qui a Sestri abbiamo una grossa manifestazione alla sera. Ve l'ho mandata anche quello su WhatsApp, è il nostro, la organizziamo noi, però si chiede, ecco, sì, sono questi, quei simpaticoni che abbiamo fatto.
1: Giocano,
0: da Mosca Ceca.
1: Ma sì, ruba la bandierina.
0: Davanti alla nostra parrocchia, nella piazza principale. E abbiamo questa grossa manifestazione in piazza Baracca, alla quale chiediamo, hanno chiesto anche di partecipare a Peli e Cornigliano per la sicurezza. E naturalmente, appena è stata pubblicata, io ho scritto qualche cosa. Cosa vuole che mi abbiano detto? Che siamo fascisti. Io sono molto più giovane dei tempi del fascismo. Non l'ho visto, non ho vissuto, non so cosa sia.
1: Però, dalle sue parole...
0: Non so se
1: lei ha fatto quell'autodichiarazione.
0: Io, come ha detto lei, la sicurezza non è di destra né di sinistra.
1: L'ha
0: detto lei.
1: Però, siccome è un cavallo di battaglia della Lega...
0: No, non c'entra niente.
1: Sono anni che ce lo menano con questo.
0: Ma io non ho mai votato per la Lega, quindi...
1: Manco io, però...
0: Assolutamente.
1: Però
0: siamo cittadini che abbiamo voglia di sicurezza.
1: Siete antifascisti, lei è antifascista,
0: Certo, ma anche di una cosa che non esiste.
1: Non
0: esiste, perché io sono nata ben dopo.
1: Anch'io, anticomunista, anche anticomunista.
0: No, sono antiviolenza e anti che hanno fatto entrare il terzo
1: mi
0: mondo in
1: più...
0: casa nostra e sta diventando noi il terzo mondo.
1: Va bene, mi chiami più spesso. Adesso che hai il patentino di Antifa,
0: arriva.
1: Grazie.
0: Complimenti, stamattina ho scoperto che lei è un ciclista. Questo
1: sì.
0: Non lo sapevo.
1: Beh, pensi un po'. Però è un po' che non devo perdere un po' di... Vabbè, potremmo fare la bilancia. Devo dimagrire. Cioè, vorrei, dai. Potremmo fare il peso, la bilancia. Dice, quanto pesa Enrico Cirone? Questa settimana, quanto ha perso? Andiamo da Annissa De Filippi. Poi ne parliamo, tra poco. Mi è arrivato un messaggio tremendo. Poi ne parliamo, tra poco.
2: Sì, Enrico, siamo ora in compagnia di Giuseppe Celesia, titolare dell'hotel Genziana, che lavora proprio in un punto molto caldo del centro storico vicino all'archivolto De Franchi. Poi questa zona è conosciuta per diversi fatti di cronaca e adesso per episodi di microcriminalità che davvero impediscono la vita quotidiana. Quindi, Giuseppe, com'è lavorare appunto in questa zona?
3: Saluto il dottor Cirone. Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi. Abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o, sentendosi insicuri, se ne vanno. La situazione sta peggiorando, ci sono nuove bande di minori non accompagnati, sono questi molto pericolosi e infatti si è aggiunta tra i vari sentimenti di disagio che avevamo anche la paura. Abbiamo un'ottima collaborazione con il comune, con il quale collaboriamo, abbiamo avanzato diverse richieste, tra cui presidi fissi che sono adesso in funzione, la chiusura dell'archivolto, il contrasto all'illegalità, il ripristino del decoro con un aumento dell'illuminazione che dovrebbe partire a breve, a quanto ci hanno detto, e soprattutto una collaborazione con le

0: altre forze di polizia. Quest'ore ci farebbe piacere che quest'ore desse un po' segno di esserci e iniziasse veramente a far vedere che anche lo Stato c'è.
1: Grazie mille per la testimonianza.
0: A
1: te Enrico.
0: Grazie a voi.
2: Ma intanto ricambio i saluti con la genziana e torniamo da Lucrezia Marini. Aggiornamenti per quanto riguarda penso il traffico questa mattina. Problemi. Lucrezia.
3: Sì, esatto. Soprattutto abbiamo aggiornamenti riguardo all'incidente che è avvenuto in A7 che ha portato alla chiusura del casello autostradale di Busalla in direzione Milano. A quanto dalle rilevazioni, sostanzialmente l'incidente è avvenuto in maniera autonoma, quindi una donna che era la guida è andata semplicemente a sbattere autonomamente. Ciò non ha portato alla creazione per il momento di code, ma ha portato naturalmente alla chiusura del casello anche per permettere alla donna di ricevere il soccorso necessario. Anche per lei era stato chiamato, come poi per l'uomo dell'incidente a Celle Ligure, un codice giallo, ma anche la signora ha rifiutato il soccorso, il trasporto in ospedale. Quindi per il momento sembra che all'altezza di Busalla in A7 l'incidente non abbia provocato rallentamenti o code. Invece, per quanto riguarda l'incidente che è avvenuto in galleria, nella galleria Pecorile a Celle Ligure, tra appunto Celle e Albissola, che ha coinvolto 5 mezzi di cui un camion, stando alle telecamere si può vedere che il traffico ha lentamente ripreso a scorrere, anche se al momento rimangono indicate, segnalate gli 8 km di coda. Sembra che fortunatamente il traffico appunto stia defluendo in maniera più libera adesso, diciamo più velocemente. Aspettiamo aggiornamenti, ancora non si sanno le dinamiche dell'incidente o le condizioni degli altri passeggeri, ripeto, per il momento non vi sono stati chiamati altri codici gialli o rossi per i passeggeri coinvolti nell'incidente. A te Enrico.
2: Grazie. Allora la signora di Sestri stigmatizzava il fatto, è una signora, avete sentito, una signora di altri tempi, antifa, è nata dopo, però stigmatizzava il fatto che questi ragazzi adesso picchiassero davanti alla chiesa, no? Sapete, i cattolici ci tengono così, insomma ci tengono un po', però abbiamo a che fare con delle sensibilità diverse, no? Magari questi ragazzi sono lefebriani, quindi magari sono per lo scisma, avete visto, sono ragazzi, insomma 17 anni, senz'altro l'hanno inculcato, no? Sono per lo scisma contro il Concilio Vaticano II, cioè lo si vede, credo, anche dalla loro impostazione culturale, che hanno maturato questo ai tempi di Giovanni XXIII e di Paolo VI. Quindi probabilmente loro è stato anche un gesto di protesta verso la Chiesa Cattolica, quella ufficiale, quella del Papa ufficiale, quella che pretende di dire la messa in italiano. A mio avviso, no, c'è questa lettura, si può dare questa lettura appunto di questi giovanotti che proprio davanti, non per dissacrare, certo, la nostra Chiesa, la messa in latino, no, però è una sorta di atto di protesta dopo l'investitura di 4 vescovi nel cantone Vallese da parte dei lefebriani. Forse potrebbe essere letto come un gesto di protesta, di distacco dalla Chiesa di Leone XIV. Boh, basta, vostro onore, ho finito. C'è la pubblicità? C'è la telefonata? No, penso, io la leggerei in questo modo, no? Pronto, buongiorno.
4: Pronto, Enrico?
2: Sì.
4: Buongiorno, sono Stefano.
2: Stefano, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, ogni tanto ci sentiamo più che volentieri.
2: Sì.
4: Guarda, io stamattina ho assistito proprio in diretta a una mega rissa in Piazza Montano alle 7:30.
2: Vabbè.
4: Perché ero lì, sudamericani, cinghiate, sprangate, eccetera.
2: Vabbè.
4: Ma quello che mi stupisce è che c'è tantissima gente che guardava con rassegnazione, cioè praticamente ormai sembra quasi che l'italiano, il genovese o quello che è, sia praticamente rassegnato a dire vabbè, di qua stanno menando una rissa giornaliera, lasciamoli fare, si sfogano. Io ho chiamato il 112.
2: Sì.
4: Sono poi dopo 2-3 minuti è intervenuta la polizia, c'erano 2-3 pattuglie, uno è rimasto nel mentre per terra, è arrivata un'ambulanza. E però comunque, cioè, o vedi i ragazzi che fanno il video e poi lo postano, oppure vedi le persone, diciamo, di mezza età che rassegnate, cioè come per dire, anche dei discorsi, ai miei tempi non succedeva, i tempi purtroppo sono cambiati, in peggio, e su questo siamo d'accordo. Però se non facciamo un po' di opposizione anche noi, la vedo dura che le cose possano cambiare, perché se lasciamo

0: correre sempre tutto.
1: Sì.
0: Ci sono certi quartieri ormai che sono totalmente in mano alle bande giovanili. La Piazza d'Arena, Cornigliano, centro storico. Mi sembra che nell'ultimo anno, anno e mezzo, la situazione sia molto peggiorata. Molto peggiorata. Ora, non ne farei una questione politica, perché sennò poi uno dice: andando un anno e mezzo, il periodo che combacia con la Salis, eccetera. Però mi sembra proprio che certi quartieri siano proprio lasciati a Cornigliano, ogni giorno ci sono rizze. Una settimana fa a Sestri hanno chiuso un locale, proprio una piazza centrale di Sestri, perché spacciavano.
1: Cioè, sì.
0: Comunque, insomma. Quindi direi che
1: intanto noterete, grazie Stefano, intanto noterete che sono ragazzi, voi dicevano Henry, cioè io ti credevo, qualcuno pensano che io sia, che io possa essere intelligente, no? Chiaramente quello che vi dirò adesso vi farà perdere anche quell'idea lì. E qualcuno dice: ma sono solo ragazzi, sono ragazzi, uomini, ragazzi. L'istinto è quello del branco. Avete sentito l'amico di prima? C'era lui con la ragazza, cosa fa il ragazzotto? Guarda la ragazza, mena, altro che poi ce lo menano col paternalismo, poi ce lo menate col paternalismo. Ma cos'è questo? Guarda la ragazza, quindi quello si ricosa, lo si agita e dà un pugno al fidanzato della ragazza per portargli via la ragazza. Cioè cose da uomo della pietra. Sono ragazzi, tu dici, ma porca miseria, ma una fidanzata, un cinema, mano nella mano, un libro da leggere, santo cielo. Cioè non puoi pensare che ragazzi di qui, abbiamo avuto tutti 14, 15, 16 anni, siamo maturati tutti. È chiaro che combini dei guai, che cavolo fai se no? È chiaro che combini dei guai, è ovvio se non c'è la conoscenza, se non c'è l'amicizia, se non c'è... Ma come puoi avere conoscenza e amicizia così, in questo modo? Come puoi procurarteli? Dai... Sentiamo la telefonata, poi forse vi racconto, è una cosina Ina, quella che ho visto ieri, eh? Sempre a San Piero d'Arena. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Henry, sono Gaviscon.
1: Ah, Gaviscon, scusami Gaviscon, buongiorno.
2: Ciao,
1: dimmi,
2: Paolo,
1: dai.
2: Non ce l'ho fatti scherzi oggi.
1: Raffa, dai.
2: Non te l'ho fatti. Comunque sì. Sei in linea, non c'è bisogno di dimagrire.
1: Beh, no, sì, no, devo, sì, sono delusioni d'amore, no, sto scherzando, no, però sarebbe, diceva,
2: per
1: Enrico,
2: donne, dai, sarai piena di donne.
1: No, sì, mai, solo amore. Gaviscon, senti, vado avanti, dai, grazie.
2: Pronto?
1: Dimmi. Fine? Allora, ieri, ma è un episodio che non dice, non è una cartolina della città, è un episodio che mi ha colpito la donna, seguitemi, via Cantore, anche perché può essere, non so, d'aiuto, cioè una donna in gamba. Dunque, via Cantore c'è un giovanotto, occupi il telefono. Diciamo che non era genovese, no? Lo capivi. Non aveva la maglia del Genoa, della Samp, aveva su qualche birretta. Vabbè, non era genovese, ma che importa? Noi albisolesi ci ubriachiamo ovunque, però non era neanche di Albisol. Questo ragazzo qua, curioso, cosa fa? Sapete dove c'è l'ascensore Villa Scarsi? Che dovrebbe ripartire a settembre, eh? L'uccellino mi ha detto che dovrebbe ripartire a settembre. Sapete che c'è un tazebao, non abbiate paura, non è, è un murale dove ci sono i manifesti dei poveri morti, giusto? Ci sono quattro persone morte, una 87, 66 poverina, una spagnola e un altro signore. E quindi sono tazebao con i poveri morti. Vabbè, questo ragazzo un po' su prende la bottiglia di birra e va a bagnare, a gettare la birra sui manifesti dei poveri morti. Per carità, non è che uno... Certo, la cultura, loro vogliono probabilmente, chi non è italiano, vuole con questo gesto sublimare il fatto che queste persone non ci sono più, non è, però dà un po' fastidio. Arriva una signora, 75 anni, alta così, capelli rossi, tra l'altro fumava una sigaretta e vestita bene, normale, e lo riprende e gli dice: ma che cavolo fai? Dice: ma sei scemo, cosa stai facendo?

0: Tu vai, un po' non si aspettava una reazione, lo dico alle signore, voi donne, Cioè, una agguerrita. Io assistevo alla cosa, dicevo, questo qua magari, perché adesso va di moda. Cosa va di moda? Va di moda prendere la bottiglia di birra, spaccarla e con i cocci, no? Agitarla in faccia. Dico, ma rimane questo qua. E l'ha ringato. Questo qui non ha capito bene cosa fare. E io mi sono frapposto fra la signora, dico, signora, lasci perdere che non è il caso. La signora ha tirato fuori il cellulare e lo ha fotografato. Mi ha riconosciuto, lei dice, dottor Ciro, non si sa mai, l'ha fotografato, poi ha finito la sigaretta, ha aspettato il bus, si è messa dietro la colonna e se n'è andata. Per dirvi come, e non vi dico, la signora ha detto, dice, ma ce li mandano tutti questi qua, ma questo è un suo pensiero, ci mancherebbe altro. Però la signora ha reagito in pace, per carità, dice, ma rimane, non si sa mai, lo ha fotografato, hai capito? Ieri alle 4, in via Cantore, ok? C'è la telefonata, c'è la pubblicità, facciamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, signor Enrico. Ascolti, io avrei alcune osservazioni, scusi, sono un po' giù di voce perché si vede che ho sudato.
0: Sì.
1: Io mi chiamo Silvana.
0: Si chiama Gennara?
1: Silvana.
0: Ah, Silvana. Silvana.
1: Sì, buongiorno.
0: Sì.
1: Ascolti, io avrei alcune osservazioni da fare, più una proposta.
0: Sì.
1: Ma un po', forse non ci sono i tempi che voi assegnate. Mi dica se preferisce l'osservazione o preferisce la proposta.
0: No, tutto, per carità, quello che crede. Parliamo dell'osservazione e poi la proposta.
1: Benissimo, le osservazioni che faccio sono queste. Alcune che già volevo fare la settimana scorsa, ma non sono riuscita a prendere la linea. Dunque, quel signore che ha dato la fascista, la signora Rosa,
0: sì,
1: non mi ricordo il nome, se no lo citerei, io non ho paura. Ecco, dovrebbe sapere un po' bene come sono le cose.
0: Sì.
1: Nel 1960 il partito del Movimento Sociale Italiano,
0: sì,
1: era un partito presente in Parlamento. Dunque aveva tutto il diritto di fare il suo congresso politico.
0: Certo.
1: Invece non capisco perché alcuni si sono sentiti in obbligo di doverlo impedire attraverso tutto quello che è successo. Fra l'altro, uno di questi signori che amano la libertà ha tentato di annegare un commissario di polizia nella vasca di De Ferrari.
0: Sì.
1: Lei se lo ricorda, signor Cerone, questa cosa? Non se la ricorda?
0: Sì, no, beh, posso averla letta, certo, non ero, avevo 4 anni, avevo 3 anni.
1: Vabbè, ma lei è più giovane, io sono più anziana di
0: lei. Sì, vabbè, insomma, è chiaro che ci può scappare qualsiasi cosa.
1: Io c'ero.
0: Certo.
1: Ecco, fra l'altro questo signore è stato spedito in Cecoslovacchia per non risubire il processo che gli doveva essere fatto. E questa è la libertà, è una delle cose che volevo dire. Vabbè, poi ce ne sono anche tante altre,
0: vabbè.
1: Ma vabbè, io vi ascolto sempre, avrei sempre qualcosa da dire, però purtroppo non sono la dottoressa Saputelli che riesce sempre a prendere la linea, io non ci riesco quasi.
0: Sì.
1: Allora, invece la proposta che io volevo fare, però non la saprei contabilizzare. Direi questo, quanti soldati abbiamo in giro per il mondo?
0: Quanti?
1: 3.000 soldati abbiamo
0: soldati?
1: In giro per il mondo.
0: Ma soldati, si va, soldati. Non lo so, si va su internet.
1: 3.000 credo. Bene, facciamoceli poi tornare a casa. Tanto cosa ci fanno in giro che non possono neanche tirare?
0: Ah, italiani,
1: certo,
0: sì, forse qualcosa in più. Sì.
1: Certo, guardi, diciamo, quelli che sono solo.
0: Sì.
1: Facciamo pure.
0: Sono dell'Unifil, certo.
1: Ma cosa ci fanno in giro che non possono neanche tirare un colpo di fucile?
0: Sì.
1: Ecco, invece qua lì gli daremo loro dei compiti di polizia che forse loro non hanno, perché l'esercito non ha compiti di polizia, ma li possiamo dare. Li dividiamo nelle città più prese da questi. Io parlo dei ragazzi, tanto per intenderci. Li prendiamo, ecco, nel frattempo compriamo o prenotiamo un bel traghetto.
0: Sì.
1: Non troppo nuovo, non troppo sicuro, ma non troppo nuovo.
0: Sì.
1: Li dividiamo, quelli che sono italiani si chiamano i genitori, o li tengono a freno o li mandiamo a bordo di questo traghetto.
0: Sì.
1: Gli stranieri devono decidere o sul traghetto o a casa. Poi cosa ci fanno sul traghetto? Lavorano, studiano.
0: Sì.
1: Si fanno dei turni, chi va a lavorare in cucina, chi va in macchina, Ecco, okay. E ci stanno fin tanto okay. Che non devono studiare.

0: mangiare e devono certo. venire fuori.
1: Certo, i libri. Certo,
0: non so Silvana. Però quanto poi ci costerà questa cosa. Allora, okay. Io questo non lo so. Bisogna fare un confronto fra quello che potrebbe costare questo e okay. quello che ci costano invece tutte queste cose in giro okay. per tenere. Ecco, sarà una proposta stupida, ma
1: No, per carità. Allora, è una situazione un po' complicata. Partiamo, lei vede il traghetto. In realtà quel traghetto che lei vede è la caserma dove voi avete fatto il militare. Cioè questi ragazzi che a Ciondoloni, a Sestri, a Botte, sì, questi ragazzi 17 anni, tra due anni sarebbero andati a militare. Quindi quel traghetto che lei vede, magari un sergente, perché l'idea del sergente di ferro li raddrizzava. Per quanto riguarda i fatti del 60, è chiaro che era una provocazione, cioè voglio dire, il movimento sociale che era legittimato in Parlamento grazie alla libertà avuta da tutti, combattendo il fascismo, però... Cavolo, mi vai a fare il congresso a Genova? Fallo a Napoli, fallo non a Genova, città medagliata d'oro della resistenza. Cioè, è come se la Sampdoria dico andasse a fare per sfottere il Genova, dove può andare? Cioè, è chiaro che finisce a botte. È evidente, gli ex comunisti, anzi allora erano ancora comunisti, anche sono dei teneroni, finisce come è finita. Quindi poteva evitare, lo dico adesso, è facile, poteva evitare di farla a Genova. È chiaro che sarebbe finita così. Erano tempi duri, no? Duri, pesantemente duri, ok? Pubblicità, poi la telefonata.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: telefonata, poi torniamo in centro storico con Annissa. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Gaviscon, è caduta la linea prima.
0: Ah sì, scusa, infatti non ti sentivo più. Ciao Rafa, Gaviscon, ciao.
1: La linea.
0: Allora,
1: ascolta,
0: dimmi
1: un attimo. Ti volevo dire due punti precisi.
0: Dai.
1: Cosa ne pensi te,
0: Dai.
1: Allora, primo, vabbè, che Genova è allo sbando. Completamente. Io vedo delle cose in giro che guido tutto il giorno,
0: sì.
1: E tu lo sai.
0: Sì.
1: Vedo delle cose assurde. Tra non ce l'ho con gli stranieri,
0: ma nessuno ce l'ha, siamo qua, nessuno ce l'ha. Magari
1: anche perché poi tanti non so come vivono, comunque.
0: Vabbè,
1: però so. Vedo delle cose veramente assurde. Genova non era così una volta, 20 anni fa, Quello ti do un, vorrei sapere un consiglio da te, ecco. Perché tu, io ho vissuto in Via del Campo. 20 anni fa, ragazzi, era un'isola felice.
0: Sì, sì.
1: Io mi avvertivano, anche se non vedevano la moto posteggiata, dicevano come mai non c'è la moto, era mangiare magari fuori,
0: sì,
1: per dirti.
0: Certo.
1: E poi l'altro punto, tutti questi incidenti qua, ma perché non mettono una legge sul guidare dopo una certa età? Perché io, ragazzi, vengo anche aggredito certe volte dagli anziani perché non gli do la possibilità di passare, ma aggredito di brutto, Io giro anche cliniche in giro,
0: sì,
1: ragazzi, vedo delle cose.
0: Sì.
1: Ci vorrebbe una legge che dopo una certa età non puoi più guidare.
0: Sì.
1: Per quello che succedono anche tutti questi incidenti.
0: Sì,
1: tu
0: sì,
1: hai visto,
0: sì,
1: adesso questa qua, ora 70 anni, va bene. Però ci vorrebbe delle leggi severe,
0: delle leggi
1: controlli per la guida.

0: guida, per la guida.
1: Lo so.
0: Non so come pensi.
1: No, allora sì, c'è stato un certo momento, ma anni fa, che si era aperto così, grazie Gaviscon, lo chiamiamo Gaviscon, chi non lo conosce, perché lui è uno di quei ragazzi che portano le medicine con quei furgoni bianchi, col frigo, portano le medicine nelle farmacie, quindi vanno dal deposito a portare le medicine, a distribuire le medicine, chiamato Gaviscon perché è quello che più va di moda adesso, perché ci mangiamo lo stomaco con le problematiche. Non mi ricordo più dove dovevo andare a parlare, ah no, l'età. Allora c'è stato un momento in cui è una cosa qualche anno fa, qual è l'età? Me lo scrivete, ce lo dici, qual è l'età in cui io vedo degli orrori in giro, vedo persone chiaramente, cioè anziane, i riflessi non sono quelli di un ventenne, anche se il ventenne fa delle cavolate in macchina, quindi e ne fanno di cavolate, avrete visto le stragi del sabato sera, del venerdì sera, cioè a Torre Faro, quanti farotti ci sono a Genova? A Torre Faro, amici, a Torre Faro, quanti parenti avete a Torre Faro? Sotto quello dove arriverebbe il pilone del ponte, spero il più tardi possibile, di Salvini. Questo disgraziato faceva le impennate, perché i ragazzi cosa fanno? Era italiano, era siciliano, faceva le impennate, doveva impennare con sta cavolo di moto, becca una bambina bella, una ragazza di 18 anni, la ammazza. Perché dobbiamo impennare, capito? Quindi ne abbiamo per gli anziani che, e i giovani cosa fanno? Ma ne parliamo dopo a Nissa, che ci manda questo servizio ancora dal centro storico.
2: Sì Enrico, buongiorno di nuovo a te. Siamo qua ora in compagnia di Greta, titolare del negozio Oni & Bees in via San Luca. Com'è aprire un'attività in questa zona?
3: Buongiorno a tutti. Io ho aperto qua in questa zona 2 anni e mezzo fa. Molto carica, molto positiva, a tutt'oggi lo sono un pochino meno, ma continuo ad andare avanti perché è veramente dura, ci sono tantissime difficoltà, combattiamo tutti i giorni con atti di criminalità, spaccio, degrado, non solo noi ma anche chi ci abita e anche i nostri clienti, tutte le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi, combattiamo tanto e stasera anche abbiamo organizzato una passeggiata che parte dalla commenda e speriamo che tanti si uniscano a noi per dar voce a questa cosa, una passeggiata pacifica, apolitica, non è né di destra né di sinistra, non ci interessa il benessere della città in cui viviamo.
2: Quanto tempo ci vuole per veder fatto qualcosa che voi avete chiesto? Mi parlava di una luce che chiede da molto tempo.
3: Ah, io avevo contattato l'assessore Viscogliosi e l'assessore Beghin ottobre dell'anno scorso e avevo fatto una lista dei problemi che sono qua in via San Luca, tra i quali la luce. Mi era stato detto che sarebbero state implementate le luci, di stare tranquilla, invece tutt'oggi, dopo quasi un anno, mi sono ritrovata a fare una lettera con le stesse richieste. Qua in San Luca la situazione non è assolutamente cambiata. Io sono in un punto dove di fronte a un negozio chiuso prima c'era una banca, che non c'è più, non ci sono luci e soprattutto quando piove o poi magari quando adesso ci sarà il cambio di orario è buia, ma comunque è buia di natura San Luca e le luci non ci sono.
2: Voi avete notato che i fatti di criminalità allontanano il turismo, che per voi è fondamentale?
3: Assolutamente sì, queste ultime 3 settimane sono state tremende, meno passaggio di turisti, ma di genovesi anche, assolutamente meno passaggio. E oggi sono contenta perché c'è un po' più di movimento, ma queste 3 settimane sono state veramente drammatiche. C'è stato veramente un cambio, un ulteriore peggioramento. Già era peggiorata la situazione, c'è stato un ulteriore crollo, della situazione, ma d'altra parte non può essere altro che così perché non viene fatto niente anche da un punto di vista di igiene, perché ci sono forti odori, come dicevo prima, mancanza di luci e dove c'è degrado c'è purtroppo criminalità. Non può essere.
2: Grazie mille per la testimonianza.
1: Allora, si apre il dibattito sull'età, dice ma guarda i ragazzi, non hai detto abbastanza che le ultime stragi sono state fatte, la ragazza a Ceriale, la ragazza sulla 5.

0: 500 con quel deficiente che ha scoperto che rincorso da chi si era offeso perché aveva preso in giro il momento in cui moriva una ragazza, no? Scappato, offeso dall'Italia perché non poteva più fare il re in Italia, era una ragazza giovane, conduceva la macchina, quei ragazzi a Pavullo nel Frignano, 9 ragazzi sull'Audi, era un ragazzo che guidava. Cioè, ragazzi, non è che stiamo qua a dire le colpe degli anziani, sono due cose diverse. I giovani i riflessi li hanno, l'anziano ha meno riflessi, quindi può causare altri incidenti, ma in un altro modo. Io, avete avuto la patente a 18 anni, abbiamo ammazzato qualcuno a Rocchiccioli? Non credo. No? Eppure abbiamo guidato a 18 anni. Mai avuto un incidente? Abbiamo mai ammazzato qualcuno? No, dipende da come vai. Quando diventi anziano è un altro paio di maniche. Allora, vi dicevo, qualche anno fa, parte questo dibattito. Intanto non mi state ancora scrivendo a che età dobbiamo togliere la patente all'anziano? O a che età? 80, 82, 86 e mezzo? Scrivetemi, ditemi, 90, 95. È probabile che il 95enne magari non ha quel riflesso, magari è bravissimo a parcheggiare, ma non ha quel riflesso che ha il ventenne, che poi fa l'impennata e ammazza la ragazza a Torre Faro. Quindi qual è l'età? È un giornalista, uno dei più importanti giornalisti italiani, insomma sì, il più importante, non vi dico chi è, dovete scoprirlo, non è Cazzullo, a quei tempi Cazzullo non era ancora così importante, si batte proprio sul Corriere della Sera, scrive che non è giusto togliere la patente agli anziani, perché, vabbè. No, poi perché? Perché suo padre è un notaio e ha 90 anni, ed è anche un notaio, e ha 90 anni, quindi se è capito, poi dopo, quindi ognuno è chiaro che tira, chiamatemi, è occupato il 800, perché mi stanno chiamando qua al 348, e quindi si apre un dibattito, bene la patente a 18 anni, cercate di capire come si va. Gli ultimi incidenti in cui, oltretutto, quando hai 18 anni, probabilmente in macchina hai dei diciottenni come te, quindi fai la cavolata, muori tu, anzi di solito chi guida non muore mai, chi fa l'errore non muore mai, muoiono sempre gli altri, gli innocenti, di solito è così. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Lucia, ancora mancavi
1: la
0: oggi.
1: La patente, uno finché si sente di guidare da solo, cioè nel senso, è giusto che ce l'abbia, giovane, vecchio, quello che è, se sta più attento non succede niente. Volevo dire un'altra cosa invece, forse De Angeli ha dato il consiglio alla Bernini di far diventare lauree sia quelli che frequentano l'accademia, sia quelli del conservatorio, sì, e anche quelli del design. Lo trovo giusto, perché andare all'estero e dire ho un diploma, mentre invece andare all'estero e dire ho una laurea, è pari a quelle che hanno loro, e quindi è giusto così. Poi volevo dire a quelli che ci lamentano tanto di questi stranieri, ecco, l'Italia prende 770 milioni dal mercato, cioè dall'Europa, e questi proprio, e non so se poveretti alla fine se li godono davvero questi 770 milioni.
0: Ma certo no.
1: Quindi poi sarebbe un po' da alzare il livello, è inutile che si continua a dire non li vogliamo, no. Perché a parte il fatto che chi è cattolico dovrebbe accogliere e non tanto dire non li vogliamo. Poi quelli che sperano in Vannacci sperano sbagliato, perché ogni giorno dice una cavolata in più, tipo lavorare a 14 anni, che ci vada lui, che ci mandi i suoi figli a 14 anni, si gioca, non si lavora, primo. Okay. Secondo, imparare l'inno d'Italia, quando andavo all'elementare, alla scuola comunale, la prima cosa, suonavano il pianoforte e te lo insegnavano, sì, quindi non occorre che venga lui, perché questo, se viene lui, è il secondo a quello che fa mettere le divise, perché tutte le sue idee poi non si possono concludere. Sì. Quando lui dice prendi lo straniero, lo mandi nel paese vicino, ecco, è come prendere quando la Meloni ha fatto in Albania la gabbia, e poi della gabbia adesso si dovrebbe andare a

Vorrei, guarda, quelli di Marassi vorrebbero, ok, i prigionieri di Marassi vorrebbero essere loro nella gabbia in Albania. Adesso l'Europa sta aprendo alle gabbie in Albania. È chiaro che quando poi il Tribunale di Roma ti dice che c'è lassù con e quindi ti impedisce di avere la gabbia, sai, vorrei andarci io nella gabbia in Albania, come è messa la gabbia in Albania. Ora, Lucia, tu col tuo discorso non fai che portare voti a Vannacci. Noi ora, chi ora dice non li vogliamo più? Ma perché ora ce li ha,

0: accompagnati possono andare a scuola, grazie a Dio, i nostri non ci sono più, non facciamo più figli, vanno a scuola, leggano un libro, leggano Topolino, glielo compreranno. Poi c'era l'altra persona, diceva l'aiuto in casa loro, il piano Mattei, ma ve l'ho detto, Gino Paoli 40 anni fa diceva, se una persona ha fame io non gli compro un pesce, gli insegno a pescare, lo diceva Gino Paoli, che credo non sia il più fascistone, il povero uomo buon'anima dei fasci, lo diceva Gino Paoli, è un'idea poetica, è chiaro che non puoi a migliori persone, guarda ti insegno a pescare, vengo in Bangladesh, ti insegno a pescare, intanto gli porti il pesce perché da noi abbondano e poi magari gli fai qualcosa lì, ma il piano Mattei non li vogliamo più, sono cose che si dicono, ma sono nella nostra società, sono nel nostro tessuto. Quello che io non capisco è come l'Italia che accoglie il mondo non riesca ad esprimere queste persone che sono con noi da 40 anni ai vertici di qualche cosa. Ma ve l'ho già detto un milione di volte, la tanto vituperata America, dove non potevi sederti sui bus fino agli anni 60, se eri nero non potevi sederti sui bus. Adesso avrete visto capa della Corte Suprema americana, è una donna nera, una donnona nera, è quella che sta facendo il mazza Trump, nera. Ma ce la vedete voi in Italia, la Presidente della Corte di Cassazione? Mai, un autista di AMT, un postino, ma ce lo vedete? Neanche i calciatori riusciamo a esprimere, dai! Questo è penoso da parte nostra. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Berto.
0: Roberto?
1: Berto.
0: Ah, Berto, buongiorno Berto.
1: Non ho potuto chiamare in questi giorni, poi oggi ho sentito, sarò serio e faceto brevemente, ho sentito che ha chiamato la Rosa,
0: sì,
1: e ha tirato in ballo un buon Gesù dicendo che se ci fosse stato Gesù avrebbe aperto le porte del Vaticano anziché farli entrare tutti in Italia.
0: Sì.
1: Allora io avrei scritto questo breve poemetto che vado a leggere.
0: Ah,
1: se la buona donna Rosa si professa sia di chiesa, è fuor dubbio d'ogni cosa che Gesù sia parte lesa.
0: Sì, senti. Allora, Berto da Marassi, Berto, ho capito. Sì, è un po' che non ti leggevo. Berto da Marassi è il nostro. Abbiamo il sonettista. Abbiamo i sonetti di Berto da Marassi.
1: Poi c'è anche una parte seria, perché allora, una cosa che proprio.
0: Rileggi tutto. Scusami, Berto, t'avevo perso dal radar. Allora, il contesto è questo: sonettista.
1: Se la buona donna Rosa si professa sia di chiesa.
0: Sì.
1: È fuor dubbio d'ogni cosa che Gesù sia parte lesa.
0: Sì? Poi.
1: Ecco, basta, no, tutto qui.
0: Ah, ok, penso ci fosse un'altra...
1: Un'altra cosa, la cosa era seria, perché una cosa che poi non sono riuscito a chiamare, che proprio non ho digerito, è stato un intervento di una persona con voce femminile durante i funerali della povera Elisa, che se n'è uscita fuori dicendo che, facendo notare quanto stiano morendo dei bravi giovani, mentre la freccia ce la dobbiamo tenere sempre noi.
0: Sì.
1: Oramai un intervento del genere, in un così politicizzato, così squallido, in un'occasione del genere, senza aver neanche rispetto per la morte, secondo me è scandaloso. E indovina un po' chi l'ha fatto quell'intervento lì?
0: Ma
1: te lo ricordi?
0: Ma se dici, io tanto ci diamo del tu, se dici così, immagino sia stata la stessa persona che
1: capiamo
0: al volo.
1: Ora, finché si parteggia di qua e di là, ma tirar fuori una cosa del genere in un'occasione simile, secondo me è squallido. Tutto lì.
0: Okay. Grazie. Allora è chiaro che qua non si augura quando ci sono uomini, anche giovani, che spengono le sigarette sui corpicini di una bambina. Se avete dei bambini, mandateli di là, che saremo un po' duri. Bambini, andate di là, dai, andate a vedere, andate a giocare, dategli il cellulare. Noi non auguriamo il male a nessuno, o meno qui in casa nostra, anche a coloro che ti viene, no? Dice, ma guarda, cosa hai fatto tu? Ma dice, guarda, ho spento delle sigarette sul corpo di una bambina di 2 anni, Poi gli ho strappato i capelli, sì, proprio a ciocche, no? Si vede proprio la ciocca, l'ho picchiata. Poi volevo, sai com'è divertirmi un po'? Ho provato a farle fumare una canna per capire se una bambina potesse assumere le sostanze della cannabis, magari a scopo terapeutico, come se avessi fatto delle ricerche scientifiche. Tu non gli auguri la morte, cioè lo pensi, ma non è che gli auguri la morte. Dice, beh, speriamo.

0: che l'ultimo giudice, Dio supremo, insomma, penserà di questo, quindi nessuno augura la morte a nessuno. Sono pensieri che ti vengono. Dici, ma come mai? Quante volte vi ho detto, quando muore la povera Elisa, la ragazza che guidava i bus di MT, mi era impegnata 2 anni da MT, era la ragazza più bella del mondo, la ragazzina che è morta a Torre Faro, schiacciata da quell'imbecile, i ragazzini. Tu dici, ma quante volte ci siamo detti, ma perché non muore? Magari noi non lo sappiamo che muore un malvivente, no? In fatti in cui non c'entra la guerra con la polizia. Però dico, muoiono tutti, quando muore qualcuno era un volontario, faceva del bene, andava a Sant'Egidio, aiutava i poveri, si muore, uno dice, ma come mai non? Penso che Rosa volesse dire quello, poi, per carità. Brevissima pausa, tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
5: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
6: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
5: A temperatura controllata?
7: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
8: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
9: Quest'anno i saldi cantano!
10: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

0: 12:11, buon mezzogiorno a tutti voi, ben ritrovati sul primo canale. Andiamo da Nissa, torniamo da Nissa dei Filippi, centro storico. Dicevano problematiche che riguardano il tema della sicurezza. A Nissa è andata a sentire un po' di esercenti, un po' di persone, nulla per carità, non è che, però chiedono, insomma, la percezione è quella di sentirsi insicuri. Vediamo.
1: Sì Enrico, eccoci di nuovo centro storico, siamo in Piazza Banchi col vicepresidente del CIV Alberto Scotto. Ci parla di un'iniziativa nata da qui, quindi questa sera ci sarà un primo evento, le camminate. E come sarà il percorso, come è stata organizzata Scotto?
2: Allora, è stata organizzata principalmente da Maura Olmi, che è la presidente dei Giardini Malinverni, in collaborazione con tre CIV della zona centrale del centro storico, che sono il mio di Banchi, poi c'è il CIV della zona di Campetto e quello di Ripamaris. Come CIV ne avevamo già organizzata una che si è svolta la scorsa settimana, che aveva, diciamo, più uno stampo anche storico-culturale, se vogliamo, ma era comunque sempre un mezzo per riappropriarsi di quello che è il territorio. Questa, anche questa come la precedente, aperta a tutti.

0: nasce perché effettivamente ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente in quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza. Soprattutto ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere, che direi che questo è un diritto che pensavamo fosse acquisito per questo paese, ma ultimamente insomma abbiamo dei grossi problemi. La camminata partirà comunque dalla zona di Piazza dello Statuto, della Commenda, e seguirà il percorso da Gramsci fino alla zona di Banchi e ritorno all'interno del centro storico. Quindi è semplicemente una camminata dove chiunque può partecipare, chiacchierare con gli altri, farsi una propria impressione di quello che è la zona e, se vogliamo dirlo, una dimostrazione che le persone che abitano e lavorano nel centro storico non vogliono abbandonarlo.
1: C'è stata anche un'adesione della politica, di chi si occupa del centro storico, o non avete avuto alcun segnale?
0: Allora, per ora sono stati chiaramente invitati a partecipare tutte le personalità politiche. Adesioni dirette, di questo se ne è occupato Maura, non lo so, sono sincero. L'importante è che qualcuno partecipi, quindi che sia di maggioranza o di opposizione, direi che questo tema va al di là di quelle che sono le contrapposizioni politiche. Ognuno di noi ha le sue idee, ferme o in movimento, non lo so. Tutti sanno come la penso io politicamente, ma questo non è un problema. Dialogare con chi ha a cuore il centro storico, sono i mezzi con cui chiediamo ascolto, che sono magari diversi da altre zone, perché di recente, fra l'altro, non so se ne avete già parlato, è stato firmato un esposto. Le camminate sono assolutamente camminate, non altro, e quindi diciamo che rimane tutto all'interno di leggi e regolamenti del nostro Stato.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Ma mi sembra che le persone intervistate siano persone tranquillamente, seriamente per bene, non vedo degli agitatori di popolo, siamo persone oneste, con capacità di comprendere le cose, nulla di pazzesco. Sentono, avvertono insomma questa sensazione di protezione, questo bisogno di protezione. Allora, ciao Henry, non tutti gli anziani sono incapaci di guidare, mia mamma 88 anni guida la macchina, usa il PC e sui social, molto sveglia, poi ci sono gli anziani incapaci come i giovani, per carità, sì, tant'è vero che mi dite Henry, il problema non è l'età, ma sono i dottori che danno il benestare senza testare la capacità e la prontezza della guida. Quindi la visa rinnovo patente, i familiari dovrebbero intervenire per far desistere la guida se non è più affidabile. Sentiamo la telefonata, bella mattinata oggi mi siete piaciuti, nonostante sabato sia un po' sonnacchioso, però oggi mi siete piaciuti. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Cironi, sono Rolando.
2: Rolando, buongiorno.
3: Intanto volevo fare i complimenti a Berto, che è stato simpatico come sonetto. Volevo dare due dati, al di là della propaganda, no, di governo o dei giornali. Io recito dei dati Istat, non dei dati inventati. Da quando si è insediato il governo Meloni ad oggi sono entrati irregolarmente in Italia 250.000 persone. Hanno regolarizzato fino al 24 1,5 milioni di regolari, hanno legiferato e votato, perché mi sono letto i documenti, due decreti flussi che Confindustria ha chiesto al governo, da 500.000 persone, per cui sono 1 milione di decreto flussi, è entrato 1,5 milioni, ok?
2: Sì.
3: Poi che ci siano dei problemi di criminalità, purtroppo è un problema che è in tutto il mondo, signori. E allora, in Italia, negli ultimi 20 anni, sono usciti dall'Italia 6,5 milioni di italiani. In 20 anni, 6,5 milioni di italiani. Negli ultimi 10 sono andati via 500.000 giovani dai 18 ai 34 anni. Ci sono dei dati spaventosi.

0: se oggi abbiamo un problema, voglio dire, che da tutte le parti del mondo, basta guardarsi intorno. Dopodiché manca una quota importante di persone che possono fare carabiniere, polizia, eccetera, perché chiaramente sono a problema del turnover, sono sottodimensionati. Di conseguenza ci saranno dei problemi, e alimentare, voglio dire, quotidianamente questa roba qua, non parlo della gente che parla e che telefona, ognuno ha la testa come vuole, io parlo dei politici, perché il continuare a imbarbarire quotidianamente le cose è un problema, glielo ho detto l'altro giorno, sarà un problema per tutti se continuiamo su questa linea, perché chi deve fare il proprio dovere non siamo noi che andiamo in vendita a pestare un ragazzo, questo vuol dire fare il far west, no, ci siamo capiti, perché qua a Genova è successo questo, hanno testato un ragazzino, al di là che possa aver fatto, voglio dire, sicuramente può aver fatto un reato, ma l'hanno testato in 20. Sappiamo cosa vuol dire? Stiamo prendendo una piega pericolosissima, e se qualcuno non si rende conto dei rischi che possono essere nella società, soprattutto i politici, che dovrebbero essere i primi a pesare le parole e a essere responsabili rispetto a quello che dicono, invece di blaterare, voglio dire, immigrazione quando non ci sono le condizioni, perché ci vuole gli accordi, non ci vuole il bla bla bla del cittadino, perché se lo dice un cittadino va bene, ma quando lo dice uno che vorrebbe fare politica in Europa, l'immigrazione non esiste, ma se non c'è gli accordi, sono solo propaganda e alimentare, voglio dire, fra le persone, fra i cittadini, soltanto la barbarie. Io la saluto e le auguro buon weekend.
1: Grazie, anch'io le auguro un ricambio di cuore. Attenzione che cavalcando in un certo modo questo problema, si portano dei voti a Vannacci, che sinceramente, no? Bisogna fare attenzione. Decreto flussi. Il governo italiano ha stabilito il decreto flussi, significa che dal 2026 quest'anno, 26, 27, 28, 500.000 persone possono, non italiane, al di fuori dell'Unione Europea, possono venire in Italia con un contratto di lavoro, con un titolo di studio, con una conferma del lavoro. Facevi ditemi voi, il geometra a Kathmandu, viene a fare geometra in Italia, raccoglievi i pomodori a Kathmandu, spero non venga a raccogliere in Italia, però con un mandato di lavoro chiaro, seguendo, eccetera, eccetera. E sono quindi 160.000 l'anno. Oltre a questi si aggiungono tutti quelli che l'ONG ci portano sulle nostre rive, perché l'Italia è una piattaforma davanti al Mediterraneo. Ora io vorrei che la sinistra, invece di far portare voti a Vannacci, dicesse: non solo Meloni ha fallito, io sento Schlein, Meloni ha fallito, sento Fratoianni, Meloni ha fallito, sento, vabbè, Meloni ha fallito, non voglio farla lunga, Meloni ha fallito, ok, ma sì che vi occupate della legge elettorale, dello stabilicum, ci occupiamo, ma mi dite voi. Dice, guarda, con Meloni ne sono entrati decreto flussi, 500.000 in 3 anni, decreto flussi dice quello, 165.000 all'anno per 3 anni. Quindi 150, 450, 500, 600.000. Voi quanti? Quanti? Basta? Fine? Non entrano più? Cavolo, la gente, Vannacci non lo vota più nessuno. Ne entrano di meno? Ne entrano di più? Quanti? Me lo dite, per favore? Me lo dite? Ha fallito? Bene, il blocco navale faceva ridere, ragazzi. Come puoi pensare di bloccare il mare? Cosa blocchi il mare? Fa ridere. Ok, cosa fate voi? Ne portiamo di più? Bene, ne portiamo di meno? Bene, voglio saperlo. Perché la situazione è questa. Attenzione, c'è stato un tentativo di stupro. I 20 ragazzi che ne hanno beccato poi uno, succede anche tante volte il contrario. C'è stato un tentativo di stupro, questi deficienti non ne potevano più di certe vestazioni. Ragazzi, non è che guardiamo solo una cosa. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
1: Sì, Marco.
2: Parlavi prima delle patenti per gli anziani e a che età toglierla, ma devi pensare adesso, i miei figli stanno pigliando la patente e fai conto che è molto difficile pigliare la patente al giorno d'oggi.
1: Penso di sì.
2: Addirittura non puoi bere per 3 anni, cioè passo alcolico zero, si sospendono la patente.
1: Vabbè, certo.
2: E si va in autostrada, ci sono delle norme di sicurezza che quando abbiamo fatto peso la patente noi, dopo i 50 anni, non esistevano assolutamente. È molto difficile, insomma, volevo dire che chi piglia la patente, un ragazzo, è più responsabile, dovrebbe essere.
1: Poi quello che vediamo, sì. Per esempio, grazie. Fine. Per esempio, c'è anche il caso, è successo

0: Settimana scorsa, tre morti, ragazzi, dice sono finiti fuori strada in un punto già, vi dicono i colleghi, ma lo direi anch'io, tristemente noto, perché periodicamente negli anni in quella curva muoiono di notte perché è mal segnalata. Ma allora, se una curva è mal segnalata, e me lo dite una volta che muoiono tre ragazzi, e me lo dite un'altra volta che muoiono due moto, e me lo dite, cosa, cioè, riusciamo a muoverci per segnalare meglio questa curva? O per raddrizzare questa curva? Perché poi c'è anche quello, c'è l'imperizia dei ragazzi, con le macchine di oggi, se vai a 100 all'ora non te ne accorgi, sembra di andare come andavamo noi sulla 500 a 30 all'ora, cioè non ti accorgi dei 100 all'ora, giusto? Non te ne accorgi. Ai nostri tempi sulla 500 a 30 all'ora è come se te ne accorgevi, oggi non ti accorgi. Ma c'è anche la colpa di chi non adegua le strade, noi paghiamo il bollo per quello, noi paghiamo le tasse per quello. Dice, ma sai, era già successo un incidente, si sono stampati contro quella casa, ogni due anni si stampa qualcuno contro quella casa, già tristemente noto. Porca miseria, tristemente noto, basta questo tristemente, basta con l'avverbio, raddrizzami la strada. Però queste cose noi non ci facciamo caso. Pronto, buongiorno.
1: No, Fulvio, in conclusione volevo dirti una cosa, che da qua, sul primo canale, c'è questo dibattito, no? Ma sul primo Rai del Papa Lampedusa, cioè nel senso, cioè proprio è un'altra cosa, era dietro al discorso della Lucia, poi andiamo in chiesa naturalmente con le pastorelle alla domenica. Volevo dire un'altra cosa, invece per quanto riguarda la Vannacci, non è che dai voto alla Vannacci, dai voto alla Vannacci e dai voto alla Meloni. Perché intanto ormai in campagna elettorale i discorsi di Vannacci saranno uguali a quelli della Meloni, non credo che sarà dei rimpatri, sarà la stessa politica, non la vedo una cosa diversa. E invece per quanto riguarda le riforme, la sinistra sta cercando di fare delle riforme per i cittadini, per il popolo italiano, però adesso viene messo tutto in cacciara, mettendo al primo posto gli emigranti, perché non si vuole risolvere il problema attuale della sanità, del mangiare degli italiani.
0: Questo.
1: Io la vedo così. Ti saluto.
0: Ok, grazie. Ciao, allora, questo vorrei sentire. Questo voglio sentire. Vuoi sentire Schlein? Vuoi sentire Conte? Ha fallito, va bene. Ok, ha fallito. Mancano 70.000, come fai a fare 70.000 medici? Dimmelo, io ti voto davanti a voi, fotografo, vado in galera, fotografo, vado nelle urne, fotografo il voto a Schlein, fotografo il voto a Conte, a Frattoiani, a Bonelli, li fotografo tutti, li segno tutti, mi dici 70, ha fallito, ho capito, Veloni ha fallito, sono sincero, lo dico, sono chiaro, ha fallito. Ma come li tiri fuori 70.000 medici, me lo dici, dimmi come abbassi le tasse, non me frega niente dello stabilicum, della legge elettorale, dimmi come abbassi, Veloni ha fallito, cosa fai tu? Non ci sono 70.000 medici, cosa fai tu? Non ci sono 30.000 poliziotti, la basso paga, non ci sono i soldi, gli insegnanti, cosa fai tu? Dimmelo, io ti voto, fotografo il voto, rischio la galera, il giorno dopo, lunedì, tra un anno vi porto, vi faccio vedere chi li ha votati, ditemi cosa ha votato, ditemi cosa ha votato. Vannacci ha votato 7 volte contro il governo, 7 volte contro il governo, 7 volte, 7 mozioni contro il governo. E fratellanza quella, poi può essere tutto, per carità, però pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Girone, sono Susi da Rivarolo.
0: Sì, Susi, buongiorno, siamo quasi in chiusura, Susi, direi l'ultima telefonata, finiamo in bellezza.
2: No, dicevo, quel signore, no, che diceva, poverino, quello là, che prende, erano tanti ragazzi che... O quel poliziotto che ha preso un sacco di botte quando c'era la manifestazione, quello si ricordano. Ma che si tengono pure, Bonelli, la Schlein, ma che se li votino e se li tengono! E ma io... arrangiano! Che ce l'abbiamo le altre, sa che cosa, va ben piene.
0: Vabbè.
2: Ecco, vabbè, volevo solo dire quello.
0: Ok, io voglio solo dire che la sterile battaglia, cioè Meloni ha fallito, cioè ho capito, ha fallito. Mi dite voi come, io do il voto, lo giuro, dai, lo faccio vedere adesso, voto adesso, vado con la scheda già compilata. Ditemi come fate, mancano 70.000, fa schifo, il paese fa schifo. Ok, mi dite cosa, e io, pronti, Rocchiccioli, tutti, votiamo tutti qua, tutto il primo canale. Tutta l'Italia. Grazie per questo bellissimo sabato. Lunedì non ci sarò, per ragioni personali non ci sarò. Vi auguro un fine settimana.

settimana. Con Franco Nativo continuerete a ragionare, a discutere di queste cose, quindi siamo in ottime mani. Martedì dovrei essere con voi. Nulla di particolare. Buon fine settimana, cercate di stare bene, stare sereni, fatevi una risata ogni tanto. E che sarà mai. Grazie, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, contesto stabile. Per quanto riguarda il Tigullio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, le temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Becks 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.
6: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
9: Più me compie 6 anni. Fino al 12 luglio in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
8: Più me, la bellezza ha trovato casa.

0: Due incidenti sulle autostrade in questo sabato 4 luglio e poi la partenza dei saldi e ancora uno scontro tra bande a San Pier d'Arena all'alba e il congresso unitario di Forza Italia. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado a salutare subito Dario Vassallo per fare il punto di questa mattinata di code e incidenti in autostrada. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Purtroppo siamo stati costretti a vivere un copione che molto spesso si ripete sulle nostre autostrade e anche tutti i giorni normalmente, ma soprattutto nei fine settimana. È dunque stata una mattinata molto molto difficile, prima sulla A10, poi sulla A7. Ricapitolando, il primo incidente intorno

0: Sulla A10, dove c'è stato un tamponamento che ha coinvolto 5 mezzi, tra cui un camion, nella galleria pecorile, Pecorile a Celle Ligure. L'autostrada è stata chiusa, ovviamente. Questo ha determinato nel corso della mattinata fino a 8 km di code. Poi intorno alle 10:40 è stata riaperta una, seppure in maniera molto lenta. Un'ora dopo, intorno alle 11:40, è stata aperta anche la seconda corsia e piano piano la situazione è migliorata, e in questo momento si rilevano soltanto dei rallentamenti. Ma come se ciò non bastasse, intorno alle 11 un altro incidente sulla 7, un incidente autonomo, diciamo, un'auto con una donna di 70 anni alla guida, che ha perso il controllo del proprio mezzo. Si è ferita, ma niente di grave, così come nell'incidente precedente, quello sulla 10, c'era stato soltanto un ferito in codice giallo che aveva rifiutato di essere portato in ospedale. Così è successo anche per questa donna settantenne, quindi una ferita lieve, però la conseguenza è la chiusura che continua in questo momento dell'uscita di Busalla per chi viene da Genova, per cui si serve del tempo evidentemente per togliere l'auto di questa signora. Questo al momento è tutto, ma la situazione, come ho detto, si è normalizzata fortunatamente sulla 10, e per quello che riguarda la 7 rimane la chiusura del casello di Busalla.
1: Grazie Dario. Al via oggi anche in Liguria i saldi estivi, facciamo il punto in questo servizio.
2: Dal 4 luglio partono anche in Liguria i saldi estivi, appuntamento che continua ad attirare consumatori del nostro paese. Secondo un'indagine Ipsos per Confesercenti, 7 italiani su 10 hanno intenzione di fare acquisti, con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Un budget, tuttavia, che resta improntato alla prudenza. Oltre un intervistato su 4 prevede di spendere meno rispetto allo scorso anno, soprattutto a causa di carovita, inflazione e aumento della spesa per la casa. Più della metà, invece, manterrà invariata la cifra destinata agli acquisti. Intanto il 36% dei consumatori ha già approfittato di sconti e promozioni prima dell'arrivo ufficiale dei saldi, una tendenza favorita dalle offerte online e nei negozi, che secondo i commercianti riduce l'impatto dell'appuntamento tradizionale. Tra gli articoli più ricercati ci sono calzature, t-shirt, maglieria estiva, abiti e pantaloni. I saldi si confermano soprattutto un'occasione per rinnovare il guardaroba con capi di uso quotidiano.
1: Questi numeri confermano comunque che è ancora un momento importante per i nostri negozi e ha ancora un peso economico, anche grazie alla eco, diciamo, mediatica che comunque continua ad avere e che dà un bel impulso a livello nazionale a questo evento. E adesso ci andiamo a collegare con Carlotta Nicoletti, perché questa mattina è iniziato il congresso unitario di Forza Italia. Buongiorno Carlotta.
3: Buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti i telespettatori. Sono qui in via 20 settembre all'hotel Bristolo, dove è in corso il congresso unitario di Forza Italia, dove le novità principali sono la nomina, appunto, elettiva per la prima volta da parte degli iscritti di Carlo Bagnasco come segretario regionale. Una figura storica, come ha ricordato anche Antonio Tajani, il vice premier, in collegamento con un video messaggio, una figura storica, appunto, importante per il territorio, che dà continuità anche al partito di Forza Italia. Le altre novità in campo in questa giornata sono state anche la nomina di Angelo Vaccarezza come nuovo, appunto, capogruppo in regione, nonché anche vice segretario, appunto, di Carlo Bagnasco. E poi ancora Marco Scaiola invece è stato nominato come capo delegazione in giunta. Quindi sono queste le novità principali del riassetto appunto degli azzurri qui in Liguria, dopo alcune tensioni che si sono, appunto, lasciate alle spalle ufficialmente negli ultimi mesi in Liguria. Quindi si prosegue con una grande unità che hanno dimostrato anche in generale gli altri rappresentanti dei partiti qui presenti oggi della coalizione, con Stefania Pucciarelli della Lega, con Ilaria Cavo per Noi Moderati, Matteo Campora per Vince Liguria, anche Stefano Baleari per Fratelli d'Italia, una coalizione

0: che adesso deve guardare al futuro in vista delle prossime elezioni politiche. A te.
1: Grazie, grazie Carlotta. Allora andiamo ad ascoltare proprio le parole che hai raccolto di Carlo Bagnasco questa mattina.
2: Sì, una forte emozione, innanzitutto tanti ricordi, perché io ero stato nominato dal presidente Berlusconi, che confesso mi manca tantissimo. E oggi invece sono eletto per la prima volta all'interno di Forza Italia come coordinatore regionale. Questo è significativo di un lavoro di squadra, di tanta intelligenza politica. Io non posso non essere riconoscente e ringraziare chi ha fatto in modo che questo accadesse, che sono i miei colleghi, Marco Scaiola, la regia di Claudio Scaiola, lo voglio ringraziare tanto perché mi è stato molto vicino per quanto riguarda tutta l'organizzazione, Angelo Vaccarezza, la Chiara Cerri, il nuovo assessore che la Claudia Moric, e di conseguenza abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Questo ottimo lavoro non ripartirà solamente da Carlo Bagnasco, ma ripartirà da una nuova visione di Forza Italia fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico, perché ricordo che per far crescere il nostro partito Forza Italia bisogna, eccolo, è arrivato proprio adesso in diretta l'onorevole Scaiola, ciao, e quindi ci siamo, adesso ci chiamano, quindi... Ecco.
1: E ieri è stato eletto il nuovo rettore dell'Università di Genova per i prossimi 6 anni, è il professor Antonio Uccelli, che ha superato in rimonta il professor Michele Piana. Sentiamo.
3: Antonio Uccelli è il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Il professore ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino ha vinto il ballottaggio contro Michele Piana e guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Decisiva la terza consultazione elettorale, che ha ribaltato l'esito delle prime 2 votazioni, nelle quali Piana era sempre risultato il più votato, senza però raggiungere il quorum. Al voto ha partecipato quasi il 90% degli aventi diritto. Esperto di malattie neurodegenerative e sclerosi multipla, con un'importante esperienza internazionale e alla guida del progetto nazionale Amnesis, sarà ora chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che scade nel 2032.
4: Sono davvero orgoglioso e mi sento molto preso da questo risultato, che rappresenta certamente un successo per il sottoscritto, ma credo un successo per comunque una comunità che ha voluto supportarmi. Allo stesso tempo sono felice di dire che certamente, come ho scritto nel mio programma, in tutte le occasioni pubbliche, ci sarà ascolto e disponibilità nei confronti di tutte le donne, uomini, studentesse e studenti, personale tecnico amministrativo, sociosanitario e bibliotecario del nostro Ateneo, per cercare di ricreare quel senso di comunità che probabilmente si è perduto forse negli ultimi tempi e che forse si è anche acuito durante la campagna elettorale.
1: E adesso continuiamo a parlare di sicurezza, di quello che succede nel centro storico genovese. Allora, dovremmo esserci con Annissa, sì, esatto, perché Annissa De Filippi è proprio nel centro storico genovese. Tra l'altro vi ricordo che lunedì sera la trasmissione, il programma politico del Primo Canale con il direttore Matteo Angeli, si occuperà proprio del tema della sicurezza. Annissa, buongiorno.
5: Buongiorno Tiziana, bentrovati ai telespettatori. E ancora una volta dal centro storico si alza il grido allarme sicurezza. I residenti e i commercianti hanno raccolto un centinaio di firme e hanno depositato, tramite l'avvocato Marco Mensi, 2 esposti, uno rivolto al procuratore e l'altro alla prefettura, questura e al comune. Cosa chiedono residenti e commercianti? Chiedono misure stringenti sulla sicurezza. La misura è colma, dicono, abbiamo paura, non si può andare avanti così.

0: E allora ascoltiamo con le parole dell'avvocato Marco Mensi i contenuti di questi due esposti che sono stati appunto presentati ieri alle autorità.
1: 100 persone del centro storico hanno firmato due esposti, il primo indirizzato alla Procura della Repubblica, il secondo al prefetto, questore, comune e competente municipio, dove denunciamo il forte degrado del centro storico di Genova. La situazione è veramente tragica, serve un intervento diretto ed immediato da parte di tutte le maggiori autorità cittadine, serve soprattutto un presidio di polizia, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, un presidio interforze che garantisca una presenza fissa e costante di forze dell'ordine sul territorio genovese, sul territorio del centro storico. Qui siamo nel cosiddetto quadrilatero tra via San Luca e Vico Colalanza davanti all'Hotel Genziana. Qui alle mie spalle c'è l'archivolto De Franchi che giornalmente dalle 15 di pomeriggio fino a notte inoltrata è un vero e proprio ricettacolo di piccoli spacciatori, malintenzionati, ubriachi, un vero e proprio ricettacolo di microcriminalità locale. Quella microcriminalità che spaventa i genovesi del centro storico più di quella grande, se appunto vogliamo dire, e che è un freno che inibisce molto spesso l'accesso al centro storico, a turisti, a chi vuole usufruire delle attività commerciali lì ubicate. Per questo motivo noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
2: E è uno scontro tra bando, regolamento di conti, probabilmente, lo vediamo in questo video, è avvenuto a San Pier d'Arena all'alba, giovani ragazzi di nazionalità diversa, è andato in scena appunto in Piazza Montano, come possiamo vedere da questo video che ci avete mandato proprio in redazione. Da un lato un gruppo di italiani, dall'altro un gruppo di sudamericani, 8 in tutto tra i 18 e i 27 anni, che per cause ancora da accertare si sono aggrediti reciprocamente. L'aggressione è sfociata in una rissa. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, del Commissariato Centro e San Fruttuoso, che hanno identificato 8 persone. Nel corso del tafferuglio una ragazza ha riportato lesioni al volto con ferite al labbro ed escoriazioni, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Durante i controlli due dei soggetti coinvolti sono stati trovati in possesso di due involucri contenenti sostanza stupefacente. Per entrambi è scattata la segnalazione alla prefettura per la detenzione ad uso personale. Un 19enne ecuadoriano è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per gli adempimenti di competenza relativi alla sua posizione sul territorio nazionale. Sul posto due auto sono state danneggiate e sono in corso gli accertamenti tramite la visione delle immagini di videosorveglianza della zona. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Già da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
4: Non attaccano.
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: Donare sangue
8: significa fare qualcosa di grande.
7: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Saldi al via oggi anche in Liguria. Allora ci colleghiamo con Lucrezia Marini dal centro di Genova per vedere come sta andando. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti quanti. Sì, oggi è il primo giorno di saldi. Sono ufficialmente partiti saldi estivi 2026. Confesercenti ha stimato una spesa media di circa 210 euro a persona. Oggi siamo qui in via San Vincenzo proprio per scoprire sia le opinioni dei commercianti riguardo a questo avvio anche un po' anticipato secondo molti di loro, che

0: le opinioni degli acquirenti. E quello che abbiamo scoperto è che ancora i saldi hanno un fortissimo appeal sulle persone, e infatti molte persone, soprattutto riguardo ad elettronica e magari scarpe anche un po' più costose, aspettano questo particolare momento dell'anno per fare gli acquisti. Dall'altro lato però vi sono i commercianti che chiedono una regolamentazione dei saldi, cioè non si può essere tutto l'anno con offerte speciali, saldi e promozioni, e soprattutto molti chiedono anche che i saldi vengano fatti iniziare a fine stagione. Infatti dicono, se si chiamano saldi di fine stagione, ci sarà un motivo. Ecco, diciamo che al momento il bilancio per il primo giorno, secondo i commercianti, è abbastanza positivo. Vi erano anche molte persone in Via 20, però rimane un po' di scetticismo proprio riguardo all'effettività del periodo di saldi, delle famose settimane in cui vi dovrebbero essere gli sconti. A te, Tiziana.
1: Grazie Lucrezia. E adesso andiamo ad ascoltare le parole dell'ingegner Paolo Filippetti, che è il vigile del fuoco del comando genovese, rientrato nelle scorse ore dal Venezuela, partito insieme ad un altro vigile del fuoco proprio per le operazioni di soccorso. Ci ha raccontato quelle immagini che non si possono dimenticare, in particolare l'abbraccio di una nonna che ha cercato fino all'ultimo di proteggere la propria nipotina, purtroppo non si sono salvate, ma il lavoro dei vigili del fuoco è anche questo, dice Filippetti, quello di poter riconsegnare ai familiari dei corpi per poter piangere. Sentiamo.
2: In alta quattro piani, che dopo il sisma era diventata di tre piani e dopo la scossa di assestamento avvenuta finché noi eravamo là è diventata addirittura di due piani, nel senso che i piani inferiori ad ogni assestamento si erano abbassati e purtroppo tra il terzo e il secondo piano, tra il secondo e il primo piano, in quelli che erano in origine due solai, due pavimenti, diciamo il pavimento e soffitto di due piani separati, avevamo individuato dall'esterno. Purtroppo abbiamo rinvenuto un corpo umano, ecco, lavorando meticolosamente per rimuovere le macerie e permettendo poi ai colleghi di intervenire a contatto, abbiamo scoperto che in realtà questo corpo si trattava in realtà di due corpi, di un'anziana e di una bambina di pochi anni, che poi effettivamente si sono rivelati essere, una volta consegnati alla figlia, anzi alla reciprocamente figlia e mamma delle due persone rinvenute, essere la nonna e la nipote, in questa cosa molto, molto romantica, se mi consente di dire, insomma, di una nonna che la cosa che riesce a fare, non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera, è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina, nella speranza di poterla salvare quando purtroppo, insomma, abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
1: Conto alla rovescia per il Rally della Lanterna, il prossimo weekend 11 e 12 luglio, con una programmazione dedicata di Primo Canale, ma ci facciamo spiegare tutto in questo servizio da Chiara Ru.
3: Torna uno degli appuntamenti più attesi del motorsport ligure nazionale. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il 42esimo Rally della Lanterna accenderà i motori tra Genova e il suo entroterra, e Primo Canale Motori racconterà ogni istante della competizione attraverso tutte le sue piattaforme TV, web e social. Si parte davanti allo stadio Ferraris, dove sarà allestito il parco assistenza, in arrivo in Piazza della Vittoria. 7 le tappe delle prove speciali per un totale di circa 69 km cronometrati. Primo Canale seguirà l'evento fin dalle sue prime battute. Sabato 11 la diretta inizierà con lo shakedown mattutino, per poi proseguire nel pomeriggio e in serata con la copertura della prima prova speciale. Domenica 12 luglio spazio invece a una vera e propria maratona. Dalle 9 del mattino fino alla conclusione della gara, gli spettatori potranno seguire in tempo reale tutte le fasi decisive della competizione, con aggiornamenti continue, classifiche, interviste e collegamenti.
1: E adesso facciamo un passo indietro alle storie di People, prendere la vita e i problemi con il sorriso. Così Andrea, guarito da un linfoma di Hodgkin, che oggi gioca nella squadra di ex ragazzi guariti dal cancro del Gaslini, ha raccontato la sua storia a People e ha ammesso come questa esperienza gli abbia insegnato come i tempi

0: morti della vita siano in realtà occasioni perse.
1: Nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin, fortunatamente preso abbastanza in tempo. Ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia. E devo dire che io mi sono sempre trovato bene, io diciamo ho un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gasini, devo dire, è diventata una seconda famiglia, medici, infermieri, tutti simpatici, tutti bravi, quindi io anzi ero felice di andare al Gasini. Andrò un po' controcorrente, ma sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere, quindi da un certo punto di vista sono cresciuto anche un po' prima come sensibilità, come e anche come voglia di fare, quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto. Il fattore anche estetico può sembrare banale, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato, perché io vivendo a Sturla ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene. In generale, secondo me, prendere col sorriso la questione, nel senso, io ogni volta che torno in day hospital, infermieri, dottori comunque si ricordano sempre il sorriso che avevo in reparto quando facevo la chemio. Questo perché secondo me vivere i problemi della vita, questo per noi ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola. Secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
0: E adesso torno a salutare Dario Vassallo, perché si avvicina un anniversario importante per il G8 di Genova. Buongiorno Dario, di nuovo.
2: Buongiorno Tiziana, di nuovo. Buongiorno anche di nuovo ai nostri telespettatori. Sì, è il 25ennale di quei tragici giorni del luglio del 2001, che tra l'altro il primo canale, come sanno molto bene i nostri telespettatori, seguì in maniera capillare. Facemmo una diretta praticamente di una settimana intera per seguire l'evento, che si pensava fosse soltanto un evento politico, e poi si è trasformato in tutto quello che sappiamo purtroppo molto bene. A 25 anni la memoria che non si è ancora completamente rimarginata, e ci sono tutta una serie di iniziative, sono partite per ricordare appunto quell'evento, iniziative che dureranno ovviamente fino a quei giorni, dal 20 al 22 di luglio di quell'anno. La prima di queste iniziative è ospitata a Palazzo Ducale con una serie di mostre, sono 8 mostre nel munizioniere di Palazzo Ducale, fotografie ma non soltanto, documenti che rievocano quei giorni, anche fumetti, c'è un fumetto che ricorda la tragica notte della Diaz, che rievocano quei giorni e tutto quello che si sono portati dietro nel corso del tempo. Una mostra ad ingresso gratuito, una serie di mostre, dicevo, ad ingresso gratuito nel munizioniere di Palazzo Ducale. Questo per quello che riguarda il G8, ma volevo segnalarti anche un evento molto importante, infatti dal punto di vista dello spettacolo, perché al Carlo Felice fino a domani è tornato Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris è uno dei più celebri musical che degli ultimi 30 anni, proprio 30 anni fa praticamente esordì con le musiche di Riccardo Cocciante, un successo clamoroso, migliaia di repliche in tutto il mondo, e continua ad affascinare per quella che è la sua trama, un Victor Hugo trasportato a teatro al ritmo della musica pop. Vediamo il servizio.
3: Quando debuttò in Francia nel 1998, l'idea di raccontare il romanzo di Victor Hugo Notre Dame de Paris attraverso un linguaggio musicale vicino al pop sembra

0: Sembrava una scommessa. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, quella scommessa, che torna al Carro Felice fino a domenica 5 luglio, è diventata uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo, merito dell'incontro tra Riccardo Cocciante e Luc Plamondon. Il primo costruisce una partitura che oscilla tra ballata, rock melodico e teatro musicale, mentre il secondo restituisce ai personaggi una scrittura essenziale, capace di trasformare emozioni e conflitti in canzoni che vivono anche al di fuori del palcoscenico.
1: La bellezza di Notre Dame, che in qualsiasi lingua viene capita perché c'è l'emozione, perché c'è qualcosa dentro, dietro, che è forte, e ci sono le melodie, ovviamente le melodie trasportano il messaggio, e poi c'è il testo. I cantanti hanno una responsabilità enorme, io li ho sempre scelti emotivi, devono avere una personalità, anche la non perfezione. Non è importante per me, è importante la personalità.
0: Poi la vicenda fa il resto, una storia d'amore, passione, emarginazione e destino, con la giovane Smeralda, contesa tra l'amore del gobbo Quasimodo, il tormentato desiderio dell'arcidiacono Frollo e il fascino del capitano Febo, protagonisti che non sono soltanto figure letterarie, ma archetipi di temi che continuano a interrogare il presente, la libertà femminile osservata con desiderio e paura, il diverso escluso dalla società, il potere che si traveste da moralità, il conflitto tra sentimento e controllo. Notre Dame de Paris non ha semplicemente raccontato una storia d'amore tragica, ma ha dimostrato che il teatro musicale può parlare il linguaggio del pop senza rinunciare alla complessità della narrazione. Un equilibrio difficile che ancora oggi pochi spettacoli riescono a raggiungere con la stessa efficacia.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo? Successo in questi ultimi 15 giorni?
2: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e insomma a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Ma infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni?

0: La faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
1: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi

0: che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui onestamente un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì certo possono differire, ma insomma
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma, voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi,

0: io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché gliel'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore.

0: Ora, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio, l'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni, si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo

0: avremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: in la studiato, famiglia sì, l'ha mandata a scuola, ha fatto tutto,
0: sì, quello sì, esattamente, e adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che, per chi non lo sapesse, è una valle che va verso l'Antola tra Caselle e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però si mangia bene, ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà, lui era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che

0: Mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. È andato via, se è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico, ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A, e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza,
1: ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare,
0: grandi gioie e grande sofferenza allo stadio. Infatti pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione, e l'anno scorso ho fatto la mia festa di 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di... è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionali?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Farò qualcosa. Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad!

0: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Weekend stellare a Busalla. Fino a domenica 5 luglio largo all'edizione 2026 del Festival dello Spazio, la kermesse scientifica pensata per far conoscere al grande pubblico le sfide dell'esplorazione del cosmo e dare a tutti l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del settore. Sarà Paolo Iannacci ad inaugurare domenica 5 luglio l'edizione 2026 della rassegna Musica in Villa. Tre serate all'insegna di jazz, tango e musica classica che sono pronte ad animare gli storici giardini all'italiana di Villa Gavotti ad Albissola Superiore. Weekend all'insegna del gusto a Mioglia, da oggi fino a domenica 5 luglio largo alla Sagra dello Gnocco, appuntamento fisso dell'estate. Una manifestazione all'insegna della tradizione, del gusto, delle sorprese e della buona musica in un territorio tutto da scoprire. Questa sera e martedì 7 luglio spazio alle ultime due serate del Sant'Apollinare International Piano Festival, la rassegna dedicata alla musica classica ospitata sul sagrato della chiesa millenaria di Sant'Apollinare a Sori. Un'occasione per ascoltare le note dei grandi artisti davanti a uno degli scorci più suggestivi del Golfo Paradiso. Fine settimana rombante a Garlanda. Da oggi a domenica 5 luglio c'è il meeting internazionale Fiat 500, il celebre raduno dedicato all'iconica utilitaria. Attesi appassionati e fan da ogni regione italiana e anche dall'estero. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: È un'iniziativa che parte dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, sostenuta dalla Regione e supportata dalle due Camere di Commercio, sia quella delle Riviere sia la nostra. Cosa vogliamo sostenere? Le aziende premiate sono aziende che hanno 30 anni di vita, quindi una vera resilienza, la capacità di rimanere attive in un tessuto economico dove il commercio di prossimità è fortemente contrastato dal tempo. Quindi vuol dire capacità di saper passare diverse generazioni, rinnovarsi e soprattutto sotto il profilo civico tenere accese delle luci nei centri dell'entroterra e della costa.
1: 100 imprese, 100 storie di lavoro e di profondo legame con il territorio. La certificazione Bottega Ligure nasce per valorizzare le attività della regione, spesso a conduzione familiare, che custodiscono e tramandano saperi, tradizioni e un'eccellenza che rappresenta l'identità della Liguria. Un riconoscimento che premia non solo la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche l'impegno, la passione e la resilienza degli imprenditori affinché possano sentirsi sostenuti, valorizzati e meno soli nel loro percorso.
2: Sicuramente è una giornata importante, il conferimento a queste prime 100 imprese del riconoscimento per la Bottega Ligure, vale a dire per quelle attività che da più di 30 anni insistono sul nostro territorio. Un percorso che abbiamo fatto assieme al sistema camerale e alle associazioni di categoria del commercio e che sicuramente rappresenta un riconoscimento e un investimento per il futuro, per le attività economiche e commerciali, ma anche un punto di riferimento per gli utenti, che sanno nel momento in cui possono vedere questa insegna di trovare lì un'attività di qualità che offre servizi, che garantisce un presidio sociale anche nel quartiere nel quale opera da 30 anni e quindi questo credo sia un altro modo per accompagnare, difendere e sostenere il commercio del dettaglio.
3: Fin dall'inizio Confcommercio ha sostenuto questa iniziativa perché ritiene che il commercio storico di vicinato vada valorizzato, premiato, perché non è solamente un valore economico del nostro territorio, ma è anche un valore sociale e culturale di vita dei nostri quartieri e quindi l'andarlo a valorizzare ha tutta una serie di effetti positivi non solo sull'azienda che dà da lavorare a delle persone, quindi valorizza in senso economico il territorio, ma anche nella sua attrattività, nella sua capacità di essere più vivibile, più sostenibile e quindi la capacità di attirare residenti domiciliati ma anche turisti che magari possono decidere poi di stabilirsi qua o perlomeno di passare un numero

0: di notte superiori a quelle che avevano preventivato di passare.
1: Noi pensiamo che non ci possano essere borghi o centri senza un commercio di prossimità, e l'azione delle camere di commercio è tutta volta a sostenere queste cose. Poi, come ha detto l'assessore della regione, molti sono i sostegni che sono stati messi in campo per cercare anche di incentivare i giovani a fare questo.
2: L'auspicio è che continuino altri 30 anni di attività, no, è veramente molto importante, perché sono il tessuto vivo del nostro territorio, il tessuto che consente che le nostre città, le città più grandi ma anche i paesini, siano vivi, aperti alla cittadinanza a cui fanno servizio, ma aperti anche ai turisti, perché un turista non può visitare una città dove ci sono negozi chiusi, dove ci sono solo grandi catene, perché le grandi catene sono uguali dappertutto. Invece i negozi di vicinato, ognuno ha la sua attrattiva, ognuno ha la sua capacità di stare sul mercato.
3: Testimonianza proprio di un'impresa che molto spesso è familiare, che comunque è testimonial di caratteristiche importanti e di qualità appunto nell'offerta dei servizi, nell'offerta merceologica, e che garantisce sicuramente un presidio dei nostri quartieri, che sempre più oggi hanno bisogno di una presenza costante, di luci accese, di vetrine, di attività economiche che possano vitalizzare anche i nostri centri storici.
4: Bottega Ligure vuole essere anche un segnale concreto di vicinanza alle imprese in una fase storica complessa, in particolare per il commercio di prossimità, che deve confrontarsi con sfide sempre più globali: la standardizzazione dei consumi, l'espansione dell'e-commerce e le nuove incognite poste dall'avvento dell'intelligenza artificiale.
5: Bottega Ligure per noi è un tassello fondamentale di identità, di storicità e di fedeltà nel tempo di molti imprenditori che hanno creduto nel proprio lavoro e che proseguono e hanno visioni anche future. Io credo che il fatto identitario sia fondamentale, perché nel momento della massificazione a livello globale avere un'identità estremamente importante diventa attrattivo per consumatori italiani e stranieri. Ho già detto che l'intelligenza artificiale, oggi siamo in questo mondo, deve servire per potenziare e comunicare proprio le storicità delle nostre imprese, che sono motori di identità, ripeto, territoriale e vivacità nei centri storici.
3: Queste piccole realtà locali hanno una grande capacità di adeguarsi ai tempi, per cui sono sicuro che troveranno sempre nuovi sistemi per raggiungere la clientela, integrando tutto quello che è il mondo digitale, quindi dell'intelligenza artificiale all'e-commerce, in maniera tale da poter essere sul mercato, ma con quella capacità di mantenere l'antico e le proprie caratteristiche, di saper selezionare il prodotto, che le rendono assolutamente un modello attuale e non sorpassato.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
8: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
9: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura

0: della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più
1: quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Noi vogliamo innanzitutto collaborare con la Cina, per paese con cui già collaboriamo, ma rinforzare, diciamo, sicuramente i nostri rapporti anche attraverso la firma di lettere di intenti, come faremo con la provincia di Hainan, provincia che è una provincia, diciamo, che sta crescendo molto, che ha molte cose in comune con la nostra regione, per cui pensiamo di poter fare delle collaborazioni molto importanti.
1: Nell'ambito del nostro partenariato bilaterale con la Cina c'è un livello governativo, ma c'è anche il livello degli enti locali, che sono sempre più valorizzati, perché naturalmente questa relazione economica si basa sul rapporto anche con le province e con le città cinesi, quindi la proiezione dei nostri territori è fondamentale in tutti i settori, quello economico, quello commerciale, in quello degli investimenti, ma anche in quello, per esempio, delle collaborazioni universitarie e in ambito culturale. E questo è un obiettivo che, quando nell'ottobre scorso si sono incontrati i nostri ministri degli esteri, è stato fissato come nuova componente istituzionale nell'ambito del Comitato Governativo Italia-Cina.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini, perciò niente, quando a casa parliamo spagnolo, e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno, e dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho percorso, ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione allo IED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti, poi anche per il mondo del lavoro. E frequentando l'università ho deciso che niente, volevo fare un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato questa agenzia che ovviamente chiedevano ovviamente lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono...

0: più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, diciamo che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, diciamo che sono in questo ambiente un po' internazionale dove mi posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella, diciamo, comunità.
1: Italiani.
0: Infatti, esatto, sì, gli italiani.
1: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si
0: Allora
1: studia?
0: sì, perché esatto sì, può essere un po'. Allora, in pratica io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, diciamo, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, cioè faccio un po' tutto quello che è la parte visual, tutti i
1: Esatto.
0: video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, sì, tutte le affissioni. E niente, perciò io ovviamente avendo studiato, diciamo, una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è diciamo, un mix molto bello.
1: Esatto.
0: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e, per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. E niente, per adesso vorrei continuare, diciamo, quello che è dentro il mondo della comunicazione e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica ed è una cosa bella
1: Certo.
0: che anche offre questo corso che ho studiato.
1: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
0: Allora, Madrid, allora io a me piace un po' paragonarla un po' come Milano perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese e è una città proprio città un po' diversa da Genova alla fine perché è un po' più densa, però la cosa bella è come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente. La gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come
1: Certo.
0: tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: È una
0: simile e
1: città
0: sì,
1: cara, Francesca? Per esempio per
0: sì, diciamo che
1: l'alloggio, per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa. Diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici, ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza. Beh,
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì.
1: certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?

0: Sì, esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo, avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani perché poi è anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività. Quasi sempre, diciamo, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine vale la pena poi rimanere in questa città perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi, ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare, qui non avendo questa cosa la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo e sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io, a Genova è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in un'agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di
0: Vabbè.
1: Genova.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
1: Ti facciamo
0: Genova, ecco,
1: vedere,
0: guarda, è
1: guarda, la
0: bellissima
1: nostra
0: questa
1: regia ti fa
0: immagine.
1: vedere oggi un po'
0: Oh,
1: il blu di
0: quanto mi
1: oggi.
0: manca!
1: Oggi è una
0: Sì.
1: di quelle giornate limpidissime con il mare e il
0: Incredibile.
1: cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora, Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come
0: Grazie.
1: sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos e nos vemos alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie Francesca, presto,
0: Ciao.
1: arrivederci. Ciao.

0: Medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771.

0: per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347 6766 291. Partiamo dalle zecche, professor Bassetti, perché in questa ultima settimana insomma abbiamo visto un caso di cronaca anche sui giornali. Allora ricordiamo, quali sono i rischi per la nostra salute? C'è un allarme?
1: Ma allora, più che di allarme, ormai è una consuetudine quella che in questa stagione e fondamentalmente anche nell'autunno ci siano le conseguenze delle morsicature delle zecche. Quali sono i rischi delle malattie che le zecche possono trasmettere? Fondamentalmente ci sono tre malattie. Una è la TBE, di cui si è parlato per questo caso ricoverato a Belluno, che però fortunatamente nella zona, diciamo, della Liguria non è presente. È un virus che può dare una forma di encefalite e viene appunto trasmesso dalla morsicatura della zecca. Il secondo, che invece è molto presente in Liguria e in buona parte del nostro paese, è rappresentato dalla Borrelia burgdorferi, che è l'agente eziologico della malattia di Lyme, che è una malattia che può diventare anche questa molto grave, che può colpire il cervello, può colpire il cuore, può colpire anche altri organi importanti, dando una forma davvero, davvero molto impegnativa. E la terza infezione possibile è la rickettsia, la rickettsiosi, che è una malattia infettiva anche questa, che può essere complicata, complessa e anche sistemica. Quindi le zecche, oltre ad essere un grande fastidio per noi, per i nostri animali a quattro zampe, diciamo, per quanto riguarda insomma la vita di tutti i giorni, possono davvero essere anche un grave problema sanitario. Una cosa importante: non è che tutte le volte che uno viene morsicato da una zecca si infetta con qualche cosa, quindi non facciamo l'errore che qualcuno commette, anche tra i medici, che morsicatura di zecca uguale prescrizione di un antibiotico. Ecco, questo è un errore da non commettere. Primo, perché l'antibiotico serve per eventualmente la malattia di Lyme, ma non serve per esempio per la TBE o per altri tipi di microrganismi. Quindi facciamo grande attenzione, bisogna prima di tutto fare delle diagnosi. Quindi morsicatura di zecca, si deve rimuovere accuratamente la zecca con delle pinzette. Si deve valutare che cosa succede nei giorni dopo la morsicatura della zecca, se viene la febbre, se viene l'eritema, se compaiono tutte queste cose, si fanno degli esami del sangue, degli accertamenti e eventualmente si fa la diagnosi di quella o di quell'altra malattia e si farà la terapia specifica. Usare antibiotici empiricamente così perché uno è stato morsicato dalla zecca è un errore medico da non commettere.
0: Sentiamo già chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. No, non ho avuto pazienza. Allora, quando ci chiamate abbiate un attimo di pazienza in modo che possiamo finire il discorso. C'è l'ultima domanda che le faccio sulle zecche, quindi lei diceva subito dopo bisogna monitorare e guardare. Ci sono dei segni a cui dobbiamo stare particolarmente attenti?
1: Allora, ci sono due segni abbastanza caratteristici. Uno della malattia di Lyme, che si chiama eritema cronico migrante, che è praticamente un alone, come dire, rotondeggiante intorno alla puntura della zecca stessa, quindi è come se si formassero dei cerchi concentrici, quindi fondamentalmente come se ci fosse, come dire, un rotondo arrossato, oppure in alcuni altri casi si chiama tache noire, che sarebbe una tasca nera, come se ci fosse un punto nero in mezzo a un punto rosso. Questi sono segni abbastanza caratteristici da una parte della malattia di Lyme, dall'altra parte della rickettsiosi.
0: Ma ne vedete di più, professor Bassetti? Se ne vedono di più di questi casi oppure, diciamo, abbiamo solo imparato a riconoscerli e se ne parla sui giornali, ma le zecche ci sono sempre state, ecco?
1: Guardi, io ho lavorato per 8 anni a Udine, in Friuli Venezia Giulia, e lì devo dire vedevamo davvero tanti casi, non solo di TBE ma anche di malattia di Lyme. In Liguria se ne vedono, ma decisamente molti di meno. Si vedono tanti casi che non sono casi, è per quello che dico, bisogna fare molta attenzione e rivolgersi a centri specialistici. Io vedo tantissima confusione, cioè qualcuno che magari non ha mai avuto la puntura di una zecca e ha un esame positivo, viene data la terapia antibiotica, magari invece chi ha avuto la puntura della zecca che ha non viene neanche fatto l'esame. Quindi bisogna fare un po' di ordine anche e soprattutto tra i medici e tra i colleghi.
0: Cambiamo argomento, professor Bassetti, perché con il

0: caldo, l'aria condizionata è dappertutto, no? Negli uffici, alla posta, in banca, sui mezzi pubblici, ma se da una parte ci proteggono dal caldo, la domanda è: ci sono dei rischi per la nostra salute? Ci fanno ammalare, ci fanno venire raffreddore, ma soprattutto ci sono dei batteri, ci sono dei microorganismi che sono all'interno dei condizionatori, nei filtri, che possono danneggiare la nostra salute?
1: Allora, l'aria condizionata, diciamo che di suo dovrebbe aiutarci a vivere meglio, soprattutto in condizioni in cui naturalmente c'è un, come abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, una morsa importante del caldo, perché ha la capacità di rendere l'aria, come dire, meno pesante, cioè fondamentalmente non solo renderla più fresca, ma anche renderla meno carica di acqua, quindi meno umida. Dopodiché bisogna fare attenzione all'aria condizionata. La prima considerazione da farsi è: occhio alle temperature, e occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi, è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta. Quindi usare sempre l'aria condizionata con raziocinio, temperature intorno ai 24-25 gradi, e soprattutto usare molto la funzione deumidificatrice. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annidare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annidare nei rubinetti, si può annidare nelle docce. Quindi diciamo che gli piace a questo batterio molto l'acqua, e anche l'acqua che è contenuta nei nostri condizionatori. Quindi facciamo grande attenzione, soprattutto all'inizio della stagione, a farli pulire. Quindi se usiamo i condizionatori, cerchiamo di far venire quelle aziende specializzate, oppure lo facciamo da soli, voglio dire, li smontiamo, li laviamo, li mettiamo in acqua calda, eccoli che dovrebbe essere una attività che evita di avere dei problemi. Perché la legionella, ricordiamolo, noi abbiamo numerosi casi ogni anno di legionellosi anche a Genova, e quindi è evidente che il rischio è possibile e presente.
0: Quindi in estate può aumenta questo rischio di legionella?
1: Ma diciamo che noi ce l'abbiamo più o meno tutto l'anno il rischio della legionella, perché come le ho detto non ci sono solo le aree condizionate, ma ci sono anche la colonizzazione dei rubinetti. Guardi, uno dei rischi più frequenti, anche e soprattutto nella nostra regione, anche a Genova, è quando ci sono i serbatoi, quei vecchi serbatoi che stanno nel tetto delle case, no? Da cui uno sì, si approvvigiona per l'acqua. Ecco, quelli dovrebbero essere sempre adeguatamente controllati, perché è lì che si può annidare la legionella.
0: Andiamo con la domanda 347-6767-291. Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere se dentro l'aria condizionata ci possono essere anche delle muffe che fanno male alla salute. Grazie Patrizia.
1: Beh, allora diciamo che le muffe ci possono stare, certamente in genere è più facile trovare delle muffe più che dentro nell'aria condizionata, è più facile trovarle proprio negli ambienti dove l'aria condizionata non ci va, cioè ambienti umidi, cantine o altre strutture. Quando vediamo per esempio nei soffitti quelle palline nere che si accumulano, quelle sono muffe, potrebbero anche essere muffe di aspergillo, che è un fungo, che o di altri funghi filamentosi, che naturalmente possono rappresentare un problema in alcune situazioni, soprattutto nei pazienti, nelle persone asmatiche, nelle persone allergiche o nelle persone che hanno altre problematiche, magari che sono immunodepresse e rischiano di andare incontro a delle forme appunto di aspergillosi polmonari anche importanti. Quindi non tanto l'aria condizionata quanto le muffe presenti eventualmente in altri contesti.
0: Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere come ci si deve comportare quando in casa ci sono neonati o bambini molto piccoli. Nonna Silvia, grazie.
1: Ma allora, io immagino che sia riferito soprattutto all'aria condizionata. Io credo che quando ci sono i bambini molto piccoli, la funzione della deumidificazione è forse la migliore da utilizzarsi, evitare di indirizzare direttamente il flusso dell'aria condizionata sulle culle o sui lettini, cercare insomma di avere delle accortezze che sono, insomma, diciamo che non

0: c'è bisogno, credo, di un medico per sapere queste cose, sarebbero, diciamo, di buon senso. Quindi la funzione di deumidificazione è certamente una delle più appropriate per i bambini molto più piccoli.
1: Buongiorno professore, innanzitutto sono una sua sostenitrice. Una domanda: la cistite in estate, che fare? La piscina è colpevole? Grazie e forza Genoa.
0: Allora, il problema è questo. Allora, la cistite d'estate è certamente più frequente rispetto a quello che succede d'inverno. Tanto, diciamo, i telespettatori, cos'è la

0: colpisce d'estate più facilmente le donne che non gli uomini. Allora c'è da dire una cosa: d'estate è più facile avere la cistite perché sono legate a due ordini di cose. La prima è i rapporti sessuali, che evidentemente in qualche modo possono portare la penetrazione di microrganismi enterici, quindi microrganismi che normalmente che arrivano più facilmente a livello della vescica. E l'altra, indubbiamente, la piscina, non tanto la piscina, quando uno dei rischi può essere, per esempio, quando facciamo il bagno, che sia in piscina o che sia nel mare, e si tiene il costume bagnato. Ecco, questa è una cosa che bisogna fare attenzione, perché siccome sappiamo bene come sia nella piscina che nell'ambito del mare possono esserci dei coli batteri, certamente continuare a stazionare in quella nell'area, diciamo, del costume, possono poi evidentemente più facilmente penetrare all'interno della vescica. Quindi bisogna fare un po' più di attenzione. Il suggerimento è quello che quando si fa il bagno bisognerebbe cambiare il costume o asciugarsi molto velocemente.
1: Sul tema della cistite, se possiamo ricordare, professor Bassetti, insomma, quanto lei ci aveva raccontato qualche mese fa proprio sulla cistite e su batteri resistenti a Genova, un pezzo che aveva fatto, diciamo, che era diventato virale, perché era un dato che mi aveva molto colpito.
0: Colpisce tutti, perché noi abbiamo una situazione qui a Genova, ma devo dire sono altri, anche altri territori italiani, uno su tre dei casi di infezioni delle vie urinarie che vengono diagnosticati nella provincia di Genova sono da batteri resistenti agli antibiotici, cioè vuol dire che nel circa 30% dei casi abbiamo infezioni da batteri su cui gli antibiotici che normalmente utilizziamo per il trattamento delle cistiti non funzionano, cioè le pastiglie di antibiotico che noi abitualmente prendiamo o prendevamo nel passato oggi non funzionano più, e quindi bisogna ricorrere alle cure ospedaliere, terapie in flebo, terapie endovenose. E questo naturalmente ci permette di dire una cosa, che nelle cistiti, ma in ogni altro tipo di infezione, bisogna usare gli antibiotici in maniera adeguata, cioè c'è ancora troppo utilizzo improprio degli antibiotici da parte della gente, perché qualcuno mi dice: ah, ma io, è colpa dei medici. No, spesso si va, sappiamo bene come avanzano degli antibiotici che uno magari in casa si prende autonomamente, si va in farmacia e si prega al farmacista di prescrivere, di dargli un antibiotico, e poi certamente ci sono anche dei medici che usano gli antibiotici ancora con troppa leggerezza. Ecco, gli antibiotici vanno usati quando servono, solo nelle infezioni batteriche e per il periodo esatto per il quale vengono dati. Quindi mi raccomando, anche d'estate evitiamo di rinforzare i nostri nemici, perché rinforzandosi poi finirà che non funzionerà più nessun antibiotico.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa al professore.
1: Prego, la sta ascoltando, signora.
2: Allora, professor Bassetti, buongiorno. Senta, io devo andare in campagna e ho tanta paura non delle vespe, dei calabroni.
1: Dei calabroni.
2: Volevo chiederle, so che ci sono quelle specie di punture di adrenalina che si possono, per dire, nell'eventualità, insomma, farsi una puntura. Volevo chiedere, si possono prendere? Bisogna avere, non so.
0: No, signora, allora guardi.
1: Okay. Sentiamo, signora, cosa dice il professor Bassetti.
0: Allora, l'adrenalina non è proprio uno strumento che si può tenere in casa e uno, diciamo, lo tengo in borsetta. Si può eventualmente, diciamo, avere il cortisone, che però è un po' più lento come funzionalità, però poi in alcuni casi può essere molto utile. Del cortisone per l'adrenalina ci vuole una ragione per poterla tenere, diciamo, che quindi non è che uno può tenere in borsetta l'adrenalina, questo è molto importante. Bisogna fare attenzione perché i calabroni o anche altri insetti possono provocare delle reazioni allergiche anche molto gravi, per le quali bisogna intervenire molto rapidamente, però non è, diciamo che bisognerebbe che ci fossero dei centri attrezzati dove uno sa dove uno sa che ci si può rivolgere per eventualmente utilizzare questo tipo di presidi.
1: Poi il problema è il tempo, soprattutto, insomma, per quelli che sanno già di essere allergici. Ora la signora ha questo timore, però parli un po' magari anche un

0: un po' con il suo medico, veda un attimo. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
0: Ancora insieme al professor Bassetti stiamo parlando di zecche, ma anche di legionella, che cosa c'è dentro i filtri dell'aria condizionata, ma non solo, anche di cistite. Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
3: Allora, buongiorno professore, io volevo solo chiederle questo, mi domando da tempo, io ho quelle lampade che sono un po' fluorescenti, che sono molto belle perché danno delle colorazioni, sono chiuse, ci si mette dentro dell'acqua distillata, poi all'interno ci sono dei pesciolini finti che girano con la corrente elettrica. Mi domandavo se all'interno di queste lampade, siccome c'è tutta acqua distillata, si può formare la legionella. Ecco, una domanda che non le volevo fare perché non mi so dare una risposta. È acqua che sta ferma.
0: È chiusa, guardi, però.
4: È chiusa, non credo che sia un posto dove potenzialmente ci può essere la legionella, quindi sia tranquilla.
0: Tanto è chiusa, quindi.
4: Esattamente.
0: Invece la signora Angela scrive: in casa ho un recipiente di acqua in vetro resina chiuso con un coperchio, anche in questo caso ci potrebbe essere pericolo di legionella? Grazie.
4: Ma un recipiente di acqua, dipende che sia un recipiente di acqua per fare che cosa, non lo so, cioè diciamo che la legionella tipicamente colonizza i serbatoi di acqua che ci sono nelle case dove c'è un grande continuo passaggio di acqua, perché magari se è colonizzata, stiamo parlando di grossi contenitori. Dopodiché, se vuole saperlo, uno può chiamare, ci sono delle ditte specializzate che possono eventualmente andare a fare i tamponi, i rilevamenti anche all'interno di questo contenitore che ha questa signora, però diciamo che il rischio è davvero molto basso.
0: Io da sempre uso per la cistite il Furodantin, funziona sempre da anni, cosa ne pensa?
4: E penso che sia un antibiotico, che non va bene che la signora usi da sempre il Furodantin, perché è un antibiotico. Il Furodantin è la nitrofurantoina, che è un antibiotico di prima linea nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie, ma andrebbe tanto prescritto da un medico e dopodiché andrebbe prescritto dopo aver avuto una diagnosi, quindi dopo aver fatto un esame delle urine e una urinocultura, se no continuiamo a fare pasticci.
0: Cambiamo argomento e parliamo di malattie sessualmente trasmesse, in particolare nei giovani, visto che è anche il periodo estivo, periodo magari di vacanze. Un appello che insomma, e dati che con lei sottolineiamo spesso, soprattutto anche tra i giovanissimi, non solo fra i giovani, professore.
4: Eh sì, purtroppo stiamo assistendo, devo dire, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a un boom impressionante di malattie trasmesse attraverso i rapporti sessuali, le cosiddette infezioni sessualmente trasmesse, quindi boom di sifilide, boom di clamidia, boom di gonorrea, boom di herpes, boom di epatiti, cioè purtroppo sono veramente tante le infezioni che possono essere trasmesse attraverso i rapporti sessuali. Allora, bisogna fare due cose. La prima è cercare di educare soprattutto i più giovani, perché il boom è soprattutto dai giovanissimi, che siccome la maggioranza delle malattie sessualmente trasmesse non si vede, pensa, siccome sono invisibili non esistono, invece no, sono invisibili ma possono provocare dei danni importanti sul lungo termine. Pensiamo a quelli che sono i danni da clamidia nelle ragazze, nelle donne soprattutto, possono portare alla sterilità, quindi bisogna fare molta molta attenzione. C'è uno strumento che può aiutare a evitare le malattie sessualmente trasmissibili ed è quello che state facendo vedere, era pensato dal preservativo. Quindi diciamo che i preservativi dovrebbero essere anche, come dire, un pochino più disponibili di quanto sono nel nostro paese, anche più accessibili dal punto di vista economico. Un paese molto evoluto come la Francia regala i preservativi ai ragazzi fino ai 25 anni, vanno e li prendono tranquillamente, gratuitamente. Forse dovremmo pensare di fare la stessa cosa anche nel nostro paese, oltre a fare più educazione sessuale nelle scuole e cercare di evitare di continuare a vicariare l'educazione sessuale facendola fare ai social, facendola fare a internet, facendola

0: fare col passaparola. Ecco, questi sono i danni maggiori che si possono fare: da una parte non pensare alla prevenzione con il preservativo e dall'altra parte non fare educazione. C'è un altro strumento che aiuta per le malattie sessuali ed è il vaccino. Pensate che ci sono in Italia due vaccini che permettono di evitare due malattie sessualmente trasmesse importanti. Uno è il vaccino dell'epatite B, perché l'epatite B è trasmessa anche attraverso i rapporti sessuali, e l'altro è il vaccino del papilloma. Paesi che hanno vaccinato tantissimo per il papilloma, come l'Australia, hanno azzerato il tumore dell'utero. E quindi pensate oggi cosa si potrebbe fare anche in Italia se si facesse di più per la vaccinazione del papilloma.
1: E ovviamente ha fatto bene a sottolineare questo fatto, perché anche di questo spesso ne abbiamo parlato insieme, e quando c'è uno strumento che può prevenire il cancro e ancora, diciamo, c'è un po' di ritrosia, no? E qua purtroppo c'è il discorso generale che facciamo con lei, insomma, da anni, che è quello relativo a chi è contro le vaccinazioni. Poi però si vede nei paesi in cui hanno ottenuto dei risultati altissimi di quanto i casi siano sostanzialmente, non voglio dire spariti, perché poi lo zero non esiste mai in medicina, però...
0: Ma diciamo che la vaccinazione è uno strumento straordinario per prevenire le infezioni, in particolare per prevenirne alcune. Purtroppo viviamo in un paese in cui l'ignoranza e le fake news oggi hanno preso il sopravvento, e quindi molti ragazzi vengono dissuasi da fare la vaccinazione, magari da dei genitori o da degli amici, perché dice: ah, la vaccinazione fa male, non serve. Ecco, io vi porto i dati di chi le vaccinazioni le ha fatte, parliamo dell'Australia, ma abbiamo dati simili in Nord America. Azzerare la mortalità per il tumore dell'utero vuol dire avere dei dati straordinari. Poi se uno, noi più che fare divulgazione, spiegare ai ragazzi, ai loro genitori quanto siano importanti questi strumenti, non possiamo fare. Poi ognuno a un certo punto, dopo averglielo spiegato, se continuano a pensare di non farlo, a un certo punto io, d'altronde, contro i mulini a vento non è che possiamo andare.
1: Grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

torta dedicata e applausi per festeggiare il terzo compleanno della rete dei musei della provincia di Savona. Sono stati 3 anni di collaborazione, progettualità condivise e crescita. La rete dei musei ha celebrato con un incontro questo importante traguardo nei suggestivi chiocchi

0: mostri di Santa Caterina a Finalborgo.
1: Ci sono 26 realtà museali che hanno deciso di mettersi insieme, scambiare esperienze, scambiare idee e crescere insieme in un percorso che vede i musei sempre più come infrastrutture culturali e non solo luoghi di gestione di collezioni. Da questo punto di vista il ruolo dei musei e di tutte le persone che stanno intorno, che sono in gran parte volontari, è fondamentale per diffondere cultura, per fare in modo che la realtà venga fatta di conoscenze che generano comportamenti collettivi virtuosi, e questo è assolutamente importante, direi fondamentale, per affrontare le sfide che si attendono nei prossimi anni, soprattutto quelle che ci vedono impegnati a governare le tecnologie e non farci sopraffare da esse.
0: Oggi la rete rappresenta una realtà consolidata che coinvolge ben 26 sedi museali distribuite in 15 comuni della provincia di Savona. In questi 3 anni ha promosso percorsi di formazione dedicati agli operatori, tavoli permanenti di lavoro sulla comunicazione e sulla didattica.
2: Beh, è una giornata particolarmente importante anche perché oggi si conclude questa esperienza complessa, difficile, lunga, che è stato un progetto PNRR che peraltro ha portato il Museo di Finale all'avanguardia nell'accessibilità universale a un luogo della cultura, e questo sforzo compiuto sicuramente viene ripagato dalla consapevolezza che i luoghi della cultura devono essere innanzitutto luoghi di inclusività e di piena accessibilità.
0: L'obiettivo rimane quello di valorizzare il patrimonio culturale attraverso una visione condivisa, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per migliorare i servizi, favorire la partecipazione della comunità e soprattutto rafforzare l'attrattiva culturale e turistica del territorio.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 € al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: I can with Palsi.
11: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta.
12: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
13: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui. Dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
12: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

Benvenuti in questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro.

0: Ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività. Insomma, Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto. È DOPUPS e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è DOPUPS? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una quindicina di componenti e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è DOPUPS. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di DOPUPS.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di DOPUPS.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di DOPUPS. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è DOPUPS?
2: DOPUPS è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro. E quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenza di essere fatte. Quindi dopo alla fine è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo.
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPUPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di DOPUPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere DOPUPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto, di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare. Ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più... parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
1: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo, senza, diciamo, non potremo assolutamente

0: farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
1: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è humans keep purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
2: certo,
1: pratico.
2: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
1: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
2: certo.
1: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
2: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che, forse vista anche la città in cui è nata DOPUPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
0: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
2: Perché no, Luca?
1: Assolutamente.
2: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
1: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
2: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
1: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
2: Certo.
1: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte.
2: Perché anche questo è DOPUPS,
1: esattamente.
2: Non si dorme la notte, giusto?
1: Non dormono la notte.
2: Per pensare ai progetti.
1: Non dormono la notte pensando alle stelle.
2: Le stelle.
1: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo gli progetti stessi nell'ambito del mare, quindi.
2: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nella

0: Qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
0: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
6: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica, organizzata e di quello che deve sapere sul paziente.
7: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti, principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di

0: dinamica, quindi gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2 G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a nodalista.
1: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DOPAPS da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
2: Sebastiano.
3: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
2: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
3: Sì, direi di sì. In realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci. E poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
2: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
4: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
2: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico, quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
1: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
5: Diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
2: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS,

0: in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università, e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
1: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DopOps forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DopOps, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
0: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
1: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
0: I giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
1: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
0: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità.
0: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità? Ve la siete...
1: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
0: Guadagnando, Luca, hai ragione.
1: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come, certo, intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
0: Siete stufi di sentire questa parola. Però purtroppo ritornerà.
1: Esattamente.
0: Ve la rifarò più volte.
1: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
0: concreti,
1: nella vita di tutti i giorni.
0: Reali.
2: Bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
0: Territoriali
2: perché,
0: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
0: E andremo a scoprire.
1: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
0: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico.

0: Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
0: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Colombo!
7: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
8: Non attaccano! Non attaccano!
9: Ma cosa vuoi?
8: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
10: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
11: Festeggia con noi il compleanno di Piumé. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 euro. Ti aspettiamo!
10: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
12: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
13: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
12: A temperatura controllata?
14: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
15: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo.
16: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DOPUBS è così fatta. Noi ci sentiamo
15: curiosi, okay. Entrare un po' anche noi all'interno di questo
16: noi
15: mondo.
16: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
15: certo.
16: E
15: collaborate,
16: esatto, cresciamo
15: un lavoro
16: come
15: di
16: gruppo.
15: Squadra,
16: esatto.
15: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DOPUBS, giusto?
17: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DOPUBS, e lo spirito di squadra

0: Adra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E, diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS 25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, Indopub?
0: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra. Da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
2: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia
2: tempo
1: in più.
2: Esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DOPUBS? Cioè, come è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
3: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DOPUBS è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
0: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
0: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
0: certo.
1: Anche qui la genovesità è presente.
0: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Tutte,
1: insomma,
0: le missioni
1: altro che sesti.
0: Sì. Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno.

0: sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
0: però,
1: si chiamerà?
0: Panissa.
1: Panissa, e dopo acciuga.
0: Sarà
1: direi che Panissa era il nome.
0: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
0: A luglio.
1: A luglio.
0: Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate
1: vediamo
0: lì
1: subito le differenze.
0: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
0: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da tre strati. I due più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
2: Beh,
1: pesa oppure...
2: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
2: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
2: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non diciamo.
2: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
3: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
3: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
3: esatto.
1: Attenzione, poi, cioè, si crea già.
3: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
4: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà

Era il fulcro di questi, proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci

0: medicina del futuro.
1: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
0: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Ma, diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
0: È più ricerca, forse?
2: Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
0: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI. E sono una borsista all'interno dell'Università di Genova e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
0: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
0: Questo è una simulazione,
4: sì, esattamente,
0: giusto?
4: È una simulazione.
0: Che cosa stavate...
4: di attacco, in alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
0: Quindi avete,
4: vediamo che non
0: poche parole, sventato,
4: che
0: giusto?
4: Esatto. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto.
0: Si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
4: sì,
0: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopeApps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
5: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
5: E beh, appunto possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo per
0: campi.
5: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
4: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza,

0: ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante. Poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
1: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
2: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, che è un po' sul modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOPE perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOPE nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
3: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
4: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPABS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
3: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
4: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
3: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPABS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager. Perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPABS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
5: Allora, DOPABS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
3: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame in questo caso, basta avere la passione.
5: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone

0: che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi. Ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima: che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea, quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente ma forse quello è il bello. No?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più giustamente da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
0: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Uno dei miei

0: Sony è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi, che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco, di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
0: sì,
1: poi
0: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente, assolutamente.
1: È giusto, un applauso, dai ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
0: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco, e sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo, quelli...
1: in ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però
0: che non dormono
2: la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che, Luca, a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se la usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare, a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa, non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOP Hubs? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
0: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
0: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione se avete,
1: forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
1: anche
2: molto piacere. Un
1: mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
2: c'è un modulo un po' lungo
0: che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOP Hubs, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire,
1: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, fra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...

0: verbo di dopo.
1: Grande verbo, vorrei anche dire.
2: Assolutamente. E chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
1: ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
2: Non lo so, sicuramente.
0: Questo era difficile,
1: Esatto.
3: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
0: Cavolo, questa è una...
1: Ma diciamo che in soccorso di
0: Daniele...
1: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
4: Più o meno più grande, però... Devo dire
0: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No, più grande,
5: è da Luca, senso,
1: Più prossima alla laurea forse, ecco, così è meglio.
4: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende, capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
1: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
0: Assolutamente.
3: Stiamo cercando di costruire il contesto.
0: Uno degli obiettivi vostri.
3: È costruire il contesto, è tutto qua.
0: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
3: Dare le dimissioni, problema. No, i sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
0: proprio,
3: anche...
0: È proprio l'ambizione che poi...
3: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo, fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede e
0: staremo a vedere.
3: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
0: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano,
5: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però...
0: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
1: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
0: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro.

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due, perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
0: Ma infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di, come dire, di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
1: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore, quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
0: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare.

0: che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
1: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema. E naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi, insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
0: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
1: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma, voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione, poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
0: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma
1: ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario, poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni, insomma sono, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica

0: che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo. Il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto, invece l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché gliel'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto

0: poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontate con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay. Ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto
0: quello che doveva esattamente fare. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso.

0: che è stato un percorso complicato, ma che ci riempie d'orgoglio e che soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' Famiglia nel Bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però
1: si mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A, e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma
1: mi
0: ricordavo
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla

0: alla stazione di Firenze, perché no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli. Sì. Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa.
0: No, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti. Pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire. Allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevena, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevena, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma.
0: Pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, che sono una famiglia di... è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1 novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Ah, si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Tiestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che

0: è importante in questi casi comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita delle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, al di là del fatto che la Turchia non è nell'UE, ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sull'ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti, anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata, anche perché ai tempi tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il viceministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del viceministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli.

0: cargo, e allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al vice ministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
1: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento.

0: del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo, avremo il tema, il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni Ottanta. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti, sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare. L'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo è diventato veramente un mio cruccio è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche

0: per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, vabbè, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarot.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla 26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10, quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che, per evitare rischi per chi vi transita sopra, i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al Vice Ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Milano.
1: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
2: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
2: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo

0: sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi, nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se, per esempio, la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare quadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario: ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione, in cui onestamente un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema. E naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi, insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso, e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no. Certamente, forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire, sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma, la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità, in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché, da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso, come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto, lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette, sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Ma sono, guardi, sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che, tra l'altro, mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma.
0: Ci sono anche quelle del professor.
1: La salute e le falle in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista, credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria, sia un territorio fortemente integrato.

0: integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, sono, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo lo penso che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare

0: evidentemente gli interessi del policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontate con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay. Ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella.

0: Ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: in la studiato, famiglia sì, l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto
0: sì, quello sì, che esattamente fare. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e che soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che insomma era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però
1: si mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A, e

0: La facemmo, anzi la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevene, mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'avevo una fidanzata, che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti. Pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire, allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevena, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevena, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, che tra l'altro dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, che sono una famiglia di... è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... Mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Weekend stellare a Busalla. Fino a domenica 5 luglio largo all'edizione 2026 del Festival dello Spazio, la kermesse scientifica pensata per far conoscere al grande pubblico le sfide dell'esplorazione del cosmo e dare a tutti l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del settore. Sarà Paolo Iannacci ad inaugurare domenica 5 luglio l'edizione 2026 della rassegna Musica in Villa. Tre serate all'insegna di jazz, tango e musica classica che sono pronte ad animare gli storici giardini all'italiana di Villa Gavotti ad Albissola Superiore. Weekend all'insegna del gusto a Mioglia, da oggi fino a domenica 5 luglio largo alla Sagra dello Gnocco, appuntamento fisso dell'estate. Una manifestazione all'insegna della tradizione, del gusto, delle sorprese e della buona musica in un territorio tutto da scoprire. Questa sera e martedì 7 luglio spazio alle ultime due serate del Santa Apollinare International Piano Festival, la rassegna dedicata alla musica classica ospitata sul sagrato della chiesa millenaria di Santa Apollinare a Sori. Un'occasione per ascoltare le note dei grandi artisti davanti a uno degli scorci più suggestivi del Golfo Paradiso. Fine settimana rombante a Garlanda. Da oggi a domenica 5 luglio c'è il meeting internazionale Fiat 500, il celebre raduno dedicato all'iconica utilitaria. Attesi, appassionati e fan

0: da ogni regione italiana e anche dall'estero. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

San Pier d'Arena tra due gruppi di giovani italiani e sudamericani, 8 i fermati dalla polizia e stasera camminata in centro storico. Al via oggi i saldi estivi, secondo Confesercenti 7 italiani su 10 faranno acquisti con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Forza Italia prova a ricompattarsi in Liguria dopo mesi di tensioni, il congresso regionale a Genova sancisce un'intesa unitaria e nuove nomine al vertice del partito. A Genova prende il via il programma di iniziative per i 25 anni dal G8 tra mostre ed eventi a Palazzo Ducale dedicati alla memoria e ai diritti civili.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Iniziamo parlando di sicurezza perché sono stati lanciati dei tombini per strada tra tossicodipendenti in centro storico con il rischio appunto di colpire chiunque passasse di lì. Alla paura dunque i residenti e i commercianti che reagiscono con due esposti. La rabbia è tanta e il messaggio è chiaro, il centro storico si ribella. Vediamo il
1: prima follia nel centro storico? Tossicodipendenti che lanciano tombini per strada, con il rischio concreto che la traiettoria impazzita colpisca passanti, residenti o turisti. Due episodi ravvicinati a poche ore di distanza, il primo davanti alla chiesa di San Luca e il secondo in via Lomellini, proprio accanto alla scuola San Filippo. Le tossicodipendenze rappresentano uno dei problemi più gravi del centro storico, insieme all'allarme furti, scippi e al degrado urbano. Una situazione che sta allontanando anche i turisti, numerose disdette di prenotazioni, è un tessuto commerciale sempre più in difficoltà. Dopo mesi di proteste e segnalazioni rimaste inascoltate, residenti e cittadini sono passati alle vie legali. È stato inviato un esposto formale a procura, prefettura, questura e comune per chiedere interventi urgenti e concreti. Quasi 100 firme sono state raccolte davanti all'avvocato Marco Mensi.
2: Noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
0: Ecco, in sei mesi la percezione di insicurezza è nettamente peggiorata, via che fino a poco tempo fa si percorrevano tranquillamente e ora fanno paura anche di giorno. Abbiamo raccolto le voci di chi vive e lavora proprio in queste strade, allora ascoltiamole.
3: Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi, abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o, sentendosi insicuri, se ne vanno.
4: Combattiamo tutti i giorni con atti di criminalità, spaccio, degrado, non solo noi, ma anche chi ci abita e anche i nostri clienti. Tutte le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi.
5: Ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente in quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza. Soprattutto ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere.
6: Faccio l'esempio di una guida di Genova, noi ogni tanto facciamo dei gruppi turistici, questo è un gruppo di signori di una certa età.

francesi e la guida genovesissima, poi mi diceva che doveva andare a visitare la Pinacoteca di Palazzo Spinola e io ho detto vabbè, guardi, fa qui 200 metri, fa la Maddalena e arriva. E lui mi ha detto no, no, assolutamente, io non porto questa gente lì dietro. Li riporto in via Luccoli, facciamo via Luccoli, saliamo Fontane Marose, poi facciamo via Garibaldi, scendiamo alla fine via Garibaldi, così vedono solo un pezzettino

0: Angeli, il programma politico di Primo Canale che sarà dedicato proprio al tema della sicurezza con collegamenti e ospiti in studio. Passiamo ora a un'altra notizia, rimanendo però sul tema della sicurezza, perché si è verificata una rissa all'Alba a Genova in piazza Montano nel quartier di San Pier d'Arena. 8 giovani tra i 18 e i 27 anni, appartenenti a due gruppi di diversa nazionalità, si sono affrontati per un presunto regolamento di conti. Sul posto le volanti della polizia, una ragazza è rimasta ferita al volto, trasportata in codice giallo al Villa Scassi. Sequestrata modica quantità di droga, due persone segnalate in prefettura, danneggiate due auto. Gli 8 fermati sono in questura per accertamenti. E ora passiamo invece alla politica, perché si è tenuto oggi, questa mattina, il congresso regionale di Forza Italia in centro all'hotel Bristol, dove appunto gli azzurri hanno archiviato la stagione delle tensioni interne ripartendo dall'unità. Confermato Carlo Bagnasco come coordinatore regionale eletto per la prima volta dagli iscritti, mentre invece Angelo Vaccarezza è diventato vice appunto segretario regionale, ma anche capogruppo in regione. Marco Scaiola invece diventa il capo delegazione in giunta. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
1: Forza Italia prova a lasciarsi alle spalle mesi di tensione interna in Liguria. Il congresso regionale di oggi a Genova sancisce un'intesa unitaria tra le diverse componenti del partito, con l'obiettivo di ricompattare gli azzurri e rafforzarne il ruolo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
2: Una nuova visione di Forza Italia, fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico.
3: La nostra voglia è quella di riportare Forza Italia al centro del progetto. Nel ponente è già avvenuto, abbiamo i due presidenti di provincia di Savona Imperia, abbiamo i gruppi più grossi nei consigli provinciali, abbiamo sindaci iscritti. La grande sfida è Genova, e a Genova la prima cosa che dovremo fare sarà aprire una sede regionale, perché per poter fare politica bisogna avere una casa.
1: Marco Scaiola ha anche allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche, sempre più vicine. Sul tema della legge elettorale ha sottolineato:
4: le preferenze darebbero forza al nostro partito, darebbero la voglia di votare agli elettori, perché le preferenze ci sono alle amministrative comunali, ci sono alle regionali, ci sono alle europee. Non capisco perché non ci debbano essere anche nelle elezioni politiche, e questo secondo me andrebbe a riavvicinare l'elettore al voto, perché si sentirebbe protagonista nella scelta dei propri rappresentanti.
1: Presente anche Claudio Scaiola, sindaco di Imperia e figura storica e significativa di Forza Italia, che ha tracciato il percorso da intraprendere.
5: Dobbiamo ricostruire un territorio che si è perduto, dobbiamo dare un programma, dobbiamo dare delle idee, dobbiamo ribadire dei principi, dobbiamo dare una ricerca di persone a cui dare la voce per potersi impegnare e con loro confrontarci sullo sviluppo del nostro territorio.
0: Il primo weekend del mese coincide anche con l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia. C'è chi ancora aspetta con entusiasmo questo appuntamento per fare acquisti a prezzi scontati, e chi invece però ritiene che le promozioni ormai siano presenti tutto l'anno e che i saldi abbiano perso dunque il loro valore. Andiamo ad ascoltare che cosa ne pensano i genovesi nel servizio di Lucrezia Marini.
6: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Secondo un'indagine Ipsos di Confesercenti, quest'anno si stima una spesa media di circa 210 euro a persona. Nonostante ormai promozioni e offerte si susseguano tutto l'anno, il periodo dei saldi rimane un periodo molto atteso dai consumatori. Andiamo a scoprire le loro opinioni.
7: Sì, li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
6: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
8: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
7: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
9: Da siamo capitati un po' casualmente noi.
10: Una camicia per l'anno prossimo.
6: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti?
11: Quando serve qualcosa si compra, se no...
12: Tranquillamente poco.
6: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha

0: abolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
1: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questa idea.
2: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso però.
3: Passiamo a un altro argomento perché è rientrato a Genova uno dei vigili del fuoco partiti per il Venezuela e intervenuto nelle prime operazioni di ricerca dopo il devastante terremoto. Negli occhi e nel cuore ancora il recupero di una nonna che ha abbracciato la nipotina cercando di proteggerla invano. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Tiziano Berti.
4: La cosa che chi riesce a fare non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina nella speranza di poterla salvare quando purtroppo insomma abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
5: È questa l'immagine che non si cancella dalla mente, che porterà sempre con sé l'ingegner Paolo Filippetti dei Vigili del Fuoco di Genova, rientrato da poche ore dal Venezuela. Una nonna e una bambina sepolte sotto due solai crollati, abbracciate. A Primo Canale descrive una città sbriciolata, palazzi collassati, piani che non esistono più, solo montagne di macerie che continuano a muoversi per le scosse di assestamento e civili che scavano a mani nude. In mezzo ai soccorritori italiani e internazionali lavorano senza sosta con le unità cinofile e strumenti che ascoltano sotto le rovine, geofoni, telecamere e sensori. Il tempo però è il nemico più feroce. Le prime 24 ore, il Golden Day, sono quelle in cui si gioca quasi tutto. In Venezuela quel tempo era già scivolato via quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare dopo viaggi lunghi e complessi. Eppure la ricerca non si è fermata. Si scava, si ascolta, si insiste, anche quando sembra impossibile, per riconsegnare almeno un corpo a una madre o a un figlio. E quei ringraziamenti e abbracci per Filippetti sono un gesto importantissimo. Il ringraziamento è però per tutti i Vigili del Fuoco, conclude, per un lavoro continuo, silenzioso, spesso invisibile, che non cambia nella sostanza anche quando cambia la tragedia.
4: Attività tutto analoghe, i Vigili del Fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività.
3: Mattinata di caos sulle autostrade liguri, un maxi tamponamento in A10 a Celle Ligure, un incidente in A7 a Busalla. Il casello è rimasto chiuso per 4 ore arrivando da Genova. Gli incidenti hanno provocato lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Adesso passiamo però a un altro argomento, parliamo di fotografie, di testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, perché a Palazzo Ducale 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Ascoltiamo il servizio di Dario Vassallo.
6: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico su quei tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre d'ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
7: È una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana e Genova come città che continua in alcuni punti della sua esistenza a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
6: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti principali figurano un ciclo di forum dedicati ai temi delle guerre contemporanee e l'Assemblea Nazionale No Kings, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sui temi della pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
3: Passiamo allo sport, giorni intensi per il Genoa, giovedì al centro Signorini di Pegli sarà il giorno del raduno, il 9 luglio ci sono fondate speranze di avere la firma sul contratto per 3 nuovi giocatori. La più imminente sembra quella di Traoré, centrocampista offensivo.

Pronto a trasferirsi dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Poi c'è Avel, attaccante di proprietà dell'ASC, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha firmato 13 gol, che approderà il Grifone a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni. Acquisto di prospettiva nelle gerarchie, si posiziona alle spalle di Colombo e dell'attaccante di peso che il Genoa sta cercando dopo la partenza di Ekator. Chiude il Tris Stroud, nazionale svedese, reduce dai mondiali. Qui c'è da limare ancora qualcosa con la sua squadra d'appartenenza, il Mjällby, ma al tavolo delle trattative nessuno parla di ostacoli insormontabili. Invece, parlando di Sampdoria, da segnalare il possibile interessamento del club per Lorenzo Insigne, giocatore a parametro zero dopo la sua recente esperienza in Serie B con il Pescara, dove ha segnato 5 gol in 13 partite. Ci sarebbero già stati i primi contatti da parte del club blucerchiato, che gli offrirebbe un contratto annuale da 500.000 euro, con un'opzione di rinnovo per la prossima stagione. Su di lui ci sono però anche altri club, lo stesso Pescara, che gli ha offerto un contratto biennale dandogli tempo fino al 14 luglio per dare una risposta, e l'Iraklis di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri, che lo aveva lanciato al Napoli. E per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento sul Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, contesto stabile. Per quanto riguarda il Tiguglio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!

a San Pier d'Arena tra due gruppi di giovani italiani e sudamericani, 8 i fermati dalla polizia e stasera camminata in centro storico. Al via oggi saldi

Secondo Confesercenti, 7 italiani su 10 faranno acquisti con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Forza Italia prova a ricompattarsi in Liguria dopo mesi di tensioni. Il congresso regionale a Genova sancisce un'intesa unitaria e nuove nomine al vertice del partito. A Genova prende il via il programma di iniziative per i 25 anni dal G8 tra mostre ed eventi a Palazzo Ducale dedicati alla memoria e ai diritti civili.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Iniziamo parlando di sicurezza perché sono stati lanciati dei tombini per strada tra tossicodipendenti in centro storico con il rischio appunto di colpire chiunque passasse di lì. Alla paura dunque i residenti e i commercianti che reagiscono con due esposti. La rabbia è tanta e il messaggio è chiaro, il centro storico si ribella. Vediamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: L'ultima follia nel centro storico? Tossicodipendenti che lanciano tombini per strada, con il rischio concreto che la traiettoria impazzita colpisca passanti, residenti o turisti. Due episodi ravvicinati a poche ore di distanza, il primo davanti alla chiesa di San Luca e il secondo in via Lomellini, proprio accanto alla scuola San Filippo. Le tossicodipendenze rappresentano uno dei problemi più gravi del centro storico, insieme all'allarme furti, scippi e al degrado urbano. Una situazione che sta allontanando anche i turisti, numerose disdette di prenotazioni, è un tessuto commerciale sempre più in difficoltà. Dopo mesi di proteste e segnalazioni rimaste inascoltate, residenti e cittadini sono passati alle vie legali. È stato inviato un esposto formale a procura, prefettura, questura e comune per chiedere interventi urgenti e concreti. Quasi 100 firme sono state raccolte davanti all'avvocato Marco Mensi.
2: Noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
0: Ecco, in 6 mesi la percezione di insicurezza è nettamente peggiorata, via che fino a poco tempo fa si percorrevano tranquillamente, ora fanno paura anche di giorno. Abbiamo raccolto le voci di chi vive e lavora proprio in queste strade, allora ascoltiamole.
3: Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi, abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o, sentendosi insicuri, se ne vanno.
4: Combattiamo tutti i giorni con atti di criminalità, spaccio, degrado, e non solo noi ma anche chi ci abita e anche i nostri clienti. Tutte le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi.
5: Ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente in quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza. Soprattutto ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere.
6: Faccio l'esempio di una guida di Genova, noi ogni tanto facciamo dei gruppi turistici, questo è un gruppo di signori di una certa età francesi, e la guida genovesissima poi mi diceva che doveva andare a visitare la Pinacoteca di Palazzo Spinola. E io ho detto vabbè, guardi, fa qui 200 metri, fa la Maddalena e arriva. E lui mi ha detto no, assolutamente, io non porto questa gente di dietro, li riporto in via Luccoli, facciamo via Luccoli, saliamo Fontane Marose, poi facciamo via Garibaldi e scendiamo alla fine via Garibaldi, così vedono solo un pezzettino minimo del delirio che c'è qua dietro.
0: E ricordiamo l'appuntamento lunedì sera alle 21 con la trasmissione del direttore Matteo Angeli, il programma politico di Primo Canale che sarà dedicato proprio al tema della sicurezza con collegamenti e ospiti in studio. Passiamo ora a un'altra notizia, rimanendo però sul tema della sicurezza, perché si è verificata una rissa all'Alba a Genova in piazza Montano nel quartiere di San Pier d'Arena. 8 giovani tra i 18 e i 27 anni appartenenti a due gruppi di diversa nazionalità si sono affrontati per un presunto

0: Regolamento di conti. Sul posto dei volanti della polizia, una ragazza è rimasta ferita al volto, trasportata in codice giallo al Villa Scassi. Sequestrata modica quantità di droga, due persone segnalate in prefettura, danneggiate due auto. Gli otto fermati sono in questura per accertamenti. E ora passiamo invece alla politica, perché si è tenuto oggi, questa mattina, il congresso regionale di Forza Italia in centro all'hotel Bristol, dove appunto gli azzurri hanno archiviato la stagione delle tensioni interne ripartendo dall'unità. Confermato Carlo Bagnasco come coordinatore regionale eletto per la prima volta dagli iscritti, mentre invece Angelo Vaccarezza è diventato vice appunto segretario regionale, ma anche capogruppo in regione. Marco Scaiola invece diventa il capo delegazione in giunta. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
1: Forza Italia prova a lasciarsi alle spalle mesi di tensione interna in Liguria. Il congresso regionale di oggi a Genova sancisce un'intesa unitaria tra le diverse componenti del partito, con l'obiettivo di ricompattare gli azzurri e rafforzarne il ruolo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
2: Una nuova visione di Forza Italia, fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico.
3: La nostra voglia è quella di riportare Forza Italia al centro del progetto. Nel ponente è già avvenuto, abbiamo i due presidenti di provincia di Savona Imperia, abbiamo i gruppi più grossi nei consigli provinciali, abbiamo sindaci iscritti. La grande sfida è Genova, e a Genova la prima cosa che dovremo fare sarà aprire una sede regionale, perché per poter fare politica bisogna avere una casa.
1: Marco Scaiola ha anche allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche, sempre più vicine. Sul tema della legge elettorale ha sottolineato:
4: le preferenze darebbero forza al nostro partito, darebbero la voglia di votare agli elettori, perché le preferenze ci sono alle amministrative comunali, ci sono alle regionali, ci sono alle europee. Non capisco perché non ci debbano essere anche nelle elezioni politiche, e questo secondo me andrebbe a riavvicinare l'elettore al voto, perché si sentirebbe protagonista nella scelta dei propri rappresentanti.
1: Presente anche Claudio Scaiola, sindaco di Imperia e figura storica e significativa di Forza Italia, che ha tracciato il percorso da intraprendere.
5: Dobbiamo ricostruire un territorio che si è perduto, dobbiamo dare un programma, dobbiamo dare delle idee, dobbiamo ribadire dei principi, dobbiamo dare una ricerca di persone a cui dare la voce per potersi impegnare e con loro confrontarci sullo sviluppo del nostro territorio.
0: Il primo weekend del mese coincide anche con l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia. C'è chi ancora aspetta con entusiasmo questo appuntamento per fare acquisti a prezzi scontati, e chi invece però ritiene che le promozioni ormai siano presenti tutto l'anno e che i saldi abbiano perso dunque il loro valore. Andiamo ad ascoltare che cosa ne pensano i genovesi nel servizio di Lucrezia Marini.
6: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Secondo un'indagine Ipsos di Confesercenti, quest'anno si stima una spesa media di circa 210 euro a persona. Nonostante ormai promozioni e offerte si susseguano tutto l'anno, il periodo dei saldi rimane un periodo molto atteso dai consumatori. Andiamo a scoprire le loro opinioni.
7: Sì, li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
6: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
8: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
7: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
9: Da siamo capitati un po' casualmente noi.
10: Una camicia per l'anno prossimo.
6: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti?
11: Quando serve qualcosa si compra, se no...
12: Tranquillamente poco.
6: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
9: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questa idea.
8: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso, però...
0: Passiamo a un altro argomento, perché è rientrato a Genova uno dei

0: Vigili del fuoco partiti per il Venezuela e intervenuto nelle prime operazioni di ricerca dopo il devastante terremoto. Negli occhi e nel cuore ancora il recupero di una nonna che ha abbracciato la nipotina cercando di proteggerla invano. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Tiziano Berti.
1: La cosa che aggiungere all'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina nella speranza di poterla salvare quando purtroppo insomma abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
2: È questa l'immagine che non si cancella dalla mente, che porterà sempre con sé l'ingegner Paolo Filippetti dei Vigili del Fuoco di Genova, rientrato da poche ore dal Venezuela. Una nonna e una bambina sepolte sotto due solai crollati, abbracciate. A Primo Canale descrive una città sbriciolata, palazzi collassati, piani che non esistono più, solo montagne di macerie che continuano a muoversi per le scosse di assestamento e civili che scavano a mani nude. In mezzo ai soccorritori italiani e internazionali lavorano senza sosta con le unità cinofile e strumenti che ascoltano sotto le rovine, geofoni, telecamere e sensori. Il tempo però è il nemico più feroce. Le prime 24 ore, il Golden Day, sono quelle in cui si gioca quasi tutto. In Venezuela quel tempo era già scivolato via quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare dopo viaggi lunghi e complessi. Eppure la ricerca non si è fermata. Si scava, si ascolta, si insiste, anche quando sembra impossibile, per riconsegnare almeno un corpo a una madre o a un figlio. E quei ringraziamenti e abbracci per Filippetti sono un gesto importantissimo. Il ringraziamento è però per tutti i Vigili del Fuoco, conclude, per un lavoro continuo, silenzioso, spesso invisibile, che non cambia nella sostanza anche quando cambia la tragedia.
1: Attività tutto analogo, i Vigili del Fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività. E quindi
0: mattinata di caos sulle autostrade liguri, un maxi tamponamento in A10 a Celle Ligure, un incidente in A7 a Busalla. Il casello è rimasto chiuso per 4 ore arrivando da Genova. Gli incidenti hanno provocato lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Adesso passiamo però a un altro argomento, parliamo di fotografie, di testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, perché a Palazzo Ducale 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Ascoltiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico su quei tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre d'ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
4: È una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana, e Genova come città che continua in alcuni punti della sua esistenza a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
3: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti principali figurano un ciclo di forum dedicati ai temi delle guerre contemporanee e l'Assemblea Nazionale No Kings, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sui temi della pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
0: Passiamo allo sport, giorni intensi per il Genoa, giovedì al centro Signorini di Pegli sarà il giorno del raduno, il 9 luglio ci sono fondate speranze di avere la firma sul contratto per 3 nuovi giocatori. La più imminente sembra quella di Traoré, centrocampista offensivo, pronto a trasferirsi dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Poi c'è Avel, attaccante di proprietà dell'Aske, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha firmato 13 gol, che approderà al Grifone a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni. Acquisto di prospettiva nelle gerarchie, si posiziona alle spalle di Colombo e dell'attaccante di peso che il Genoa sta cercando dopo la partenza di Ekat.

Chiude il Tris Stroud, nazionale svedese, reduce dai mondiali. Qui c'è da limare ancora qualcosa con la sua squadra d'appartenenza, il Mjällby, ma al tavolo delle trattative nessuno parla di ostacoli insormontabili. Invece, parlando di Sampdoria, da segnalare il possibile interessamento del club per Lorenzo Insigne, giocatore a parametro zero dopo la sua recente esperienza in Serie B con il Pescara, dove ha segnato 5 gol in 13 partite. Ci sarebbero già stati i primi contatti da parte del club blucerchiato, che gli offrirebbe un contratto annuale da 500.000 euro, con un'opzione di rinnovo per la prossima stagione. Su di lui ci sono però anche altri club, lo stesso Pescara, che gli ha offerto un contratto biennale dandogli tempo fino al 14 luglio per dare una risposta, e l'Iraklis di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri, che lo aveva lanciato al Napoli. E per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento sul primo canale.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, contesto stabile. Per quanto riguarda il Tiguglio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, le temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

Messa a San Pier d'Arena tra due gruppi di giovani italiani e sudamericani, 8 i fermati dalla polizia e stasera camminata in centro storico. Al via oggi saldi estivi, secondo Confesercenti 7 italiani su 10 faranno acquisti con una spesa media prevista di 200.

109 euro a persona. Forza Italia prova a ricompattarsi in Liguria dopo mesi di tensioni. Il congresso regionale a Genova sancisce un'intesa unitaria e nuove nomine al vertice del partito. A Genova prende il via il programma di iniziative per i 25 anni dal G8, tra mostre ed eventi a Palazzo Ducale dedicati alla memoria e ai diritti civili.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Iniziamo parlando di sicurezza perché sono stati lanciati dei tombini per strada tra tossicodipendenti in centro storico con il rischio appunto di colpire chiunque passasse di lì. Alla paura dunque i residenti e i commercianti che reagiscono con due esposti. La rabbia è tanta e il messaggio è chiaro, il centro storico si ribella. Vediamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: L'ultima follia nel centro storico? Tossicodipendenti che lanciano tombini per strada, con il rischio concreto che la traiettoria impazzita colpisca passanti, residenti o turisti. Due episodi ravvicinati a poche ore di distanza, il primo davanti alla chiesa di San Luca e il secondo in via Lomellini, proprio accanto alla scuola San Filippo. Le tossicodipendenze rappresentano uno dei problemi più gravi del centro storico, insieme all'allarme furti, scippi e al degrado urbano. Una situazione che sta allontanando anche i turisti, numerose disdette di prenotazioni, e un tessuto commerciale sempre più in difficoltà. Dopo mesi di proteste e segnalazioni rimaste inascoltate, residenti e cittadini sono passati alle vie legali. È stato inviato un esposto formale a procura, prefettura, questura e comune per chiedere interventi urgenti e concreti. Quasi 100 firme sono state raccolte davanti all'avvocato Marco Mensi.
2: Noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
0: Ecco, in sei mesi la percezione di insicurezza è nettamente peggiorata, via che fino a poco tempo fa si percorrevano tranquillamente, ora fanno paura anche di giorno. Abbiamo raccolto le voci di chi vive e lavora proprio in queste strade, allora ascoltiamole.
3: Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi, abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o, sentendosi insicuri, se ne vanno.
4: Combattiamo tutti i giorni con atti di criminalità, spaccio, degrado. E non solo noi, ma anche chi ci abita e anche i nostri, diciamo, clienti, tutte le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi.
5: Ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente in quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza. Soprattutto ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere.
6: Faccio l'esempio di una guida di Genova, noi ogni tanto facciamo dei gruppi turistici, questo era un gruppo di signori di una certa età francesi, e la guida genovesissima, poi mi diceva che doveva andare a visitare la Pinacoteca di Palazzo Spinola e io ho detto vabbè, guardi, fa qui 200 metri, fa la Maddalena e arriva. E lui mi ha detto no, assolutamente, io non porto questa gente di dietro, li riporto in via Luccoli, facciamo via Luccoli, saliamo Fontane Marose, poi facciamo via Garibaldi e scendiamo alla fine via Garibaldi, così vedono solo un pezzettino minimo del delirio che c'è qua dietro.
0: E ricordiamo l'appuntamento lunedì sera alle 21 con la trasmissione del direttore Matteo Angeli, il programma politico di Primo Canale che sarà dedicato proprio al tema della sicurezza con collegamenti e ospiti in studio. Passiamo ora a un'altra notizia, rimanendo però sul tema della sicurezza, perché si è verificata una rissa all'Alba a Genova in piazza Montano nel quartiere di San Pier d'Arena. 8 giovani tra i 18 e i 27 anni appartenenti a due gruppi di diversa nazionalità si sono affrontati per un presunto regolamento di conti. Sul posto le volanti della polizia, una ragazza è rimasta ferita al volto, trasportata in codice giallo al Villa Scassi. Sequestrata modica quantità di

0: droga, due persone segnalate in prefettura, danneggiate due auto, gli otto fermati sono in questura per accertamenti. E ora passiamo invece alla politica, perché si è tenuto oggi, questa mattina, il congresso regionale di Forza Italia in centro all'hotel Bristol, dove appunto gli azzurri hanno archiviato la stagione delle tensioni interne ripartendo dall'unità. Confermato Carlo Bagnasco come coordinatore regionale eletto per la prima volta dagli iscritti, mentre invece Angelo Vaccarezza è diventato vice appunto segretario regionale, ma anche capogruppo in regione. Marco Scaiola invece diventa il capo delegazione in giunta. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
1: Forza Italia prova a lasciarsi alle spalle mesi di tensione interna in Liguria. Il congresso regionale di oggi a Genova sancisce un'intesa unitaria tra le diverse componenti del partito, con l'obiettivo di ricompattare gli azzurri e rafforzarne il ruolo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
2: Una nuova visione di Forza Italia, fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico.
3: La nostra voglia è quella di riportare Forza Italia al centro del progetto. Nel ponente è già avvenuto, abbiamo i due presidenti di provincia di Savona Imperia, abbiamo i gruppi più grossi nei consigli provinciali, abbiamo sindaci iscritti. La grande sfida è Genova, e a Genova la prima cosa che dovremo fare sarà aprire una sede regionale, perché per poter fare politica bisogna avere una casa.
1: Marco Scaiola ha anche allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche, sempre più vicine. Sul tema della legge elettorale ha sottolineato:
4: le preferenze darebbero forza al nostro partito, darebbero la voglia di votare agli elettori, perché le preferenze ci sono alle amministrative comunali, ci sono alle regionali, ci sono alle europee. Non capisco perché non ci debbano essere anche nelle elezioni politiche, e questo secondo me andrebbe a riavvicinare l'elettore al voto, perché si sentirebbe protagonista nella scelta dei propri rappresentanti.
1: Presente anche Claudio Scaiola, sindaco di Imperia e figura storica e significativa di Forza Italia, che ha tracciato il percorso da intraprendere.
5: Dobbiamo ricostruire un territorio che si è perduto, dobbiamo dare un programma, dobbiamo dare delle idee, dobbiamo ribadire dei principi, dobbiamo dare una ricerca di persone a cui dare la voce per potersi impegnare e con loro confrontarci sullo sviluppo del nostro territorio.
0: Il primo weekend del mese coincide anche con l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia. C'è chi ancora aspetta con entusiasmo questo appuntamento per fare acquisti a prezzi scontati, e chi invece però ritiene che le promozioni ormai siano presenti tutto l'anno e che i saldi abbiano perso dunque il loro valore. Andiamo ad ascoltare che cosa ne pensano i genovesi nel servizio di Lucrezia Marini.
6: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Secondo un'indagine Ipsos di Confesercenti, quest'anno si stima una spesa media di circa 210 euro a persona. Nonostante ormai promozioni e offerte si susseguano tutto l'anno, il periodo dei saldi rimane un periodo molto atteso dai consumatori. Andiamo a scoprire le loro opinioni.
7: Sì, li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
6: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
8: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
7: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
9: Da siamo capitati un po' casualmente noi.
10: Una camicia per l'anno prossimo.
6: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti?
11: Quando serve qualcosa si compra, se no...
12: Tranquillamente poco.
6: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
9: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questa idea.
8: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso però.
0: Passiamo a un altro argomento, perché è rientrato a Genova uno dei vigili del fuoco partiti per il Venezuela e intervenuto nelle prime operazioni di ricerca dopo il devastante terremoto. Negli occhi e nel cuore ancora il

0: recupero di una nonna che ha abbracciato la nipotina cercando di proteggerla invano. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Tiziano Berti.
1: La cosa che chi riesce a fare non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina nella speranza di poterla salvare quando purtroppo insomma abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
2: È questa l'immagine che non si cancella dalla mente, che porterà sempre con sé l'ingegner Paolo Filippetti dei Vigili del Fuoco di Genova, rientrato da poche ore dal Venezuela. Una nonna e una bambina sepolte sotto due solai crollati, abbracciate. A Primo Canale descrive una città sbriciolata, palazzi collassati, piani che non esistono più, solo montagne di macerie che continuano a muoversi per le scosse di assestamento e civili che scavano a mani nude. In mezzo ai soccorritori italiani e internazionali lavorano senza sosta con le unità cinofile e strumenti che ascoltano sotto le rovine, geofoni, telecamere e sensori. Il tempo però è il nemico più feroce. Le prime 24 ore, il Golden Day, sono quelle in cui si gioca quasi tutto. In Venezuela quel tempo era già scivolato via quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare dopo viaggi lunghi e complessi. Eppure la ricerca non si è fermata. Si scava, si ascolta, si insiste, anche quando sembra impossibile, per riconsegnare almeno un corpo a una madre o a un figlio. E quei ringraziamenti e abbracci per Filippetti sono un gesto importantissimo. Il ringraziamento è però per tutti i Vigili del Fuoco, conclude, per un lavoro continuo, silenzioso, spesso invisibile, che non cambia nella sostanza anche quando cambia la tragedia.
1: Attività del tutto analoghe, i Vigili del Fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività. E quindi
0: mattinata di caos sulle autostrade liguri, un maxi tamponamento in A10 a Celle Ligure, un incidente in A7 a Busalla. Il casello è rimasto chiuso per 4 ore arrivando da Genova. Gli incidenti hanno provocato lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Adesso passiamo però a un altro argomento, parliamo di fotografie, di testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, perché a Palazzo Ducale 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Ascoltiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico su quei tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre d'ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
4: È una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana, e Genova come città che continua in alcuni punti della sua esistenza a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
3: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti principali figurano un ciclo di forum dedicati ai temi delle guerre contemporanee e l'Assemblea Nazionale No Kings, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sui temi della pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
0: Passiamo allo sport, giorni intensi per il Genoa, giovedì al centro Signorini di Pegli sarà il giorno del raduno, il 9 luglio ci sono fondate speranze di avere la firma sul contratto per 3 nuovi giocatori. La più imminente sembra quella di Traoré, centrocampista offensivo, pronto a trasferirsi dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Poi c'è Avel, attaccante di proprietà dell'Aske, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha firmato 13 gol, che approderà al Grifone a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni. Acquisto di prospettiva nelle gerarchie, si posiziona alle spalle di Colombo e dell'attaccante di peso che il Genoa sta cercando dopo la partenza di Ekator. Chiude il Tris Stroud, nazionale svedese, reduce dai mondiali. Qui c'è da limare ancora qualcosa con la sua squadra d'appartenenza, il Mjällby, ma al

tavolo delle trattative nessuno parla di ostacoli insormontabili. Invece, parlando di Sampdoria, da segnalare il possibile interessamento del club per Lorenzo Insigne, giocatore a parametro zero dopo la sua recente esperienza in Serie B con il Pescara, dove ha segnato 5 gol in 13 partite. Ci sarebbero già stati i primi contatti da parte del club blucerchiato, che gli offrirebbe un contratto annuale da 500.000 euro, con un'opzione di rinnovo per la prossima stagione. Su di lui ci sono però anche altri club, lo stesso Pescara, che gli ha offerto un contratto biennale dandogli tempo fino al 14 luglio per dare una risposta, e l'Iraklis di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri, che lo aveva lanciato al Napoli. E per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento sul primo canale.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi con testo stabile. Per quanto riguarda il Tigullio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, le temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Colombo!
3: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
4: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Quest'anno i saldi cantano!
10: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

Stasera camminata in centro storico. Al via oggi i saldi estivi, secondo Confesercenti, 7 italiani su 10 faranno acquisti con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Forza Italia prova a ricompattarsi in Liguria dopo mesi di tensioni, il congresso regionale a Genova sancisce un'intesa unitaria e nuove nomine al vertice del partito. A Genova prende il via il programma di iniziative per i 25 anni dal G8 tra mostre ed eventi a Palazzo Ducale dedicati alla memoria e ai diritti civili.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Iniziamo parlando di sicurezza perché sono stati lanciati dei tombini per strada tra tossicodipendenti in centro storico con il rischio appunto di colpire chiunque passasse di lì. Alla paura dunque i residenti e i commercianti che reagiscono con due esposti. La rabbia è tanta e il messaggio è chiaro, il centro storico si ribella. Vediamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: L'ultima follia nel centro storico? Tossicodipendenti che lanciano tombini per strada, con il rischio concreto che la traiettoria impazzita colpisca passanti, residenti o turisti. Due episodi ravvicinati a poche ore di distanza, il primo davanti alla chiesa di San Luca e il secondo in via Lomellini, proprio accanto alla scuola San Filippo. Le tossicodipendenze rappresentano uno dei problemi più gravi del centro storico, insieme all'allarme furti, scippi e al degrado urbano. Una situazione che sta allontanando anche i turisti, numerose disdette di prenotazione, e un tessuto commerciale sempre più in difficoltà. Dopo mesi di proteste e segnalazioni rimaste inascoltate, residenti e cittadini sono passati alle vie legali. È stato inviato un esposto formale a procura, prefettura, questura e comune per chiedere interventi urgenti e concreti. Quasi 100 firme sono state raccolte davanti all'avvocato Marco Mensi.
2: Noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
0: Ecco, in sei mesi la percezione di insicurezza è nettamente peggiorata, via che fino a poco tempo fa si percorrevano tranquillamente, ora fanno paura anche di giorno. Abbiamo raccolto le voci di chi vive e lavora proprio in queste strade, allora ascoltiamole.
3: Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi, abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o, sentendosi insicuri, se ne vanno.
4: Combattiamo tutti i giorni con atti di criminalità, spaccio, degrado. E non solo noi, ma anche chi ci abita e anche i nostri, diciamo, clienti, tutte le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi.
5: Ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente in quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza. Soprattutto ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere.
6: Faccio l'esempio di una guida di Genova, noi ogni tanto facciamo dei gruppi turistici, questo era un gruppo di signori di una certa età francesi, e la guida genovesissima, poi mi diceva che doveva andare a visitare la Pinacoteca di Palazzo Spinola e gli ho detto vabbè, guardi, fa qui 200 metri, fa la Maddalena e arriva. E lui mi ha detto no, assolutamente, io non porto questa gente lì dietro, li riporto in via Luccoli, facciamo via Luccoli, saliamo Fontane Marose, poi facciamo via Garibaldi, scendiamo alla fine via Garibaldi, così vedono solo un pezzettino minimo del delirio che c'è qua dietro.
0: E ricordiamo l'appuntamento lunedì sera alle 21 con la trasmissione del direttore Matteo Angeli, il programma politico di Primo Canale che sarà dedicato proprio al tema della sicurezza con collegamenti e ospiti in studio. Passiamo ora a un'altra notizia, rimanendo però sul tema della sicurezza, perché si è verificata una rissa all'Alba a Genova in piazza Montano nel quartiere di San Pier d'Arena. 8 giovani tra i 18 e i 27 anni appartenenti a due gruppi di diversa nazionalità si sono affrontati per un

presunto regolamento di conti. Sul posto le volanti della polizia, una ragazza è rimasta ferita al volto, trasportata in codice giallo al Villa Scassi. Sequestrata modica quantità di droga, due persone segnalate in prefettura, danneggiate due auto, gli otto fermati sono in questura per accertamenti. E ora passiamo invece alla politica, perché si è tenuto oggi, questa mattina, il congresso regionale di Forza Italia in centro allo

0: coordinatore regionale eletto per la prima volta dagli iscritti, mentre invece Angelo Vaccarezza è diventato vice appunto segretario regionale, ma anche capogruppo in regione. Marco Scaiola invece diventa il capo delegazione in giunta. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
1: Forza Italia prova a lasciarsi alle spalle mesi di tensione interna in Liguria. Il congresso regionale di oggi a Genova sancisce un'intesa unitaria tra le diverse componenti del partito, con l'obiettivo di ricompattare gli azzurri e rafforzarne il ruolo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
2: Una nuova visione di Forza Italia, fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico.
3: La nostra voglia è quella di riportare Forza Italia al centro del progetto. Nel ponente è già avvenuto, abbiamo i due presidenti di provincia di Savona Imperia, abbiamo i gruppi più grossi nei consigli provinciali, abbiamo sindaci iscritti. La grande sfida è Genova, e a Genova la prima cosa che dovremo fare sarà aprire una sede regionale, perché per poter fare politica bisogna avere una casa.
1: Marco Scaiola ha anche allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche, sempre più vicine. Sul tema della legge elettorale ha sottolineato:
4: le preferenze darebbero forza al nostro partito, darebbero la voglia di votare agli elettori, perché le preferenze ci sono alle amministrative comunali, ci sono alle regionali, ci sono alle europee. Non capisco perché non ci debbano essere anche nelle elezioni politiche, e questo secondo me andrebbe a riavvicinare l'elettore al voto, perché si sentirebbe protagonista nella scelta dei propri rappresentanti.
1: Presente anche Claudio Scaiola, sindaco di Imperia e figura storica e significativa di Forza Italia, che ha tracciato il percorso da intraprendere.
5: Dobbiamo ricostruire un territorio che si è perduto, dobbiamo dare un programma, dobbiamo dare delle idee, dobbiamo ribadire dei principi, dobbiamo dare una ricerca di persone a cui dare la voce per potersi impegnare e con loro confrontarci sullo sviluppo del nostro territorio.
0: Il primo weekend del mese coincide anche con l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia. C'è chi ancora aspetta con entusiasmo questo appuntamento per fare acquisti a prezzi scontati, e chi invece però ritiene che le promozioni ormai siano presenti tutto l'anno e che i saldi abbiano perso dunque il loro valore. Andiamo ad ascoltare che cosa ne pensano i genovesi nel servizio di Lucrezia Marini.
6: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Secondo un'indagine Ipsos di Confesercenti, quest'anno si stima una spesa media di circa 210 euro a persona. Nonostante ormai promozioni e offerte si susseguano tutto l'anno, il periodo dei saldi rimane un periodo molto atteso dai consumatori. Andiamo a scoprire le loro opinioni.
7: Sì, li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
6: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
8: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
7: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
9: Da siamo capitati un po' casualmente noi.
10: Una camicia per l'anno prossimo.
6: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti?
11: Quando serve qualcosa si compra, se no...
12: Tranquillamente poco.
6: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
9: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questi idee.
8: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso però.
0: Passiamo a un altro argomento, perché è rientrato a Genova uno dei vigili del fuoco partiti per il Venezuela e intervenuto nelle prime operazioni di ricerca dopo il devastante terremoto. Negli occhi e nel cuore ancora il recupero di una nonna che ha abbracciato la nipotina cercando di proteggerla invano. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Tiziano Berti.
13: La cosa che chi riesce a fare, non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera, è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina, nella speranza di poterla salvare quando purtroppo, insomma, abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
6: È questa l'immagine.

0: Immagine che non si cancella dalla mente che porterà sempre con sé l'ingegner Paolo Filippetti dei Vigili del Fuoco di Genova, rientrato da poche ore dal Venezuela. Una nonna e una bambina sepolte sotto due solai crollati, abbracciate. A Primo Canale descrive una città sbriciolata, palazzi collassati, piani che non esistono più, solo montagne di macerie che continuano a muoversi per le scosse di assestamento e civili che scavano a mani nude. In mezzo ai soccorritori italiani e internazionali lavorano senza sosta con le unità cinofile e strumenti che ascoltano sotto le rovine, geofoni, telecamere e sensori. Il tempo però è il nemico più feroce. Le prime 24 ore, il Golden Day, sono quelle in cui si gioca quasi tutto. In Venezuela quel tempo era già scivolato via quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare, dopo viaggi lunghi e complessi. Eppure la ricerca non si è fermata. Si scava, si ascolta, si insiste, anche quando sembra impossibile, per riconsegnare almeno un corpo a una madre o a un figlio. E quei ringraziamenti e abbracci per Filippetti sono un gesto importantissimo. Il ringraziamento è però per tutti i Vigili del Fuoco, conclude, per un lavoro continuo, silenzioso, spesso invisibile, che non cambia nella sostanza anche quando cambia la tragedia.
1: Attività del tutto analoghe, i Vigili del Fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività. E quindi...
2: Mattinata di caos sulle autostrade liguri, un maxi tamponamento in A10 a Celle Ligure, un incidente in A7 a Busalla. Il casello è rimasto chiuso per 4 ore arrivando da Genova. Gli incidenti hanno provocato lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Adesso passiamo però a un altro argomento, parliamo di fotografie, di testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, perché a Palazzo Ducale 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Ascoltiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico su quei tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre ad ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
4: Sono una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana, e Genova come città che continua in alcuni punti della sua esistenza a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
3: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti principali figurano un ciclo di forum dedicati ai temi delle guerre contemporanee e l'Assemblea Nazionale No Kings, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sui temi della pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
2: Passiamo allo sport, giorni intensi per il Genoa, giovedì al centro Signorini di Pegli sarà il giorno del raduno, il 9 luglio ci sono fondate speranze di avere la firma sul contratto per 3 nuovi giocatori. La più imminente sembra quella di Traoré, centrocampista offensivo, pronto a trasferirsi dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Poi c'è Avel, attaccante di proprietà dell'ASC, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha firmato 13 gol. Che approderà al Grifone a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni. Acquisto di prospettiva nelle gerarchie si posiziona alle spalle di Colombo e dell'attaccante di peso che il Genoa sta cercando dopo la partenza di Ekator. Chiude il Tris Stroud, nazionale svedese, reduce dai mondiali. Qui c'è da limare ancora qualcosa con la sua squadra d'appartenenza, il Mjällby, ma al tavolo delle trattative nessuno parla di ostacoli. Insomma, mortabili. Invece, parlando di Sampdoria, da segnalare il possibile interessamento del club per Lorenzo Insigne, giocatore a parametro zero dopo la sua recente esperienza in Serie B con il Pescara, dove ha segnato 5 gol in 13 partite. Ci sarebbero già stati i primi contatti da parte del club blucerchiato che gli offrirebbe un contratto annuale da 500 milioni.

euro, con un'opzione di rinnovo per la prossima stagione. Su di lui ci sono però anche altri club, lo stesso Pescara che gli ha offerto un contratto biennale dandogli tempo fino al 14 luglio per dare una risposta, e l'Iraklis di Salonicco allenato da Walter Mazzarri che lo aveva lanciato al Napoli. E per questo sera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento sul primo canale.

dal 1963. 365 giorni al... Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

San Pier d'Arena tra due gruppi di giovani italiani e sudamericani, 8 i fermati dalla polizia e stasera camminata in centro storico. Al via oggi saldi estivi, secondo Confesercenti 7 italiani su 10 faranno acquisti con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Forza Italia prova a ricompattarsi in Liguria dopo mesi di tensioni, il congresso regionale a Genova sancisce un'intesa unitaria e nuove nomine al vertice del partito. A Genova prende il via il programma di iniziative per i 25 anni dal G8 tra mostre ed eventi a Palazzo Ducale dedicati alla memoria e ai diritti civili.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Iniziamo parlando di sicurezza perché sono stati lanciati dei tombini per strada tra tossicodipendenti in centro storico con il rischio appunto di colpire chiunque passasse di lì. Alla paura dunque i residenti e i commercianti che reagiscono con due esposti. La rabbia è tanta e il messaggio è chiaro, il centro storico si ribella. Vediamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: L'ultima follia nel centro storico? Tossicodipendenti che lanciano tombini per strada con il rischio concreto di residenti o turisti. Due episodi ravvicinati a poche ore di distanza, il primo davanti alla chiesa di San Luca e il secondo in via Lomellini, proprio accanto alla scuola San Filippo. Le tossicodipendenze rappresentano uno dei problemi più gravi del centro storico, insieme all'allarme furti, scippi e al degrado urbano. Una situazione che sta allontanando anche i turisti, numerose disdette di prenotazioni e un tessuto commerciale sempre più in difficoltà. Dopo mesi di proteste e segnalazioni rimaste inascoltate, i residenti e cittadini sono passati alle vie legali. È stato inviato un esposto formale a procura, prefettura, questura e comune per chiedere interventi urgenti e concreti. Quasi 100 firme sono state raccolte davanti all'avvocato Marco Mensi.
2: Noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
0: Ecco, in sei mesi la percezione di insicurezza è nettamente peggiorata, via che fino a poco tempo fa si anche di giorno. Abbiamo raccolto le voci di chi vive e lavora proprio in queste strade, allora ascoltiamole.
3: Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi, abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o, sentendosi insicuri, se ne vanno.
4: Combattiamo tutti i giorni con atti di criminalità, spaccio, degrado. E non solo noi, ma anche chi ci abita e anche i nostri, diciamo, clienti, tutte le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi.
5: Ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente

0: In quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza, soprattutto ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere.
1: Faccio l'esempio di una guida di Genova, noi ogni tanto facciamo dei gruppi turistici, questo è un gruppo di signori di una certa età francesi e la guida genovesissima, poi mi diceva che doveva andare a visitare la Pinacoteca di Palazzo Spinola. E io ho detto, vabbè, guardi, fa qui 200 metri, fa la Maddalena e arriva. E lui mi ha detto, no, assolutamente, io non porto questa gente lì dietro. Li riporto in via Luccoli, facciamo via Luccoli, saliamo Fontane Marose, poi facciamo via Garibaldi, scendiamo alla fine via Garibaldi, così vedono solo un pezzettino minimo del delirio che c'è qua dietro.
2: E ricordiamo l'appuntamento lunedì sera alle 21 con la trasmissione del direttore Matteo Angeli, il programma politico di Primo Canale che sarà dedicato proprio al tema della sicurezza con collegamenti e ospiti in studio. Passiamo ora a un'altra notizia, rimanendo però sul tema della sicurezza, perché si è verificata una rissa all'Alba a Genova in piazza Montano nel quartier di San Pier d'Arena. 8 giovani tra i 18 e i 27 anni appartenenti a 2 gruppi di diversa nazionalità si sono affrontati per un presunto regolamento di conti. Sul posto le volanti della polizia, una ragazza è rimasta ferita al volto, trasportata in codice giallo al Villa Scassi. Sequestrata modica quantità di droga, 2 persone segnalate in prefettura, danneggiate 2 auto. Gli 8 fermati sono in questura per accertamenti. E ora passiamo invece alla politica, perché si è tenuto oggi, questa mattina, il congresso regionale di Forza Italia in centro all'hotel Bristol, dove appunto gli azzurri hanno archiviato la stagione delle tensioni interne ripartendo dall'unità. Confermato Carlo Bagnasco come coordinatore regionale eletto per la prima volta dagli iscritti, mentre invece Angelo Vaccarezza è diventato vice appunto segretario regionale, ma anche capogruppo in regione. Marco Scaiola invece diventa il capo delegazione in giunta. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
3: Forza Italia prova a lasciarsi alle spalle mesi di tensione interna in Liguria. Il congresso regionale di oggi a Genova sancisce un'intesa unitaria tra le diverse componenti del partito, con l'obiettivo di ricompattare gli azzurri e rafforzarne il ruolo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
4: Una nuova visione di Forza Italia, fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico.
5: La nostra voglia è quella di riportare Forza Italia al centro del progetto. Nel ponente è già avvenuto, abbiamo i 2 presidenti di provincia di Savona Imperia, abbiamo i gruppi più grossi nei consigli provinciali, abbiamo sindaci iscritti. La grande sfida è Genova, e a Genova la prima cosa che dovremo fare sarà aprire una sede regionale, perché per poter fare politica bisogna avere una casa.
3: Marco Scaiola ha anche allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche, sempre più vicine. Sul tema della legge elettorale ha sottolineato:
6: le preferenze darebbero forza al nostro partito, darebbero la voglia di votare agli elettori, perché le preferenze ci sono alle amministrative comunali, ci sono alle regionali, ci sono alle europee. Non capisco perché non ci debbano essere anche nelle elezioni politiche, e questo secondo me andrebbe a riavvicinare l'elettore al voto, perché si sentirebbe protagonista nella scelta dei propri rappresentanti.
3: Presente anche Claudio Scaiola, sindaco di Imperia e figura storica e significativa di Forza Italia, che ha tracciato il percorso da intraprendere.
7: Dobbiamo ricostruire un territorio che si è perduto, dobbiamo dare un programma, dobbiamo dare delle idee, dobbiamo ribadire dei principi, dobbiamo dare una ricerca di persone a cui dare la voce per potersi impegnare e con loro confrontarci sullo sviluppo del nostro territorio.
2: Il primo weekend del mese coincide anche con l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia. C'è chi ancora aspetta con entusiasmo questo appuntamento per fare acquisti a prezzi scontati, e chi invece però ritiene che le promozioni ormai siano presenti tutto l'anno e che i saldi abbiano perso dunque il loro valore. Andiamo ad ascoltare che cosa ne pensano i genovesi nel servizio di Lucrezia Marini.

0: sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Secondo un'indagine Ipsos di Confesercenti, quest'anno si stima una spesa media di circa 210 euro a persona. Nonostante ormai promozioni e offerte si susseguano tutto l'anno, il periodo dei saldi rimane un periodo molto atteso dai consumatori. Andiamo a scoprire le loro opinioni.
1: Sì, li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
0: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
2: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
1: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
3: Adesso siamo capitati un po' casualmente noi.
4: Una camicia per l'anno prossimo.
0: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti?
5: Quando serve qualcosa si compra, se no...
6: Tranquillamente poco.
0: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
3: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questa idea.
2: Un pochino sì, soprattutto l'indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso però.
7: Passiamo a un altro argomento perché è rientrato a Genova uno dei vigili del fuoco partiti per il Venezuela e intervenuto nelle prime operazioni di ricerca dopo il devastante terremoto. Negli occhi e nel cuore ancora il recupero di una nonna che ha abbracciato la nipotina cercando di proteggerla invano. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Tiziano Berti.
8: La cosa che chi riesce a fare non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina nella speranza di poterla salvare quando purtroppo insomma abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
9: È questa l'immagine che non si cancella dalla mente che porterà sempre con sé l'ingegner Paolo Filippetti dei Vigili del Fuoco di Genova, rientrato da poche ore dal Venezuela. Una nonna e una bambina sepolte sotto due solai crollati, abbracciate. A Primo Canale descrive una città sbriciolata, palazzi collassati, piani che non esistono più, solo montagne di macerie che continuano a muoversi per le scosse di assestamento e civili che scavano a mani nude. In mezzo ai soccorritori italiani e internazionali lavorano senza sosta con le unità cinofile e strumenti che ascoltano sotto le rovine, geofoni, telecamere e sensori. Il tempo però è il nemico più feroce. Le prime 24 ore, il Golden Day, sono quelle in cui si gioca quasi tutto. In Venezuela quel tempo era già scivolato via quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare dopo viaggi lunghi e complessi. Eppure la ricerca non si è fermata. Si scava, si ascolta, si insiste, anche quando sembra impossibile, per riconsegnare almeno un corpo a una madre o a un figlio. E quei ringraziamenti e abbracci per Filippetti sono un gesto importantissimo. Il ringraziamento è però per tutti i vigili del fuoco, conclude, per un lavoro continuo, silenzioso, spesso invisibile, che non cambia nella sostanza anche quando cambia la tragedia.
8: Attività del tutto analoghe, i vigili del fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività.
7: Mattinata di caos sulle autostrade liguri, un maxi tamponamento in A10 a Celle Ligure, un incidente in A7 a Busalla. Il casello è rimasto chiuso per 4 ore arrivando da Genova. Gli incidenti hanno provocato lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Adesso passiamo però a un altro argomento, parliamo di fotografie, di testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, perché a Palazzo Ducale 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Ascoltiamo il servizio di Dario Vassallo.
10: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico su quei tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre d'ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
11: Sono una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana,

0: e Genova come città che continua in alcuni punti della sua esistenza a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
1: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti principali figurano un ciclo di forum dedicati ai temi delle guerre contemporanee e l'Assemblea Nazionale No Kings, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sui temi della pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
2: Passiamo allo sport, giorni intensi per il Genoa, giovedì al centro Signorini di Pegli sarà il giorno del raduno, il 9 luglio ci sono fondate speranze di avere la firma sul contratto per 3 nuovi giocatori. La più imminente sembra quella di Traoré, centrocampista offensivo, pronto a trasferirsi dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Poi c'è Avel, attaccante di proprietà dell'ASC, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha firmato 13 gol, che approderà al Grifone a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni. Acquisto di prospettiva nelle gerarchie, si posiziona alle spalle di Colombo e dell'attaccante di peso che il Genoa sta cercando dopo la partenza di Ekator. Chiude il Tris Stroud, nazionale svedese, reduce dai mondiali. Qui c'è da limare ancora qualcosa con la sua squadra d'appartenenza, il Mjällby, ma al tavolo delle trattative nessuno parla di ostacoli. Insomma, mortabili. Invece, parlando di Sampdoria, da segnalare il possibile interessamento del club per Lorenzo Insigne, giocatore a parametro zero dopo la sua recente esperienza in Serie B con il Pescara, dove ha segnato 5 gol in 13 partite. Ci sarebbero già stati i primi contatti da parte del club blucerchiato, che gli offrirebbe un contratto annuale da 500.000 euro, con un'opzione di rinnovo per la prossima stagione. Su di lui ci sono però anche altri club, lo stesso Pescara, che gli ha offerto un contratto biennale dandogli tempo fino al 14 luglio per dare una risposta, e l'Iraklis di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri, che lo aveva lanciato al Napoli. E per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento sul Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, contesto stabile. Per quanto riguarda il Tigullio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, le temperature massime saranno in lieve rialzo, fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Piume compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
1: Piume.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grande Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro. In omaggio, unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Ministro, facciamo un ragionamento più nazionale, però diciamo, non so come succede a Genova, con questa lega al 3% in vista delle amministrative. Vi ritenete determinanti, soprattutto nello scenario che abbiamo detto inizialmente?
2: Non so i numeri di certo, il problema non è questo. Io stavo valutando che alle politiche sicuro che la sinistra può vincere solo se la Lega si tira da parte o se facesse l'accordo con la sinistra, cosa impossibile perché perderemmo troppi voti, il 65% non viene da sinistra. Quindi...
1: Senta, lei prima ha citato D'Alema su questo discorso invece della riforma federale della sinistra, quella passata. Ieri sembra abbia detto che sarebbe stato meglio D'Alema al posto di Dini, avrebbe preferito D'Alema al posto di Dini per la convenzione.
2: No, io le devo dire che lì una esasperazione di Ezio Mauro, il direttore della Repubblica, che io conosco da una vita, dei tempi in cui facevo il direttore della stampa, e di un giornalista che purtroppo è anche mio amico, ma il loro problema è...
1: Quindi non avrebbe...
2: Io sono gentile, non voglio mettere la lama nella piaga, e lì è stato eletto un liberale adesso, questo Dini qui, e lasciano a casa D'Alema, ma in fondo è meglio anche per D'Alema, perché... Poverino, se va in Europa vede il disfacimento del suo progetto che era fare un superstato europeo, oggi non passa più quell'idea lì.
1: Senta, ma su questa Europa, su queste deleghe per rappresentare appunto o la maggioranza o il governo o l'opposizione in questa costituente, in questa convenzione, ci sono un po' di punti da chiarire. Follini, non le piace la designazione di Follini per la maggioranza?
2: No, non sono alleati, quindi poi io non ho il potere di entrare nella testa del Presidente della Camera, gli vota questo, vota quello, lì quello ha scelto un suo compagno, mi pare, di partito, e avrà valutato che il mondo cattolico debba avere, perché quello poi si tratta di un mondo cattolico, poi non basta definire dire cattolico, lì si tratta di, rispetto all'Europa, si tratta di scegliere tra un'Europa superstato neo-giacobina, definiamola, dove lo scheletro per tenere in piedi lo Stato è basato sulla magistratura, sul prevalere del potere giudiziario rispetto alla sovranità popolare. Stalin.
1: Ci ritorniamo. Cioè,
2: meccanismo è la Costituzione dell'Unione Sovietica, era un po' così, dove c'era una diversità enorme di base tra popoli, e quindi una situazione eterogenea che rende impossibile la democrazia. Oppure una Europa, diciamo, uno può dire dei popoli, io dico dove restano gli stati nazionali, che dà pochi poteri, mette in comune i pochi, tanti poteri gli ha già dati, la moneta, l'esercito, la difesa, ma aggiunge, si aggiunge

0: aggiunge pochi poteri in maniera che resti la democrazia, che è un portato storico dello Stato-Nazione, che vive e muore, se vive e muore lo Stato-Nazione. Quindi fa vivere la democrazia. L'Europa quindi democratica io chiamerei cristiana, uno può chiamare anche cristiana. Quindi sono questi i due modelli di Europa che si possono fare, quella neo-giacobina, estremamente centralizzata, senza democrazia, oppure basata sui giudici, sul potere giudiziario, basata sui diritti artificiali che vengono dall'alto, quindi che so, la pedofilia come dose minima, la presidenza del Belgio presentava queste cose, a cui si oppose in maniera solida e forte Castelli, che abbiamo sempre avuto le idee chiare di base, e oppure l'altra, questo è, poi non ho capito cos'è.
1: Sì, ancora ieri lei dichiarava va bene tutto il discorso soprattutto delle nomine, starò vigile sul fatto che nessun cittadino del Bergamasco potrà essere processato da un giudice.
0: Questo lo disse allora, quando diciamo che mi chiamò Castelli e mi spiegò che avevano fatto un trucco usando l'11 settembre come cavallo di Troia, avevano cercato di introdurre, di inserire dentro diciamo tante competenze giudiziarie. È evidente che, facciamo un esempio, uno vende un mobile a uno svedese oppure a un lituano, questo lo denuncia, quindi il nostro dovrebbe andare da Genova in Lituania a fare il processo in una realtà di pulizie, magari ancora ex comuniste, ma che sono ancora quelle. E lingue differenti, culture, ma non esiste, no? Sono semplicemente. Io reputo che ci debba essere il giudice naturale e che quella della, diciamo, della giustizia è una competenza che non si può dare all'Europa. Perché allora sì che potrebbero costruire un superstato come l'Unione Sovietica. Adesso non ce l'hanno lo scheletro per costruire il superstato, perché la democrazia è legata allo Stato nazionale e non ci sarebbe un superstato, ma se gli dai la magistratura fanno come l'Unione Sovietica, dove tutto era impostato sul potere giudiziario che sovrastava la sovranità popolare e sulle purghe dei poteri giudiziari.
1: Senta, a proposito di nomine, abbiamo citato il discorso di D'Alema, il discorso di Follini, Speroni farà da vice a Fini?
0: Sì, ieri dopo il Consiglio dei Ministri, io sono un preciso, sono andato a vedermi quello che era stato approvato a Maastricht, quindi anche da Berlusconi, rispetto diciamo, al tentativo di mettere assieme un po' di idee per fare in futuro una Costituzione. Adesso si tratta di mettere assieme un po' di idee dove nessuno decide. Alla fine ai parlamenti nazionali verrà detto questi paesi hanno detto così, questi paesi hanno detto cos'ha. Quindi non è che è la Costituzione, no? Perché si girano grandi confusioni. Oggi non c'è più la sinistra, non ci sono più i rischi di stalinismo, i rischi di accentramento dello Stato. No? C'è una forza liberale dove la Lega conta molto e la Lega
1: però Speroni
0: ho scoperto che chiunque venga nominato, quindi sia dal Parlamento sia dal governo, può avere un supplente, e quindi il supplente secondo me tocca alla Lega e sarà Speroni.
1: Ecco, governo unito, abbiamo sentito il discorso Follini, oggi Buttiglione ha detto una frase, l'ha rimarcata più volte, ci vuole più Europa, l'ha detto a margine di questo convegno, non meno ma più Europa in tutti i sensi. Lei si è fatto scappare una battuta, è sembrato lanciare un po' il sasso e poi tirare la mano indietro, ma questo glielo chiedo ovviamente, quando ha detto ci vuole la democrazia, ci vuole una democrazia dal basso, non capisco, è ritoccato il tema del federalismo, del referendum, sull'euro. Sono visioni contrastanti queste?
0: No, l'euro è una cosa, l'Europa un'altra. L'euro nasce come guerra all'America mai esplicitata, per chi non l'avesse capito bene, no? Al dollaro che ha fatto, il dollaro piglia tutto, ha preso tutto e via, ma anche lì la colpa è di Stalin che ha Bretton Woods.
1: Basta Stalin.
0: Allora perché sennò altrimenti poi non ci capiamo, una serie di errori straordinari che fece la sinistra, morale dalla favola, il dollaro divenne la moneta di riferimento mondiale mancando una moneta di riferimento diversa che non fosse legata agli stati e che propose allora Keynes, rappresentante inglese, il famoso economista. E questo è un conto. Vabbè, allora capisco che in Europa uno dice, ostia, qui facciamo una nostra moneta per resistere, eccetera.
1: Poi ci voleva il referendum?
0: Lei sa bene che occorrerebbe il referendum, non si possono fare cose così.

0: importanti senza chiedere ai cittadini, ma io non faccio polemiche su questo, anche perché noto, prendendo atto, che dove hanno fatto il referendum non è mai passato, tranne in Francia dove è passato per un miracolo, sa bene, no? Se avessero fatto il referendum non passava, perché il popolo avverte una cosa: un popolo senza la sua moneta, un po' di libertà all'aperto, diciamola tutti.
1: Ecco, però, ci spieghi perché non è contraddittorio con la più Europa che vuole Buttiglione?
0: No, quella è la moneta. Adesso dietro la moneta non c'è più l'oro, non c'è la convertibilità euro-oro, ma c'è il complesso dello Stato che c'è alle spalle, e da lì viene l'Europa, quindi quello di cui parlavamo prima. E io sono convinto che, a parte che la democrazia è necessaria, a parte che il popolo deve contare, quindi l'asse popolo-parlamento è fondamentale, e questo è solo nell'interno degli stati-nazione, e mentre altrove non sarebbe, il popolo non conterebbe niente. E quindi l'Europa che devi fare qual è? Deve essere un'Europa che prenda atto della realtà. Qui parliamo tutti lingue differenti, 25 lingue differenti, c'è l'incomprensione. Leggiamo giornali differenti, televisioni differenti, perché c'è la lingua differente. Quindi evidentemente non c'è un'opinione pubblica comune europea. Lì non è che puoi tentare di tenere assieme, fare uno Stato dove non c'è neppure nessuna lingua uguale, dove non ci capiamo completamente. Quello Stato lo devi tenere con la forza, con le purghe della magistratura. Sarebbe una dittatura, insomma. Quindi dobbiamo evitare assolutamente quel rischio. Bisogna che l'Europa sia una confederazione di Stati. Noi abbiamo il nostro Stato, abbiamo la nostra storia. Adesso col federalismo radichiamo con forza la gente, sì.
1: Il tricolore. Si era pacificato con questo tricolore? Beh, è facile da ministro pacificarsi col tricolore?
0: No, non è facile. Mi sono fatto 200 rotti processi, quindi, e uno dei primi processi fu proprio sul tricolore. Perché me lo fece fare, un magistrato di Saronno. Mandò i carabinieri con una sentenza incredibile, no? Bisogna sequestrare tutto quanto prodotto nel passato, nel presente e nel futuro. Neppure Stalin faceva quelle cose. Però noi non piangiamo, sappiamo che i cambiamenti qualcuno li deve pagare, lo paga la Lega, lo paghiamo noi sulla nostra pelle, non siamo morti, siamo gagliardi, quindi siamo qui ancora ai salti in avanti siamo riusciti a rompere.
1: Ma
0: diciamo,
1: quello che le chiedevo io da ministro è più facile.
0: No, lei tenga presente un certo colore, io conosco bene la storia. Nel 1796 la massoneria di Milano scrive a Napoleone se si può avere anche a Milano un tricolore e mettendosi al posto del blu il verde. Napoleone non gli risponde neppure. Due anni dopo ritenta la massoneria milanese e Napoleone finalmente risponde, dice, vabbè, se lo volete pigliatelo. Nel 1805, solo 7 anni dopo, il tricolore è diventato un simbolo della lotta agli austriaci. Così forte che quando un sindaco di Milano, Casati, cerca di portare via il verde, che era il colore della massoneria, non ci riesce più, perché ha assunto il simbolo della lotta contro un meccanismo oppressivo. Evidentemente Casati era un cattolico e temeva l'inclinazione di tipo troppo laica dello Stato futuro che si sentiva poteva venire. Il tricolore è fatto da la giubba, la pettorina bianca, la stola rossa e il resto del vestito verde della giubba della Guardia Nazionale milanese, quindi si figuri se è roba addirittura milanese, no? Questo l'origine del tricolore vero. Ecco, allora quello documentato, poi sì, una volta lo fecero vedere alla Reggio Emilia, eccetera, ma questo è le cose documentate con le lettere a Napoleone, con i passaggi. Il problema non è quello, il problema è che è impossibile che milioni di uomini siano morti nelle guerre per avere, per una bandiera che doveva significare libertà, eccetera, eccetera, eccetera, per finire in una baraccopoli dove per anni e anni e anni, baraccopoli di sfruttamento, di ruberie, di ladrerie. Noi prima tentammo il federalismo, quando tentarono di metterci in galera addirittura, lei è giovane, non si ricorda quando noi parlavamo 15 anni fa di federalismo, è un crimine, gridavano i saloni, i falsoni del vecchio sistema, di quelli che volevano mantenere la situazione.
1: Ministro, una battuta rapidissima, perché purtroppo siamo in chiusura, invece sul discorso immigrazione, questa mini sanatoria. per i lavoratori in nero, solo le golf.

0: Mi sa bene che io devo trattare. Siamo qui, quando fa una cosa vuol dire che apre un tavolo, una trattativa. Finora la legge non ha dentro sanatorie, mini sanatorie di quelle che servono all'aiuto delle famiglie, considerando un radicamento importante della società la famiglia. E questo con i, diciamo, i Buttiglione e quant'altro, io non è che io piango tutti i giorni un sacco di rogne, non è che quando faccio l'accordo poi automaticamente
1: su questa, focalizziamoci su questa.
0: E lì è una cosa di un certo peso, non c'è il minimo dubbio che diciamo che la legge comunque resta tale quale, cioè vuol dire che qui puoi entrare solo sul lavoro, con un contratto di lavoro. Come dice la nostra Costituzione al primo punto, no? È basato lo Stato basato sul lavoro. Bene, ci entri solo se hai il lavoro, e se non hai il lavoro.
1: Quindi la legge non si tocca.
0: Non si tocca.
1: E la mini sanatoria? Solo le colf.
0: Abbiamo attivato solo alle colf, insomma, questo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Noi vogliamo innanzitutto collaborare con la Cina, per paese con cui già collaboriamo, ma rinforzare, diciamo, sicuramente i nostri rapporti anche attraverso la firma di lettere di intenti, come faremo con la provincia di Hainan, provincia che è una provincia, diciamo, che sta crescendo molto, che ha molte cose in comune con la nostra regione, per cui pensiamo di poter fare delle collaborazioni molto importanti.
1: Nell'ambito del nostro partenariato bilaterale con la Cina c'è un livello governativo, ma c'è anche il livello degli enti locali, che sono sempre più valorizzati, perché naturalmente questa relazione economica si basa sul rapporto anche con le province e con le città cinesi, e quindi la proiezione dei nostri territori è fondamentale in tutti i settori, quello economico, quello commerciale, quello degli investimenti, ma anche in quello, per esempio, delle collaborazioni universitarie e in ambito culturale. E questo è un obiettivo che, quando nell'ottobre scorso si sono incontrati i nostri ministri degli esteri, è stato fissato come nuova componente istituzionale nell'ambito del comitato governativo Italia-Cina.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana. Bam, bam, bam.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia.

0: Famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue Blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile per certi versi, penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue Blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile, elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Svezia oggi a salutare Giulia Cresta. Ciao Giulia, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno.
7: Allora, ci racconti un po' quando e perché hai deciso di lasciare Casella, l'entroterra di Genova e volare in Svezia. Intanto dove vivi esattamente?
8: Allora, io abito a Lysekil, adesso ho abitato in Svezia da 11 anni, saranno 11 anni esattamente ad agosto. Studiavo lingue all'Università di Genova, svedese e francese. Poi nel 2015 ho avuto una borsa di studio per studiare un semestre in una scuola in un posto che si chiama Karlskoga, un po' più a nord di dove sono adesso. E diciamo che quei sei mesi non mi sono bastati, ho avuto l'opportunità di rimanere su un anno e studiare un anno intero a scuola. E poi

0: niente, mi trovavo talmente bene che ho deciso di rimanere.
1: Che cos'è che ti ha conquistato della Svezia? Già ci sarebbe da fare un passo indietro e quindi capire come mai avevi deciso di studiare svedese all'università.
0: Sì, le ragioni sono tante. Diciamo che già quando ho cominciato a studiare all'università avevo un po' intenzione di trasferirmi all'estero, non sapevo bene cosa volevo fare come lavoro, però vedevo l'estero un po' come un posto con più opportunità, diciamo, opportunità lavorative e un altro tipo di esperienza. E inoltre ero molto attiva nel motorsport, nei rally, e ho detto: oh, ma la Svezia, a me piace il freddo, è un posto con tanto motorsport, allora provo a studiare svedese a vedere cosa succede se mi trasferisco là.
1: E quando ti sei trasferita, in quei primi mesi, in quel primo anno, che cos'è che ti ha conquistato?
0: Sicuramente la natura è fantastica qua, ma anche l'ordine, la semplicità nelle cose. Diciamo, la Svezia non è perfetta e in questi 10 anni diciamo che il paese è cambiato, sta cambiando, ma comunque le cose funzionano più come dovrebbero funzionare, cosa che purtroppo in Italia non è sempre così.
1: Tu che lavoro fai lì?
0: Sono addetta alla comunicazione, in questo momento in comune, a Uddevalla.
1: È più facile per i giovani entrare nel mercato del lavoro e soprattutto anche il welfare?
0: Direi sì e no. In questo momento, negli ultimi mesi, è molto difficile trovare lavoro anche in Svezia. Però una grossa differenza, direi, con l'Italia è che qua ci sono percorsi di studio molto, molto specifici, già dal liceo, università e anche una scuola professionale. Puoi davvero trovare corsi per diventare una figura professionale veramente specifica, veramente il lavoro che vuoi fare. E quindi poi quando esci da liceo, università o da questa scuola professionale, sei già preparato al mondo del lavoro, diciamo, e hai più opportunità, più possibilità di trovare esattamente il lavoro che vuoi trovare. E questa è una cosa molto bella.
1: Tu dicevi che ami il freddo, ci si abitua al freddo oppure no?
0: Ma sì, dai, adesso tra l'altro gli inverni sono diventati un pochino più caldi anche qua. Mi ricordo il primo inverno che ho passato in Svezia erano meno 20, meno 23 gradi. Comunque a me il freddo piace, quindi non mi lamenterei, ma adesso soprattutto nel posto dove sono ora, che è sulla costa, gli inverni non sono molto, molto diversi che da casella via.
1: Senti, è un paese caro, nel senso andare al ristorante, fare la spesa?
0: Andare al ristorante è un pochino più caro che in Italia, sì. Fare la spesa direi che più o meno adesso, soprattutto con tutti gli aumenti che sono stati un po' in tutta Europa dopo la pandemia, i prezzi sono più o meno uguali, forse un pochino più caro che in Italia, però è tutto in rapporto con gli stipendi, diciamo.
1: Che sono molto più alti?
0: Sono più alti, sì, ma anche direi che la differenza principale è che è collegata alle tasse, che qua le tasse le prendono dallo stipendio ogni mese e basta, hai pagato le tasse, non è come in Italia invece che ti arrivano diverse bollette, devi ricordarti di pagarle tutte. Esatto, una volta che hai il tuo stipendio sei sicuro che è quello lì che hai tutti i mesi e aiuta, diciamo, anche a farsi un budget e pensare come lo uso adesso lo stipendio.
1: Che cosa che ti manca di più dell'Italia, di Genova, di Casella?
0: Ma a parte la famiglia ovviamente e il mangiare, che direi che è la risposta che danno un po' tutti, direi la spontaneità della gente, ma anche andare per castagne a Montemaggio, qua non ci sono castagne, è un bel ricordo che ho di tutti gli autunni.

0: e che mi manca un po'.
1: La tua vita è in Svezia?
0: Probabilmente la mia vita sarà in Svezia, ma l'obiettivo mio e anche del mio compagno è di cercare di passare più

0: il più possibile. Qua anche metto delle parole svedesi quando parlo. Qua un'altra differenza è che si hanno forse un po' più di giorni di ferie e altri. Sì, altre possibilità di tempo libero, via. Quindi speriamo di poter venire giù il più possibile.
1: La lingua è molto difficile?
0: Sinceramente direi di no. Ho sentito negli anni che sono abbastanza portata per le lingue, ma secondo me lo svedese, una volta che si sa lingue come magari l'inglese o come il francese, è molto facile trovare delle parole, diciamo, un po' connesse per ricordarsi le parole in svedese. E inoltre,
1: dai, faccio un esempio perché mi sembra così strano.
0: Jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker att svenska är väldigt lätt som språk. Jämfört med andra språk i Europa.
1: E che cosa ci hai detto?
0: Che secondo me lo svedese è una lingua abbastanza facile, soprattutto paragonata ad altre lingue in Europa. Come secondo me il tedesco è una lingua molto difficile, che ha una grammatica molto difficile, lo svedese ha una grammatica molto facile. Si usa sempre lo stesso verbo per ogni soggetto, invece che cambiare.
1: Allora ci possiamo fare un pensierino anche con la regia, dai, allora forse ce la possiamo fare, molto più del tedesco. Allora senti Giulia, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Hej då.
1: Kelo. Giusto? Okay. Grazie mille a Giulia Cresta. Ciao, a presto. Ciao.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare, 2 pezzi, a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo, 500 grammi, 2 pezzi, a soli 1,59 euro. Birra Bex, 2 lattine, a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo

0: scalo Triestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, beh, al di là del fatto che vabbè, la Turchia non è nell'UE, ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sull'ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti, anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata anche perché i tempi, tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro appunto si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il viceministro Rixi in questo dialogo, allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del viceministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti

0: molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo, e allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al vice ministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
1: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo, avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni '80. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
0: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti: sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
1: Intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare. L'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio cruccio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia,

0: democrazia italiana, in particolare della Via, che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarot.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco, e tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure, che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla A26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10. Quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che, per evitare rischi per chi vi transita sopra, i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.

0: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
5: Madre, quando si dona?
6: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
4: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavalier Spider-Man di quartiere.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: E che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancor di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tante roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di ricadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fregiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento.
1: Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato il tuo grosso problema.
0: Io per i bere mica sono finito un anno per strada, ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, che bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva
1: nessuno.
0: Quanti
1: anni avevi?
0: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
1: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
0: Ho iniziato a bere 19, 20 anni.
1: Andavo. Come mai?
0: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio, per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
1: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché
0: sì.
1: Mi sembra più...
0: Sì, sì.

0: ti dà fastidio?
1: Era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, comincia a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere se...
0: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
1: Ma dipendente, dipendente, non proprio, però mi piaceva bere.
0: Vabbè, può
1: piacere. Quando potevo la birra me la bevevo.
0: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
1: La vita l'ho rovinata quando sono finito per strada.
0: Eh sì, per il bere anche.
1: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre, buon'anima, beveva anche lui, bisticevamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato e ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
0: Quanti anni avevi?
1: 42.
0: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
1: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna da Ansaldo. Ecco. Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho quei 7 anni che giravo per l'Italia, però lavoravo pure con mio papà.
0: E quando sei uscito, dove sei andato?
1: Quando sono uscito per strada?
0: Sì.
1: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
0: Sempre qui nel centro storico.
1: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi dovevo capire, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su non... abitava a settimo piano lui. E su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
0: citofano,
1: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, sono mai saliti. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso. Ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
0: La casetta?
1: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
0: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
1: Ma persone che vivono per strada?
0: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone...
1: Tutto... Casetta, brava gente, bravissima gente. Comunque andavo a mangiare lì a mezzogiorno. Ho fatto 15 giorni. I primi giorni, non conoscendo nessuno, ero un po'... Non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto, perché comunque essendo a distanza insieme a gente che non... che magari non si lava, gente che le puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo, però, che dormire per strada è sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano, ti trovano un posto per dormire, ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino, e ti trovano un posto per dormire per un mese, sono andato all'Odissea, in via Milano. Sono stato a Massuero, era via di Rocco prima. Ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
0: E che anno?
1: Fai conto 10 anni fa, 2016.
0: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
1: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando ero a San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che il dormitorio era un posto d'accoglienza, quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora già andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere, e alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, ora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
0: Non ho più perché? No. Sei riuscito?
1: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo parlato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club anonimi trattamento,
0: sì,
1: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
0: Di gruppi di autoaiuto.
1: Autoaiuto. E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato. Insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, prima di bere, guarda che

0: duro soccorso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì, e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? E ho detto, perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare. Però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Come ho fatto? Stavo toccando il fondo. Mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: E perché non c'avevo niente. Se continuavo a bere, il lavoro non lo trovavo. Non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino. Ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino. Infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino, perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro. C'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie. Poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello. Però la borsa lavoro...
1: La cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, capire, ti diamo perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione con loro. Però ti diamo una borsa lavoro, poi stai a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con Rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro.
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni perché non l'ho mai avuta, e la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino, non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da,
0: cioè,
1: da guidare?
0: Posto da guida, mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma scuola, ne parliamo di questo?
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi... A 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché poi mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità?
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi ci fa capire, almeno la terza media prendila. Allora mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente. La mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire. Andavo sempre lì a fare quiz e tutto. E poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, perché comunque leggevo anche il libro dei quiz e tutto. Ho detto, guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano a me. Tanto mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, ero più vecchio, ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato, perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene, cosa c'hai? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso. Ho detto, porca miseria, promosso la prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato 2 volte. Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato, non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta. Perché volevo partire con la macchina spinta.
1: Ah, non hai messo, non hai girato?
0: Non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, bene, perché non va? Se mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo. Quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato, perché l'esame non l'hai fatto.

0: fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto, guarda, parcheggia qui, mi ha detto, sei troppo nervoso, fa la prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media, perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buon'anima che mi voleva bene, Gabriele, io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto, ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bella questa, quando ho rifatto la prima media, già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavamo di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: vabbè,
0: sembra.
1: Vabbè, comunque, non penso fosse una
0: comunque,
1: legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che ero anche promosso, facevo ancora più casino. Ma promosso, arrivo a casa con la pagialla, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh pa, mi hanno promosso, cosa mi regali? Qui ho trovato la pagialla, ha letto tutto, gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione, perché erano quelli che... Mi detto, vieni camminare, ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due
1: perché
0: schiaffi.
1: Tu pensavi essere promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagialla, ha detto, che regalo vuoi? Che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media, perché e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ho detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo avere 16 anni. Ho detto va bene per fare 2 anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno, a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via, almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì. Era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, 2 volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno. Mi ho bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ero più concentrato, ho preso delle gocce apposta per dei calmanti. Mi ha detto, guarda, se un ragazzo, se signore è bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora ho fatto bene le guide, Poi siamo partiti in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì,
0: ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami, avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti, mamma, mi ha promosso, Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato alla cabina Banitalia e tutti sapevano che nominava tutti questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra dai Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana...
1: Hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, proprio soddisfazione.
1: Beh, sai,
0: soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvile.
0: No, ma più la patente era una cosa che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello...
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non
0: sì.
1: Leggi giornali.
0: Cioè. Giornali... Adesso no.
1: Vabbè, adesso non ci sono neanche più i giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro di una tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno e gli uomini da...
1: Che libro
0: era? È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi

0: Conoscendo com'era, poi mi interroga e mi dice se l'ho letto, perché l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti fosse?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sampdoria. Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che è l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferti la fate tutti, andavo allo stadio, facevo fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con le
1: erano ai tempi via Fereggiano, gli scontri.
0: Via Fereggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso via Fereggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che degli amici mi dicevano, c'è una festa in via Fereggiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato, poi ho scoperto subito che era sta affare che uno picchiasse.
1: Un appuntamento
0: tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto. No, di più ero ragazzino, perché ero anche... Sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17, 16, 17 anni sei incosciente, vai, io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo, perché prima si andava con i treni trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Treno speciale, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando arrivavamo a stazione mi mettevo in prima fila, perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto, sì, devo ringraziare San Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio, prima cosa, di avere la testa vuota. Cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa non smetti.
1: È la testa?
0: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità.
1: Cosa vuol dire,
0: puoi andare
1: la testa?
0: Che se poi vuoi bere...
1: Devi essere deciso, determinato.
0: E non è facile, che io me l'accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente. Io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante volte hai detto, domani smetto, non ce l'hai fatta?
0: No, non l'ho mai detto, domani smetto. Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo sta cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per 1 settimana e rischi di andare all'ospedale. Prima ho detto leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco. In questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere, a finire in guardina?
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, cioè, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altri agenti, e poi lui si è messo a fare casino in locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine. Io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato. Cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono... Cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno, secondo me, può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: così?
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però... Devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci da dentro, invece no. Loro sembrava quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè, come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri 2 o 3, è andata avanti così.
1: Che anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche tanto tempo
0: era quando
1: fa.
0: Bevevo, che ero passato.

0: strada, è capitato quella strada.
1: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
0: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fonte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto, potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
1: Non l'hai denunciato questo fatto?
0: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo contro tutta la questura. Mi ha detto, infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, dico, me ne patteggiare, perché tanto alla fine
1: puoi fare denunce che vuoi. Invece forse avresti fatto meglio a denunciarlo.
0: Lo so, però
1: però
0: ci rimettevo.
1: Se c'è una denuncia, sono 10 denunce, magari sempre in quel
0: lo
1: turno.
0: Lo so, però ti dico, io non voglio, non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono, tranquillo. Però ti dico, è stata una brutta cosa, picchiare una persona così forte, sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarsi. Infatti quando vedo la polizia c'è stacci lontano.
1: Sì, però dovessi parlare al poliziotto che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
0: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga.
1: Cioè?
0: Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono. Cioè, c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, devo stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
1: È giusto dirlo.
0: Mi dispiace dire che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
1: no, ma non
0: è stato
1: hai...
0: un brutto gesto, perché io una volta ti parlando 20 anni fa, sono andato a Nadia Celibato, il mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in Corso Torino contro mano, mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, ha fatto stare 2 ore lì seduto, non l'ho pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, lo fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
1: Purtroppo le marce sono...
0: Sì, però è andata, l'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione, io mi comporto bene perché mi sincero non vedo il motivo.
1: Grazie.
0: Grazie. Era Rastrello?
1: Rastrello l'abbiamo detto, sì. Che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mica, tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo con le...

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Dedicata e applausi per festeggiare il terzo compleanno della Rete dei Musei della provincia di Savona. Sono stati 3 anni di collaborazione, progettualità condivise e crescita. La Rete dei Musei ha celebrato con un incontro questo importante traguardo nei suggestivi chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.
1: Ci sono 26 realtà museali che hanno deciso di mettersi insieme, scambiare esperienze, scambiare idee e crescere insieme. In un percorso che vede i musei sempre più come infrastrutture culturali e non solo luoghi di gestione di collezioni. Da questo punto di vista il ruolo dei musei e di tutte le persone che stanno intorno, che sono in gran parte volontari, è fondamentale per diffondere cultura, per fare in modo che la realtà venga fatta di conoscenze che generano comportamenti collettivi virtuosi, e questo è assolutamente importante, direi fondamentale, per affrontare le sfide che si attendono nei prossimi anni, soprattutto quelle che ci vedono impegnati a governare le tecnologie e non farci sopraffare da esse.
0: Oggi la rete rappresenta una realtà consolidata che coinvolge ben 26 sedi

0: museali distribuite in 15 comuni della provincia di Savona. In questi 3 anni ha promosso percorsi di formazione dedicati agli operatori, tavoli permanenti di lavoro sulla comunicazione e sulla didattica.
1: Beh, è una giornata particolarmente importante anche perché oggi si conclude questa esperienza complessa, difficile, lunga, che è stato un progetto PNRR che peraltro ha portato il Museo di Finale all'avanguardia nell'accessibilità universale a un luogo della cultura, e questo sforzo compiuto sicuramente viene ripagato dalla consapevolezza che i luoghi della cultura devono essere innanzitutto luoghi di inclusività e di piena accessibilità.
0: L'obiettivo rimane quello di valorizzare il patrimonio culturale attraverso una visione condivisa, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per migliorare i servizi, favorire la partecipazione della comunità e soprattutto rafforzare l'attrattiva culturale e turistica del territorio.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliare.

0: Mulino, c'è scritto Mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
1: Ciao
0: carissimo,
1: Franco,
0: come
1: ciao.
0: Stai? Vieni
1: ma
0: con
1: ti sei perso
0: ma
1: perché...
0: mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre attrattori, però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa, possiamo entrare
1: certo.
0: Nell'antro? Tanto
1: benissimo.
0: Qui però, già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, ho sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale,
0: il paradiso del cereale
1: potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
1: quando 30.
0: Non, 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati,
1: no,
0: eravamo
1: per
0: lì
1: fortuna,
0: però.
1: Per...
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare? Questo
1: ma
0: mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante,
0: okay,
1: è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, pulegge e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre in figlio?
1: Sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche, Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano...
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona,
1: certo,
0: poi vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento. Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto venire in mente qualcosa.
1: Sì, quindi
0: vedi
1: mulini grandi con quattro
0: con
1: gruppi,
0: quattro
1: macina.
0: Gruppi di macina.
1: Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma
0: e l'altra
1: quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma...

0: La maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: E siamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: eccolo
0: è questo.
1: Eccolo qua, viene Maurizio, grazie. Ecco, e magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
1: Ci vuole un grande pennello.
0: E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni.
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma mia! Allora, guarda che spettacolo, ragazzi.
0: Abbiamo.
1: Guardate che spettacolo, vieni così.

0: La maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, sì, che tira che in quella farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E insomma, questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene.
1: Ma prossimo passaggio, subito dopo.
0: Il sacco o la madia.
1: E allora, la madia,
0: perché
1: qua,
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo mia, una palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio. Che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo tira fuori. Guarda, guarda, guarda, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore,
1: te lo stavo
0: chiedendo.
1: Come
0: un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale. Quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà, se parliamo di glutine,
1: quant'altro, certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è fantastico, peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo,
0: abbiamo
1: certo
0: ristoranti specializzati, abbiamo okay alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre okay farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda,
1: da acquistare,
0: sì,
1: la farina madre.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: hai
0: avesse...
1: capito, giustamente, io dice vado lì, mi fa, senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai.
0: Beh,
1: vai,
0: certo,
1: tranquillo, che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì, muro, abbiamo la ruota, che poi
1: sì
0: vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo,
1: la ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota,
1: gira, una bella potenza,
0: sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto, si arriva ad avere forza per tutto, quindi
1: che meraviglia,
0: sono
1: che meraviglia,
0: tanti kilowatt poi in energia,
1: certo,
0: elettrica,
1: in energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: Vabbè,
1: che questa è una roba veramente,
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
1: mi fai vedere però come
0: sulla
1: facciamo
0: macina?
1: Così, scusami,
0: ma certo,
1: perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate, ecco,
0: questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, guarda, guarda, guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Qui sono 35-40 kg.
1: Non posso sentire. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: ce l'hai già sull'altezza schiena,
1: e te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così...
1: però funzionale.
0: Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio,
1: okay,
0: niente di che è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono
1: sì,
0: un po'.
1: Sì, sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino,
0: okay, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve, no?
0: Bisogna toglierla, la veccia.
1: Ah!
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro,
1: sì,
0: la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua.
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda, guarda, guarda, Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, non fa male,
1: però tu la vai ad eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora, qui, e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo un questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: niente. Cose basilari, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso, riportato su una bella piastra di ardesia, la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone.

0: queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente, non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi, al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere.

0: Ecco qua, questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto. Con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso. I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, è vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che premia una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
2: certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
2: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
2: Le donne caricavano i pezzi di

0: L'Indonesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: Le baie in loco?
0: In loco, intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio. Dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con
1: okay.
0: La cava dietro. Che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo,
0: sì.
1: Immaginare il grano. Siamo abituati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Oh. Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea.

0: proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
1: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
1: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di

0: siti proprio di Adesia, non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno, invece che in mare. Un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più. Ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero.
0: Sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi.
0: Sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua. Sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: queste
1: a
0: sono
1: mano.
0: Antichissime.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica.

In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però c'è le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario.

0: usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava Sappa Bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati.

0: certificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da

0: Sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
2: Rivoluzione, il piano del traffico che sta elaborando Bernard Winkler, consulente del Comune di Genova, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, è proprio rivoluzionario per la città. Si parlava del 20 novembre, ma ora la data di presentazione dovrebbe slittare ai primi di dicembre. E ci sono novità anche epocali per una Genova in cui lo schema generale della circolazione era rimasto immutato nel tempo, per anni, anche se in parallelo si era cercato di dare altre soluzioni ad una città effettivamente soffocata dai gas di scarico e dalle lamiere in movimento. La novità principale potrebbe arrivare dalla zona antistante Brignole. Piazza Verdi verrà chiusa al traffico privato e dovrà diventare un centro di smistamento per tutte le linee di autobus. Novità anche per via 20 Settembre, dove il vecchio progetto dell'assessore Villa di invertire il senso di marcia dovrebbe andare a buon fine. Dunque via 20 in discesa e piazza De Ferrari con autobus dal lato dell'Italia Navigazione ed il traffico pubblico e privato dai portici dell'Accademia. Ed ancora via San Lorenzo dovrebbe essere chiusa e limitata per un tratto ai residenti. Piazza Corvetto liberata dai semafori potrebbe diventare un grande fulcro della circolazione nel centro, mentre vanno ancora definitivamente limate le novità che riguarderanno Corso Buenos Aires, via Ippolito d'Aste, via Ceccardi, via Petrarca, via Pamattone, via 12 Ottobre. Basta comunque aspettare e poi vedremo dove andremo con la macchina, la moto o l'autobus dalle prossime settimane.
3: Non migliora la situazione dell'inquinamento da ozono e il Comune di Genova ha disposto, dopo il blocco del traffico di ieri, altri 2 giorni di limitazione della circolazione in città, domani e venerdì, dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato il vice sindaco Claudio Montaldo dopo aver fatto il punto della situazione ed analizzato i dati del centro operativo provinciale che segnala consistenti sforamenti dalla soglia di attenzione, 180 microgrammi per metro cubo. Deroghe al provvedimento riguardano in particolare gli autobus, i taxi e i bus turistici, gli autoveicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli autoveicoli con un medico o paramedico in visita domiciliare per chiamata d'urgenza, esentati anche i motocicli e ciclomotori dotati di dispositivi di catalizzatori e i veicoli con targa di stato estero. Non possono circolare i bollini blu.
4: Abbiamo constatato che i dati di inquinamento dell'ozono continuano ad essere allarmanti, seri, e in qualche caso ci si avvicina alla soglia dell'allarme e quindi abbiamo deciso che nelle giornate di giovedì e di venerdì il traffico si fermerà dalle 8 alle 12. Il blocco riguarda tutti i veicoli e quindi anche le motociclette, tra l'altro c'è un parere tecnico del Comitato Provinciale che lo dice in modo molto chiaro. Sono esentate le auto catalizzate, le moto catalizzate che ahimè sono ancora poche, ma come è stato autorevolmente scritto anche da un quotidiano questa mattina, in Svizzera sono tutte catalizzate e evidentemente diciamo, sono livelli di civiltà ai quali dobbiamo adeguarci rapidamente e poi sono esentate le auto, gli ecodiesel che hanno esplicitamente indicato nel libretto di circolazione il riferimento alle direttive europee che prevedono questo tipo di lotta contro l'inquinamento. Io devo chiedere scusa ai genovesi perché ieri ho dato un'informazione sbagliata, ero stato tratto in inganno perché il bollino blu in realtà riguarda l'emissione da CO2, anidride carbonica e non l'ozono, non garantisce quindi la sicurezza in caso dell'ozono e quindi non serve per circolare.
3: Agosto 1998 sulla rotta d'arrivo. Entro domani sera saranno in molti a ritornare a Genova dalle vacanze. La città, che comunque non si è mai particolarmente svuotata, ritornerà infine ai suoi normali standard, chiudendo le 2 settimane a cavallo di Ferragosto, dove si dice, e non è del tutto falso, che in una città può succedere di tutto. E in effetti a Genova è successo un po' di tutto. Addirittura sono sbucati dei semafori laddove non era il caso dovessero esserci, come in Piazza Portello, complici complicate comunicazioni tra l'assessore al traffico e i suoi collaboratori. In effetti, la grande vittima dell'agosto 98 è stato l'automobilista. Confuso, ricordate la vicenda dei bollini blu, e penalizzato nella grande operazione antiozono che ha visto Genova chiusa al traffico per 3 giorni. Tartassato e multato nei momenti di sconforto e solitudine alla ricerca della compagnia di qualche procacea africana o misteriosa slava. Insomma, se proprio bisogna tirare le somme di questo pazzo agosto

L'esperienza ci sembra dire che il problema non è l'ozono, che pure è fastidioso e nocivo alla salute. Il problema non sono i semafori, che poi chi li ha messi li toglierà. Il problema non sono neppure le lucciole, vittime sì dei loro carnefici, ma anche delle idee bislacche che ogni tanto qualcuno tira fuori quando prende troppo sole. Il problema, a ben vedere, alla radice di tutti questi, sono le automobili. Genovesi, andate a piedi. Niente semafori, niente ozono, nessun bollino. E se vorrete avvicinare qualcuno, anche se solo per invitarla a prendere un caffè, potrete farlo con tutta comodità, senza il rischio di una multa per sosta vietata, anche perché il punto della questione non era quello neanche prima.

0: la circolazione tra le 7.30 e le 10 sia consentita solamente ai mezzi catalizzati. In più riteniamo che in centro, dove è più denso il tessuto commerciale, la sosta in superficie sia consentita fino a quell'ora solamente ai veicoli merci. Questo da una parte comporta l'eliminazione di quei fenomeni di mobilità parassitaria indotta da chi viene in centro e cerca posto anche dove non è consentito, nelle zone a sosta limitata o nelle zone che ancora oggi non sono a sosta limitata ma che sono al collasso, ad esempio la zona della Foce. E riteniamo che questi interventi possano dare buoni risultati. Aggiungo una cosa, che se non ci fosse stato il decreto sul benzene, noi avremmo dovuto comunque assumere dei provvedimenti, perché la situazione delle nostre strade a settembre sarà molto peggiore di quella che è ora.
1: Per quanto riguarda le moto?
0: Per quanto riguarda le moto abbiamo ritenuto di non includere le moto tra i limiti che sono previsti, per due ragioni. Primo, perché il decreto consente questa opportunità, o meglio, non prevede che tra i veicoli soggetti al blocco possano esserci anche i motocicli o i ciclomotori. Secondo, perché il problema dei ciclomotori non è ancora risolto in sede nazionale, quindi noi attendiamo e abbiamo sollecitato il governo attraverso il Ministero dei Trasporti, quello dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di trovare un'intesa, perché le aziende produttrici possono immettere sul mercato dei kit, che questi siano omologabili e che si trovino forme anche di incentivazione, in modo tale che chi ha comprato una moto l'anno scorso possa utilizzare il suo motociclo mettendoci questo kit che riduce l'inquinamento senza farsi carico di un onere ulteriore.
2: Scatta il piano antismog per il traffico cittadino a Genova. La giunta comunale stamane ha approvato il pacchetto di regole e vincoli preparato dall'assessore Arcangelo Merella in base al decreto del ministro Ronchi. Dal 23 settembre al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 10, non potranno circolare in gran parte del territorio comunale le auto non catalizzate e i veicoli diesel immatricolati prima del 96. Su proposta del sindaco Giuseppe Perico, la giunta ha però cancellato dal piano gli aumenti tarifari di 1000 lire per i parcheggi a rotazione in centro durante le ore dei divieti. Sono previste deroghe per il trasporto merci, 5 aree di sosta in centro, e per i veicoli diretti all'aeroporto e ai terminal traghetti. Le associazioni del commercio forniranno agli autotrasportatori i permessi convalidati da Palazzo Tursi. Il divieto alla circolazione dettato dall'appena varato piano antibenzene è totale nei quartieri Alvaro e Foce, a Levante, Pre, Molo Maddalena e Portori in centro, Cornigliano e San Pierdarena a ponente, ma interessa anche zone di San Martino, San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, Castelletto, Oregina e San Teodoro. Per le auto non in regola il comune garantirà 9 parcheggi di interscambio attorno a queste aree per almeno 3.600 posti. A Piazzale Kennedy dovrebbero sorgere 500 posti e si potrà raggiungere da ponente dalla strada sopraelevata, che resta al di fuori dei divieti. I divieti coinvolgeranno un numero ingente di veicoli, almeno 250.000 in tutta la provincia. In base alle statistiche del comune, infatti, i 2/3 delle auto in possesso dei residenti di Genova non sono catalizzate. Per la provincia si scende al 50%. Stesso discorso per i veicoli diesel. In città solo 15.000 su 45.000 sono immatricolati prima del 96.
3: Dunque si parte. Lunedì prossimo 27 settembre alle 7.30 scatteranno le limitazioni alla circolazione delle auto private non catalizzate in una vasta area di Genova compresa tra Cornigliano, Sturla, Rivarolo e Staglieno. Un provvedimento impopolare, come ha ammesso l'assessore al traffico Merella, ma necessario per cercare di abbattere i livelli di benzene nell'aria secondo le disposizioni ministeriali. Il quadro della

0: situazione è comunque complesso. Sono state infatti decise una serie di deroghe per tutte quelle categorie professionali che della macchina hanno comunque bisogno. Ma quante sono le auto interessate dal provvedimento?
1: Circa 2/3 delle auto immatricolate a Genova sono non catalizzate, però questa stima potrebbe essere viziata dalla mera suddivisione tra auto non catalizzate e auto catalizzate. Noi abbiamo superato il problema molto complicato, perché ci sono auto che erano catalizzate ma non erano omologate. E nell'ordinanza diciamo che tutte le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, salvo quelle che pur essendo immatricolate prima hanno l'omologazione secondo la direttiva Euro, sono quelle comprese nel provvedimento, nella limitazione del traffico. La mamma che deve portare il bambino a scuola e poi raggiungere il posto di lavoro, sappiamo che c'è questo problema, in genere si muove tra le 7:30 e le 8:15, fenomeno che aumenta il tasso ovviamente di auto in circolazione e conseguente inquinamento. Questi sono quelli che più di tutti avvertiranno il disagio. Noi riteniamo comunque questo argomento non ancora chiuso, perché pur avendo fatto questo sforzo molto intenso, c'è chi continua a rappresentarci dei problemi, quindi c'è anche una clausola contenuta nell'ordinanza che consente alla Polizia Municipale, all'amministrazione comunale, di valutare anche caso per caso e trovare, se ci sono i presupposti, una risposta.
0: Un'ultima brevissima domanda: AMT e Ferrovie dello Stato saranno in grado di coprire quelle fasce di cittadini che non potranno utilizzare ad esempio l'auto?
1: AMT sì, perché ha corrisposto alla nostra richiesta e quindi ci ha promesso l'intensificazione del servizio anche sulle linee collinari, mentre le ferrovie dello Stato sono disponibili a aumentare il numero dei treni. Va rivista la convenzione tra Ferrovie dello Stato e AMT per la tariffa integrata. Speriamo di poter risolvere anche nel tempo, nelle prossime settimane, questo problema, ma già oggi le Ferrovie dello Stato danno una risposta soddisfacente, se non altro nel tratto Voltri-Brignole, un po' meno sulla linea di Levante. C'è un problema che è emerso in queste ore che speriamo di poter risolvere. Per lunedì è annunciato uno sciopero nazionale dei ferrovieri e questo potrebbe comportare qualche disagio sulle linee metropolitane.

0: Noi vogliamo innanzitutto collaborare con la Cina, per il paese con cui già collaboriamo, ma rinforzare, diciamo, sicuramente i nostri rapporti anche attraverso la firma di lettere di intenti, come faremo con la provincia di Hainan, provincia che è una provincia, diciamo, che sta crescendo molto, che ha molte cose in comune con la nostra regione, per cui pensiamo di poter fare delle collaborazioni molto importanti.
1: Nell'ambito del nostro partenariato bilaterale con la Cina c'è un livello governativo, ma c'è anche il livello degli enti locali, che sono sempre più valorizzati, perché naturalmente questa relazione economica si basa sul rapporto anche con le province e con le città cinesi, quindi la proiezione dei nostri territori è fondamentale in tutti i settori, quello economico, quello commerciale, in quello degli investimenti, ma anche in quello, per esempio, delle collaborazioni universitarie e in ambito culturale. E questo è un obiettivo che, quando nell'ottobre scorso si sono incontrati i nostri ministri degli esteri, è stato fissato come nuova componente istituzionale nell'ambito del comitato governativo Italia-Cina.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa.

0: amici del cuore.
1: Festeggia con noi il compleanno di Piumé. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 euro. Ti aspettiamo!
0: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Hugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Hugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh. Passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino?
1: Comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino,
1: e quel paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è 27
1: sì.
0: gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché
1: sì.
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì.
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano?
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso. Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh.
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Borbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono
1: sì.
0: rarissime.
1: Sì, sì,
0: ne è rimasta
1: è
0: qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti
0: arrivati.
1: Nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie
1: no,
0: gialle?
1: No, ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'hanno ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente
1: Vieni.
0: Molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Allora, possiamo anche
1: che se no...
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente
1: Guarda.
0: Queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato, non so se...

0: Conoscete Mauro Salucci, uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
1: Sentiamo anche Roberto la assaggia. Belle dolci.
0: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato. Buone. E ananas.
1: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Direi. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
0: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo.
1: Ah, sì.
0: E ce l'ho in quattro versioni.
1: Il mirto sardo come appare alla vista?
0: È un cespuglio.
1: Ah, è un cespuglio.
0: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il bacagrande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
1: Ah, riesci a fare il liquore?
0: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, lo presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
1: Ah.
0: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
1: Quindi vedi, è un fiore, tutti, lo fai col fiore?
0: No, col frutto.
1: Ah, col frutto.
0: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
1: Quando è il momento delle bacche?
0: È a dicembre. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
1: Bello.
0: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti.
0: Hanno... Eh sì, andiamo, perché poi là c'ho delle piante.
1: Andiamo
0: da
1: allora.
0: Vedere.
1: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo.
1: Io sento odore di fico, già, infatti
0: sì.
1: Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono già i frutti,
0: fichi,
1: ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti, sì.
1: Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi, che si sentono.
0: Sì, sì.
1: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
0: Lo
1: non
0: zafferano
1: si vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata e sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima,
0: sì.
1: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte gialle.
1: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi? E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì, cadono i frutti e nascono gli alberi.

0: Però
1: non è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia, che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che
0: si apre il mallo?
1: In che stagione?
0: A luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto
0: sì,
1: si
0: sì,
1: vede.
0: Sì, sì,
1: ma...
0: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Ah, qua gli intendo.
0: Però fuori. Io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ah, ciao Frida.
0: Perché è terribile.
1: Ah, ciao Frida.
0: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: recintato. I cinghiali o i lupi?
0: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate?
0: Tutte, tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento?
0: Le galline? Vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27,
1: e c'è anche il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
1: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
1: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
1: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari là...
0: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi. Loco. Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova, marrone...
1: A che ora fanno le uova, le galline?
0: È al mattino.
1: Qua, quando c'è? Si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
1: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
1: E
0: di
1: cosa
0: anatra.
1: Ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate, esatto. No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
1: Ma là tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno un gusto diverso?
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
1: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
1: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
1: Proprio tu vivi con questo, no?
0: Ah, no, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi dedico a questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno.
1: Oh.
0: Non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato, quando ero giovane
1: e adesso
0: mi va bene.
1: Un po'.
0: Sì.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto.

0: accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG. Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino?
1: Comune di Ronco Scriglia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino,
1: e quel paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che c'ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché
1: sì,
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì,
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso.
0: Il timorasso.
1: Produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco.
0: Uh-huh.
1: E adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scriglia, ma prioritariamente in Val Borbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono,
1: sì,
0: rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti
0: arrivati
1: nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie
1: gialle? No, ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'hanno ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole, veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente,
1: vieni,
0: molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Possiamo anche...
1: Che se no...

0: facile. Inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano, no. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato, non so se conoscete Mauro Salucci, con lo storico di Genova che scrive sui social, la prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto la assaggia. Belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Direi. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo.
0: Ah, sì.
1: E ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il bacca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Wow.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi è un fiore, lo fai col fiore?
1: No, col frutto.
0: Ah, col frutto.
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Mm. Quando è il momento delle bacche?
1: È a dicembre. Mm. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
0: Bello.
1: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
0: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
1: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais. E poi sono libere.
0: Adesso non le vediamo, infatti.
1: Hanno... Eh sì, andiamo, perché poi là c'ho delle piante
0: andiamo
1: da
0: allora.
1: Vedere.
0: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
1: No, questa è l'acacia rossa. Anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi. E ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo.
0: Io sento odore di fico già, infatti
1: sì.
0: Vedete che qua c'è un fichetto.
1: Sì, questo è un bellissimo fico.
0: Vedo che ci sono già i frutti,
1: fichi,
0: ma non è
1: rosa.
0: Però non è la stagione adesso dei fichi.
1: È ancora un po' più avanti, sì.
0: Ci sono già e diventeranno rosa?
1: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
0: Che bei profumi che si sentono.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
1: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
0: Zafferano,
1: che ho
0: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
1: Sì.
0: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
1: Lo
0: non
1: zafferano
0: si vede nulla.
1: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
0: Però qua sotto c'è già?
1: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce.
0: Ah.
1: È come l'aglio, allarga le teste.
0: Uh-huh.
1: E poi si selezionano.
0: Tanto sento le galline.
1: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata.
0: Ah.
1: E sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
0: sì.
1: Guarda.
0: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima,
1: sì.
0: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
1: Tutte gialle.
0: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
1: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
0: Mm-hmm.
1: E questi qui sono tutti

0: ciliegi che ho innestato io. Eccole. Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì, cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello non è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia, che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone Antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che si
0: apre il mallo?
1: In che stagione?
0: A luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì,
1: ma...
0: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Ah, oh, qua gli intendo.
0: Però
1: fuori.
0: Io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ah, ciao Frida.
0: Perché è terribile.
1: Ah, ciao Frida.
0: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: i cinghiali
0: recintato.
1: I lupi?
0: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate?
0: Tutte, tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento?
0: Le galline. Ah vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma
1: tanti,
0: sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27,
1: e c'è
0: sono
1: anche
0: poche.
1: Il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
1: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
1: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
1: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari là...
0: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi.
1: Loco.
0: Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
1: A che ora fanno le uova le galline?
0: È al mattino.
1: Qua, quando si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
1: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
1: E
0: di
1: cosa
0: anatra...
1: ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate?
1: Esatto.
0: No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
1: Ma
0: là
1: tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno un gusto diverso?
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate
1: spanti,
0: libere,
1: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
1: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
1: Proprio tu vivi con questo, no?
0: Ah, no, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi
1: e notte.
0: Dedico a questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno.
1: Oh.
0: Non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato quando ero giovane
1: e adesso
0: mi
1: sei
0: va bene.
1: Un po'.
0: Sì.

0: mama, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah! Ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Rissa a San Pier d'Arena tra due gruppi di giovani italiani e sudamericani, 8 i fermati dalla polizia e stasera camminata in centro storico. Al via oggi saldi estivi, secondo Confesercenti 7 italiani su 10 faranno acquisti con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Forza Italia prova a ricompattarsi in Liguria dopo mesi di tensioni, il congresso regionale a Genova sancisce un'intesa unitaria e nuove nomine al vertice del partito. A Genova prende il via il programma di iniziative per i 25 anni dal G8 tra mostre ed eventi a Palazzo Ducale dedicati alla memoria e ai diritti civili.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Iniziamo parlando di sicurezza perché sono stati lanciati dei tombini per strada tra tossicodipendenti in centro storico con il rischio appunto di colpire chiunque passasse di lì. Alla paura dunque i residenti e i commercianti che reagiscono con due esposti. La rabbia è tanta e il messaggio è chiaro, il centro storico si ribella. Vediamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: L'ultima follia nel centro storico? Tossicodipendenti che lanciano tombini per strada, con il rischio concreto che la traiettoria impazzita colpisca passanti, residenti o turisti. Due episodi ravvicinati a poche ore di distanza, il primo davanti alla chiesa di San Luca e il secondo in via Lomellini, proprio accanto alla scuola San Filippo. Le tossicodipendenze rappresentano uno dei problemi più gravi del centro storico, insieme all'allarme furti, scippi e al degrado urbano. Una situazione che sta allontanando anche i turisti, numerose disdette di prenotazione, e un tessuto commerciale sempre più in difficoltà. Dopo mesi di proteste e segnalazioni rimaste inascoltate, residenti e cittadini sono passati alle vie legali. È stato inviato un esposto formale a procura, prefettura, questura e comune per chiedere interventi urgenti e concreti. Quasi 100 firme sono state raccolte davanti all'avvocato Marco Mensi.
2: Noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
0: Ecco, in sei mesi la percezione di insicurezza è nettamente peggiorata, via che fino a poco tempo fa si percorrevano tranquillamente, ora fanno paura anche di giorno. Abbiamo raccolto le voci di chi vive e lavora proprio in queste strade, allora ascoltiamole.
3: Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi, abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o, sentendosi insicuri, se ne vanno.
4: Combattiamo tutti i giorni con atti di criminalità, spaccio, degrado. E non solo noi, ma anche chi ci abita e anche i nostri, diciamo, clienti, tutte le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi.
5: Ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente in quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza, soprattutto

0: ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere.
1: Faccio l'esempio di una guida di Genova, noi ogni tanto facciamo dei gruppi turistici, questo è un gruppo di signori di una certa età francesi, e la guida genovesissima poi mi diceva che doveva andare a visitare la Pinacoteca di Palazzo Spinola, e io ho detto vabbè, guardi, fa qui 200 metri, fa la Maddalena e arriva. E lui mi ha detto no, assolutamente, io non porto questa gente di dietro, li riporto in via Luccoli, facciamo via Luccoli, saliamo Fontanelle Rose, poi facciamo via Garibaldi, scendiamo alla fine via Garibaldi, così vedono solo un pezzettino minimo del delirio che c'è qua dietro.
2: E ricordiamo l'appuntamento lunedì sera alle 21 con la trasmissione del direttore Matteo Angeli, il programma politico di Primo Canale, che sarà dedicato proprio al tema della sicurezza con collegamenti e ospiti in studio. Passiamo ora a un'altra notizia, rimanendo però sul tema della sicurezza, perché si è verificata una rissa all'Alba a Genova in piazza Montano nel quartiere di San Pier d'Arena. 8 giovani tra i 18 e i 27 anni, appartenenti a due gruppi di diversa nazionalità, si sono affrontati per un presunto regolamento di conti. Sul posto le volanti della polizia, una ragazza è rimasta ferita al volto, trasportata in codice giallo al Villa Scassi. Sequestrata modica quantità di droga, due persone segnalate in prefettura, danneggiate due auto, gli 8 fermati sono in questura per accertamenti. E ora passiamo invece alla politica, perché si è tenuto oggi, questa mattina, il congresso regionale di Forza Italia in centro all'hotel Bristol, dove appunto gli azzurri hanno archiviato la stagione delle tensioni interne ripartendo dall'unità. Confermato Carlo Bagnasco come coordinatore regionale eletto per la prima volta dagli iscritti, mentre invece Angelo Vaccarezza è diventato vice appunto segretario regionale, ma anche capogruppo in regione. Marco Scaiola invece diventa il capo delegazione in giunta. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
3: Forza Italia prova a lasciarsi alle spalle mesi di tensione interna in Liguria. Il congresso regionale di oggi a Genova sancisce un'intesa unitaria tra le diverse componenti del partito, con l'obiettivo di ricompattare gli azzurri e rafforzarne il ruolo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
4: Una nuova visione di Forza Italia, fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico.
5: La nostra voglia è quella di riportare Forza Italia al centro del progetto. Nel ponente è già avvenuto, abbiamo i due presidenti di provincia di Savona Imperia, abbiamo i gruppi più grossi nei consigli provinciali, abbiamo sindaci iscritti. La grande sfida è Genova, e a Genova la prima cosa che dovremo fare sarà aprire una sede regionale, perché per poter fare politica bisogna avere una casa.
3: Marco Scaiola ha anche allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche, sempre più vicine. Sul tema della legge elettorale ha sottolineato:
6: le preferenze darebbero forza al nostro partito, darebbero la voglia di votare agli elettori, perché le preferenze ci sono alle amministrative comunali, ci sono alle regionali, ci sono alle europee. Non capisco perché non ci debbano essere anche nelle elezioni politiche, e questo secondo me andrebbe a riavvicinare l'elettore al voto, perché si sentirebbe protagonista nella scelta dei propri rappresentanti.
3: Presente anche Claudio Scaiola, sindaco di Imperia e figura storica e significativa di Forza Italia, che ha tracciato il percorso da intraprendere.
7: Dobbiamo ricostruire un territorio che si è perduto, dobbiamo dare un programma, dobbiamo dare delle idee, dobbiamo ribadire dei principi, dobbiamo dare una ricerca di persone a cui dare la voce per potersi impegnare e con loro confrontarci sullo sviluppo del nostro territorio.
2: Il primo weekend del mese coincide anche con l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia. C'è chi ancora aspetta con entusiasmo questo appuntamento per fare acquisti a prezzi scontati, e chi invece però ritiene che le promozioni ormai siano presenti tutto l'anno e che i saldi abbiano perso dunque il loro valore. Andiamo ad ascoltare che cosa ne pensano i genovesi nel servizio di Lucrezia Marini.
8: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Secondo un'indagine, i

0: Ipsos di Confesercenti, quest'anno si stima una spesa media di circa 210 euro a persona. Nonostante ormai promozioni e offerte si susseguano tutto l'anno, il periodo dei saldi rimane un periodo molto atteso dai consumatori. Andiamo a scoprire le loro opinioni.
1: Sì, li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
0: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
2: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì. Sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
1: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
3: Da siamo capitati un po' casualmente noi.
4: Una camicia per l'anno prossimo.
0: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti.
5: Quando serve qualcosa si compra, se no...
6: Tranquillamente poco.
0: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
3: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questi lì.
2: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso però.
7: Passiamo a un altro argomento perché è rientrato a Genova uno dei vigili del fuoco partiti per il Venezuela e intervenuto nelle prime operazioni di ricerca dopo il devastante terremoto. Negli occhi e nel cuore ancora il recupero di una nonna che ha abbracciato la nipotina cercando di proteggerla invano. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Tiziano Berti.
8: La cosa che chi riesce a fare non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina nella speranza di poterla salvare quando purtroppo insomma abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
9: È questa l'immagine che non si cancella dalla mente che porterà sempre con sé l'ingegner Paolo Filippetti dei Vigili del Fuoco di Genova, rientrato da poche ore dal Venezuela. Una nonna e una bambina sepolte sotto due solai crollati, abbracciate. A Primo Canale descrive una città sbriciolata, palazzi collassati, piani che non esistono più, solo montagne di macerie che continuano a muoversi per le scosse di assestamento e civili che scavano a mani nude. In mezzo ai soccorritori italiani e internazionali lavorano senza sosta con le unità cinofile e strumenti che ascoltano sotto le rovine, geofoni, telecamere, sensori. Il tempo però è il nemico più feroce. Le prime 24 ore, il Golden Day, sono quelle in cui si gioca quasi tutto. In Venezuela quel tempo era già scivolato via quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare dopo viaggi lunghi e complessi. Eppure la ricerca non si è fermata. Si scava, si ascolta, si insiste, anche quando sembra impossibile, per riconsegnare almeno un corpo a una madre o a un figlio. E quei ringraziamenti, abbracci per Filippetti, sono un gesto importantissimo. Il ringraziamento è però per tutti i vigili del fuoco, conclude, per un lavoro continuo, silenzioso, spesso invisibile, che non cambia nella sostanza anche quando cambia la tragedia.
8: Attività del tutto analoghe, i vigili del fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività.
7: Mattinata di caos sulle autostrade liguri, un maxi tamponamento in A10 a Celle Ligure, un incidente in A7 a Busalla. Il casello è rimasto chiuso per 4 ore arrivando da Genova. Gli incidenti hanno provocato lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Adesso passiamo però a un altro argomento, parliamo di fotografie, di testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, perché a Palazzo Ducale 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Ascoltiamo il servizio di Dario Vassallo.
10: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico su quei tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre ad ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
11: Sono una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana e Genova come città che continua in alcuni punti della sua

0: Matensa a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
1: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti

0: pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
1: Passiamo allo sport, giorni intensi per il Genoa, giovedì al centro Signorini di Pegli sarà il giorno del raduno, il 9 luglio ci sono fondate speranze di avere la firma sul contratto per 3 nuovi giocatori. La più imminente sembra quella di Traoré, centrocampista offensivo, pronto a trasferirsi dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Poi c'è Avel, attaccante di proprietà dell'Aske, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha firmato 13 gol. Che approderà al Grifone a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni. Acquisto di prospettiva nelle gerarchie si posiziona alle spalle di Colombo e dell'attaccante di peso che il Genoa sta cercando dopo la partenza di Ekator. Chiude il Tris Stroud, nazionale svedese, reduce dai mondiali. Qui c'è da limare ancora qualcosa con la sua squadra d'appartenenza, il Mjällby, ma al tavolo delle trattative nessuno parla di ostacoli. Insomma, mortabili. Invece, parlando di Sampdoria, da segnalare il possibile interessamento del club per Lorenzo Insigne, giocatore a parametro zero dopo la sua recente esperienza in Serie B con il Pescara, dove ha segnato 5 gol in 13 partite. Ci sarebbero già stati i primi contatti da parte del club blucerchiato, che gli offrirebbe un contratto annuale da 500.000 euro, con un'opzione di rinnovo per la prossima stagione. Su di lui ci sono però anche altri club, lo stesso Pescara, che gli ha offerto un contratto biennale dandogli tempo fino al 14 luglio per dare una risposta, e l'Iraklis di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri, che lo aveva lanciato al Napoli. E per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento sul primo canale.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione, perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Triestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato.

0: per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo. E quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, beh, al di là del fatto che vabbè, la Turchia non è nell'UE, ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sulle ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti, anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata anche perché ai tempi tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, lo vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il vice ministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del vice ministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al vice ministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
0: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale, io ne parlo almeno 3 anni.

0: proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni '80. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti: sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare. L'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio cruccio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore.

0: settore infrastrutturale, sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti, si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, vabbè, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarot.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco, e tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure, che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla 26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10, quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che, per evitare rischi per chi vi transita sopra, i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al Vice Ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
1: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
2: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
1: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una quindicina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è, quando nasce, ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro. E quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi
2: per
0: nasce
2: riuscire...
0: proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di EduPubs, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere EduPubs al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto, e abbiamo avuto questa intuizione che

0: non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, al
1: Ecco,
0: digital,
1: ci
0: alla
1: sono
0: robotica.
1: tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno degli argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
0: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia, quello che conta è codificata nella una frase che è Humans Keep Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: Certo, è uno
2: pratico.
1: strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: Certo.
2: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce ai ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai
3: Eh sì,
1: ragazzi.
3: Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPUPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di, diciamo, anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
0: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzione sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non
1: Perché
0: espanderci?
1: no, Luca?
2: Ma assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo, si
2: E
1: pensa a Genova, si pensa al mare, al
2: esattamente, ma
1: porto.
2: infatti è un elemento più culturale il nostro perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, diciamo una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione e che

0: se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura. Certo. Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave, il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte...
1: Perché anche questo è top up, non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte
1: per pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo gli progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della pesaliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professor Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema

0: con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DOPUBS non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di SANICA.
2: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
3: Noi siamo il team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non previsto.
4: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DOPUBS da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
5: Sebastiano.
6: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
5: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
6: Sì, direi di sì. Anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
5: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
7: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente

0: abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico, quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
2: Assolutamente. Secondo voi cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
3: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
0: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
0: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando sociolavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
0: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmamento Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità.
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità? Ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire.

0: Assolutamente.
1: E però purtroppo ritornerà, eh?
0: Esattamente.
1: Me la rifarò più volte.
0: E la robotica riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto, con Filamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
8: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
9: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
10: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DopApps. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DopApps. Si occupano di tre cose diverse, allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo.
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto

0: il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di Dope Ups è così fatta. Noi ci sentiamo...
1: Siamo curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo mondo.
0: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
1: certo. E collaborate,
0: esatto, cresciamo
1: come
0: gruppo
1: di squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in Dope Ups, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di Dope Ups, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in Dope Ups.
2: Sì, siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente, ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo, perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia
3: in
1: più.
3: Esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare, e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a Dope Ups? Cioè, come è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di Dope Ups è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è Dope Ups. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
2: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovesità presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta

0: nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Tutte le missioni
1: precedenti.
0: Sì. Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
2: però,
1: si chiamerà?
2: Panissa.
1: Panissa, e dopo Acciuga
2: sarà
1: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
1: vediamo subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
3: Pesa
1: oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non...
3: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno Tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come qual primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione, esatto. Attenzione, poi, cioè, si crea già.
4: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi, appunto, biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente.

0: ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo. C'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo? Insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e come ha detto il nostro CEO Luca prima,

0: ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente
1: bellissimo questo,
0: creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla
1: una medicina del futuro,
0: esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è un, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
4: sì,
1: giusto?
4: Esattamente, è una simulazione.
1: Che cosa stavate...
4: di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, che non poche parole, sventato, giusto?
4: Esatto. Un attacco. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi, applicando quello che è il nostro codice, vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
4: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
5: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea

0: E ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo. E
1: come funziona?
0: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo, per
1: tantissimi campi.
0: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui: quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante. Poi adesso, con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale, di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, tutto l'ambito.
1: Grazie. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà, però, negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOCO, perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università. E sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPABS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto, tanto, tanto lavoro dietro.
5: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
4: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso, questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPABS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager. Perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPABS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
6: Allora, DOPAP

0: è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. Noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
1: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame. In questo caso basta avere la passione.
0: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma non è
4: così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea, quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
3: Assolutamente ma forse quello è il bello. No?
4: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
3: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?

0: avanti, sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
1: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più da, giustamente, da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
0: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
1: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
1: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
0: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
1: sì,
0: poi
1: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
0: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
1: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
0: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
0: In ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
0: ma anche da fuori, però.
2: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
0: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
0: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale, ma sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se lo usano male, sì, se impari ad usarla ad esserne affiancato. Anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella, viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
0: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOP Hubs? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
1: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
0: Siete molto attivi anche sui social, no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno...

0: Uno forse che studia manca comunicazione, se avete, eh?
1: Forse manca quell'aspetto.
0: Sì, sì, ci farebbe
1: anche
0: molto piacere.
1: Un mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
0: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
2: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
0: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo,
2: modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
0: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUBS, sono molto aperte, mi sembra di capire.
0: È difficile uscire.
1: Molto. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce del pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: Il verbo di DOPUBS.
3: Un grande verbo, vorrei anche dire.
4: Assolutamente. E chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
1: Questo era difficile,
3: un po' trabocchetto.
0: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
1: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
1: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però...
1: Ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
2: No, è da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse, volevo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
0: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: Anche uno degli obiettivi vostri.
0: È costruire il contesto, è tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
0: Dare le dimissioni,
1: No.
0: I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
1: proprio,
0: anche...
1: È proprio l'ambizione che poi...
0: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è una

0: un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede.
1: Staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. Per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
0: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
1: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci.

0: Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare quadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema. E naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì certo possono differire, ma insomma.
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma, voglio dire, il professor Piano.

0: parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma
0: ci sono anche quelle del professor,
1: la salute e le falle in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria, sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, sono, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Non ecco, però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché gliel'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo,

0: come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
1: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
0: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
1: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione,

0: viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi abbiamo 33.000 studenti e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria magari potrebbe essere 35, 38, 40.000 con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria, va bene? Chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato diciamo al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco, com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: in la studiato, famiglia sì, l'ha mandata a scuola, ha fatto tutto
0: quello che esattamente e adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che insomma era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Caselle e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il diciamo il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però si mangia bene, ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso mi piacerebbe pensare che si calcio ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono

0: diventato rosso-blu, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rosso-blu, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blu cerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà, lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi... Se n'è andato via presto, è anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria. E quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati, e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no,
1: insomma.
0: Ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza,
1: ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare,
0: grandi gioie e grande sofferenza allo stadio. Infatti pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa di 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, che sono una famiglia di... è anche uno sfegatato sampdoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... Mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1 novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730, e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click.

0: Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa, per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: carissimo,
2: Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni
2: ma
1: con
2: ti sei
1: nostro...
2: perso?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa, possiamo entrare
2: certo.
1: Nell'antro? Tanto qui, però, già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale,
1: potremmo
2: definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
2: quando 30. Non,
1: 30 addirittura?
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene,
1: dai,
2: forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati,
2: no,
1: eravamo lì.
2: Per...
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio.

0: tizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.

0: Davvero, è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre in figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, intanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti, muovi, così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay. industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano...
0: Ti facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona,
1: certo,
0: poi vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere in mente qualcosa.
1: Quindi vedi mulini grandi con quattro gruppi di macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: E siamo, così lo facciamo vedere, il setaccio?
1: Il setaccio
0: Eccolo
1: è questo.
0: Eccolo qua, viene Maurizio, grazie. Ecco, magari se apri così
1: certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui,
0: mia! Allora, guarda che spettacolo, ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo. Vieni così, facciamo
1: una sezione,
0: bene.
1: Come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
0: certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira
0: che
1: in quella farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E
0: insomma.
1: Questo si chiama burrata.
0: Burrata
1: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene.
0: Ma prossimo passaggio, subito dopo dove
1: il sacco o la madia.
0: E allora la madia, guarda,
1: perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma
1: prendiamo
0: mia.
1: Una palezza,
0: signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo tira fuori, guarda
1: una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo.
1: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine, quant'altro,
0: certo.
1: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
0: Ma
1: che
0: sai
1: vicino
0: che stavo,
1: all'osso.
0: Ma stavo, ma, mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo,
1: abbiamo ristorato.

0: grandi specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella
0: da
1: acquistare,
0: sì,
1: la farina madre.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi il sabato mattina, maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: giustamente dice vado lì mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: Tranquillo che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo,
1: la ruota.
0: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
1: assolutamente,
0: quindi
1: assolutamente.
0: On off,
1: e
0: gira la ruota,
1: genera una
0: gira,
1: bella potenza, quindi?
0: Sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
1: che meraviglia,
0: sono tanti kilowatt poi in energia
1: certo,
0: elettrica.
1: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo, questa è una roba veramente...
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve, perché noi per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
1: mi fai vedere però come
0: sulla
1: facciamo
0: macina?
1: Così, scusami,
0: certo.
1: Perché proprio poi le persone... Ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda.
0: Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40
1: kg. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già sulla
0: schiena. Ce l'hai già sull'altezza schiena
1: e te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
1: Però funzionale.
0: Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Okay, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve, no?
0: No, bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua?
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.

0: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
1: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
0: Ma come?
1: Mettati la cappetta.
0: Ma come la
1: cappetta? Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
0: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
1: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
0: 35.
1: Sì, 4.
0: A 4.
1: 4.
0: E li porto su.
1: E li porti su.
0: E poi ci scappa forse qualcosa?
1: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
0: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo un questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei faccio. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
1: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale. Funghi, siamo a Sassello.
2: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi
2: una cosa basilare, frank.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più. E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.

0: c'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne, ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
1: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
0: Sì, questa è la chiave. La chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
0: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile perché qui si è stato di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste valli.

0: spade. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre

0: e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
2: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
2: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua.

0: che vedete qua sotto, che era pane quotidiano, un tempo veramente proprio per i mulini. E None, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
1: Certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: le baini, in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
0: Oh.
1: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok.

0: pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
0: Che cioè, bello!
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare, in una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso. Enone, cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.

0: sì, una ruota.
1: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: Oh. E, cosa e vuol dire invece... le candele con le bugie?
1: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere... Questo è dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muletura, ah, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, ok, proseguiamo. Bello scorcenone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... il scagliaia, cioè i pezzi proprio che buoni che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate quando fa molto caldo si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate,
0: cavolo,
1: tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì,
0: perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto,
0: se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua, sì,
0: acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: questi sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà antico. Da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo...

0: Ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canale